Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Addirittura 9 secondi di anticipo questa mattina per arrivare a dirvi che sono le 6 ufficialmente in questo preciso istante. Buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet. Dateci il tempo almeno di ricomporci, fatemi togliere il mollettone perché altrimenti per i temerari della radiovisione alle 6 della mattina non è che sia questo grandissimo spettacolo, ma incredibile, ma vero, comunque ci siamo.
2: Sei sempre meravigliosa, adesso anche con il mollettone, anche perché il mollettone devi sapere che adesso va di moda, quindi vai tranquilla che lo puoi portare, tanto ci hanno dato l'ok.
1: Ah.
2: Quindi ok, quindi fino alle 10 se vuoi puoi mantenere il mollettone, state anche voi con noi, 366-634-466 il numero per interagire. Tra pochissimo arrivano le news, subito partiamo così, Tom Petty, Learning to Fly.

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, ha concluso, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kallas ha proposto di limitare i visti per tutti i cittadini russi.
0: Allarme ONU sul clima. Secondo l'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite, il fenomeno del Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo, con temperature sempre più alte e catastrofi naturali sempre più frequenti, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo, ma anche sull'economia mondiale.
1: La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del generale Roberto Vannacci e altri esponenti di Futuro Nazionale. L'indagine è partita sulla base ad un esposto presentato dal sindacato dei militari. L'ipotesi è quella della violazione dei doveri di imparzialità e neutralità imposti dalla legge.
0: I prezzi dei carburanti continuano a salire. Sabato 5 è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. L'esecutivo sta studiando intanto una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo di questi. Una misura ponte per arrivare a un CDM la prossima settimana, che dovrebbe variare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti, i meno abbienti e gli autotrasportatori.
1: Andiamo alla cronaca. Tragedia familiare a Finale Ligure. Il padre ha ucciso la moglie e il figlio minorenne nella propria abitazione. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. In casa è stato trovato un biglietto che accrediterebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio.
0: E andiamo alla pagina sportiva con il calcio. Oggi altre due partite di Coppa Italia. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona. Ieri l'Udinese ha eliminato il Venezia e il Sassuolo ha vinto ai rigori contro il Frosinone. Per il momento per le news è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Ancora anticiclone e rinforzo in espansione sulla nostra penisola, dunque anche questo venerdì 4 settembre il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con gran caldo che tornerà a farsi sentire in giornata, temperature massime diffusamente prossime ai 34-35 gradi ed anche qualcosa in più entro il weekend. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

Let's go.

0: recap. Si comincia così questa mattina nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet, voi ovviamente al 366-663-4466 per queste 4 ore che passiamo sempre assieme. Succedono cose, entra gente nei nostri studi, saluta, esce. Sai il classico faccio cose, vedo gente, quella roba lì. Noi lo facciamo per 4 ore per 3 giorni.
1: Meraviglioso, sembra tipo la casa del popolo, è presente, entra chiunque, fantastico. Comunque 4 ore di questo venerdì 4 settembre, attenzione, siamo finalmente tornati a scuola, il classico back to school, anche insieme a tutti i nostri ospiti, perché oggi una parte di loro del venerdì ritornerà ufficialmente su questi schermi e su queste frequenze, quindi più tardi daremo il benvenuto alla nostra psicologa scortese, la dottoressa Ilaria Albano, perché è la nostra psicologa privata ma anche pubblica, insomma un po' di tutti ma anche nostra, perché noi sappiamo a chi rivolgerci quando abbiamo bisogno e anche i nostri sfrecciati sanno dove sintonizzarsi quando ne hanno bisogno.
0: Assolutamente sì, già che stiamo facendo un po' tutti gli spoilerini dei sai rimandati a settembre, ma in questo caso vuol dire confermati per la nuova stagione, anche la nostra Elena Tech, ma lei è rientrata col botto, nel senso che oggi è in quel di Berlino per questa fiera della tecnologia molto molto grossa a livello europeo. L'abbiamo semplicemente mandata in missione perché così venerdì prossimo tornerà con tutte le novità.
1: Che bello.
0: Già che ci siamo, facciamo anche mini spoilerino, perché sabato confermata la nostra Gubrin come l'anno scorso, ma ci sarà anche un nuovo ospite. Potreste scoprire qualcosa anche sui social di Freccia, per cui sai come dicono quelli bravi, stay tuned. Domenica esatto. Invece si continua ovviamente con la rubrica What a Story con Lau e poi torniamo a farci i conti in tasca, perché ci è piaciuto così tanto capire quanto abbiamo le mani bucate che tornerà la nostra pecuniami.
1: E meno male, ma a parte questo tornano anche le nostre rubriche solite, dediche e richieste, parleremo nella seconda ora di attualità, ma subito partiamo con i What the Fuck, quindi siate pronti a sfogarvi subito dopo gli Strokes, Lolly in the Future.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 6 e 16 minuti sfrecciati, già lo sentiamo nell'aria che questo venerdì di rientro ufficiale non vi sta facendo bene alla salute. Allora fate così, sfogatevi con noi.
4: What the fuck?
5: E fatelo al 366-6634-466. Abbiamo già degli esempi, io penso.
3: Ah,
5: no,
3: beh, sì. Per esempio, sì. What the fuck al traffico? Perché venerdì scorso ero tutta contenta venendo in radio, ho detto: non c'è in giro un'anima, sono ancora tutti al mare. Ecco, stamattina evidentemente mi hanno sentita e c'era già coda in autostrada alle 5:30 della mattina. What the fuck?
5: Guarda, abbiamo un what the fuck in comune, che è proprio questo qui del traffico. Perché tanto si sa, settembre, raga, siete tornati tutti.

0: La nostra mattina inizia sempre a colpi di WTF, quelli che tirate voi al 366-663-4466 e effettivamente anche oggi non è che siate a bocca asciutta, eh. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Il mio WTF va a sto back to school, che io ho una figlia, però sto back to school mi sta mettendo più ansia a me, capito? E devi prendergli l'astuccio e le varie cose, ma non fosse solo quello, è tutto l'hype che sta crescendo intorno. Per radio la pubblicità del back to school, tutto sto back to school in TV, back to school, ti arrivano le mail del back to school, ma io la scuola l'ho finita, so back al lavoro, però mi sta mettendo un'ansia, ciao amici.
0: E vabbè, la classica ansia da settembre, beccatela, perché è così. Sia, secondo me anche senza back to school l'ansia ti veniva quando hai da comprare tutto, il corredo per tua figlia, l'astuccio, il diario, lo zaino. Magari lo zaino ti salvi ancora, sai, quello te lo porti avanti, lo dicevamo l'altro giorno, fino al quinto liceo, se uno
2: no
0: vuole.
2: Ma poi i debiti, nel senso che io non li ho mai avuti. Adesso ovviamente direi che è palese che io sia ben lontana dagli anni della scuola, ma quando tu senti tutti che hanno i debiti, i recuperi, l'esame, cioè mi sembra che debba darlo anche io l'esame, mi viene un'ansietta che what the fuck.
0: Mamma mia. Comunque, a proposito, non ripeterò quella frase tipo back to school, sono back in palestra, quindi what the fuck a me che ho firmato uno di quei contratti da un rene e mezzo, per cui da oggi io non ho più scuse, lo devo fare, perché se no rosico malissimo. Adesso hai speso tanti soldi, lo devi fare per forza.
2: Ma sei in quelle palestre dove devi andare con il completino tutto abbinato con...
0: A me non me ne frega niente, okay. Non ci vado, perché no, volendo uno se vuole può fare anche quello, però no, non me ne frega niente.
2: Ecco, vedi, a proposito, il mio what the fuck che va al tempo che non basta mai, perché sì, l'altra sera tutta convinta dico vado in palestra, poi trovi una vicina, sistemi una cosa, pulisci la Vespa che l'hai portata a casa dal mare, che praticamente ha sopra tutta la terra del Sahara perché ci ha piovuto, e what the fuck, in palestra non sono andata.

0: Tra i tanti what the fuck del rientro ci sono anche quelli che magari non ti fanno particolarmente piacere, perché da un lato ci sono quelli che ti dicono: ma non ti vedo rilassato dopo le vacanze, e what the fuck è successo a me? E poi ci sono invece quelli che ti dicono: ah beh, ma ti vedo tutto sommato rilassato, anche un po' ingrassato, e questo è successo al mio gatto.
1: No! Allora, fanno, sai che si tratta di body shaming. Ora, non perché è un gatto, poverino, non può ricevere, cioè deve ricevere questi comportamenti, non so come si dice, cioè nel senso, hai detto che si è ingrassato fondamentalmente.
0: Sì, sì, no?
1: Quindi
0: sì,
1: si
0: sì,
1: tratta
0: sì.
1: di body shaming.
0: Era body shaming sul mio gatto. Allora, secondo me, sì. in parte hanno minimamente ragione, perché quando il gatto va dai nonni, si sa che i nonni sono nonni per gli umani e sono nonni per gli animali, quindi stai sciupato sì. a nonna. Bello. Per cui adesso io gli ho tappato le orecchie stamattina e gli ho detto: Silvestro, tu non sentirlo, ma da oggi sei a dieta.
1: Senti una cosa, ma quando il tuo gatto è tornato a casa, l'ha portato il pacco da giù, anzi da su, perché lui viene da noi.
0: Allora,
1: ah no, è andato in Liguria, giustamente, quindi da
0: sono
1: giù.
0: Io che sono tornata con il pacco delle sue crocchette, quelle che si è fatto venire la cistite, quindi per quelle normali, quelle. I gattari e i canari all'ascolto già avranno capito come si viaggia, lo sanno, perché si parte con una valigetta per noi, no, virgola, e una valigiona per loro.
1: Meraviglioso. Comunque, a proposito di what the fuck animali, lo sappiamo ormai, Fulvio è partito anche lui a casa, adesso finalmente si è stabilizzato nella sua umile dimora. Ieri ho attivato il robottino, quello per pulire, per togliere i suoi innumerevoli peli che ha deciso di lasciare, giustamente, poverino, cambio di stagione anche per lui. E niente, è iniziato a scappare dentro casa perché vedeva questo robottino e si sentiva minacciato, quindi prima gli faceva gli agguati, poi gli scappava.
0: Fulvio cane da guardia, Fulvio cane sì, da sì, riporto sì. di robottini.
1: Sì, assolutamente. Comunque continuate con i vostri what the fuck, 366 6344 66, intanto Fiddlehead, Baby I'll Change.

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 6.33 al Rock Morning Weekend Edition continuano i vostri what the fuck. Buongiorno.
3: Ma io mi chiedo quale what the fuck del rientro, perché in realtà non ho praticamente mai smesso, quindi non c'è semmai il what the quando vado a rilassarmi un pochino. Un abbraccione, ciao.
2: Questa era una risata amara, comunque possiamo dirlo. Una...
4: E possiamo anche dire che forse tu sei il più titolato tra tutti noi a tirare un what the fuck questa mattina, perché te lo meriti tutto, almeno quello. Esattamente come ti meriteresti le vacanze, però what the quando. Potremmo... Questa è la nuova rubrica, capito? Non what the fuck, ma what the quando.
2: Bellissima.

0: More Than Words, ci sono i What the Fuck al 366-663-4466, veramente un po' di tutti i tipi. Facciamo una carrellata. What the Fuck a me, che ieri mattina, dopo 15 mesi fermo, un po' come Lau, diceva: sono tornato ad allenarmi, ma ho tutto il corpo che mi insulta, inclusi i muscoli che non sapevo d'avere. Questo è Jack. Giulia invece: buongiorno sfrecciati, oggi il mio What the Fuck va ai doppi standard. Questa è seria, in famiglia, al lavoro, in ogni aspetto della vita la coerenza è proprio una sconosciuta.
1: Mamma mia, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, io What the Fuck lo darei volentieri alla giornata di oggi, perché sono con un collega che è un rompicoglioni mastodontico e mi toccherà stare tutta la giornata con lui e già mi viene la febbre. Non ho voglia di lavorare con sto tizio oggi, non ce l'ho voglia, vi prego aiutatemi.
1: Aiuto, mi sembra un po' come dicevi anche tu fuori onda, i bambini che si lamentano: non ci voglio andare a scuola, oh, non ci voglio
0: mamma
1: andare.
0: Io non voglio andare all'asilo, mamma.
1: Bellissimo, ero io al primo anno d'asilo. Buongiorno,
3: buongiorno ragazze, sì. Buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck di oggi va al mio compagno che mi ha lasciata chiusa fuori dal palazzo.
1: No, bene.
3: Il bello è che gli ho detto: lasciami il portone aperto, butto la spazzatura e torno su. Niente, ha chiuso il portone.
1: No.
3: Quindi ho dovuto aspettare la prima persona che venisse giù alle 6 del mattino per rientrare a casa. What the fuck?
1: Evidentemente quando gli hai dato questa informazione lui non si era ancora svegliato.
0: Sì, adesso si è svegliato e secondo me lui starà tremando perché ha capito le conseguenze. Quest'altro invece, il mio what the fuck è un po' disturbante perché fa la premessa, per chi ora sta facendo colazione. What the fuck è l'uccellaccio che continua a timbrare il parabrezza della mia macchina con, diciamo, tutto il resto, perché io pulisco e lui ripassa, what the fuck.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Greta Van Fleek con So You Stand alle 6:48, quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Esatto, si rimane in ambito strettamente rock perché si parla degli Iron Maiden. Ci sarà adesso tutta la celebrazione per la Rock and Roll Hall of Fame come ogni anno, e quando Bruce Dickinson è stato intervistato ha detto: ma sapete che in realtà noi non è che freghi così tanto della Rock and Roll Hall of Fame, ma di nessuna di queste celebrazioni, di queste cerimonie. Lui dice: ma i Brit, i Grammys, la Rock and Roll Hall of Fame, tutto questo per noi è assolutamente irrilevante. Qual è la numero uno in questo momento? Non saprei dirtelo, è tutto senza significato. Quindi lui dice, da parte dei Maiden a queste 1001 classifiche e Hall of Fame, fuck

0: stupid.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto sfrecciati, abboniamo questi 10 secondi per cui se la vostra radio sveglia non è ancora suonata, se il vostro microonde vi dice ancora 6:59, in questo caso ha ragione lui, adesso abbiamo ragione noi, le 7.
2: Oh, me è fantastico, meraviglioso. Seconda ora del Rock Morning Weekend Edition. Come ben sapete, torna il momento dell'attualità e oggi toccheremo un tema per il quale ovviamente che non vogliamo ancora spoilerare, però comunque lo diciamo. Scuola, caldo, condizionatori, più o meno qualcosina immaginate, dai, su viste le ultime notizie. Comunque state con noi anche in questa seconda ora, anzi state con noi fino alle 10. Tra pochissimo tornano le news, subito The Cult con Rain.

0: 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, ha concluso, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, ha proposto di limitare i visti per tutti i cittadini russi.
0: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times.
1: Domani ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse e sul gasolio. Il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti.
0: La cronaca: in Toscana un 35enne ha lanciato nel vuoto da un viadotto dell'autostrada A1 l'ex compagna e poi si è suicidato. L'uomo, prima a Firenze nel garage di casa, avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio dell'auto. Addio a tutti, questo l'ultimo messaggio dell'omicida.
1: Tragedia familiare a Finale Ligure: il padre ha ucciso la moglie e il figlio minorenne nella propria abitazione. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. In casa è stato trovato un biglietto che accrediterebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio.
0: Omicidio-suicidio anche a Ostia: una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato trovato morto in strada. I due sono madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
1: Passiamo al tennis. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso per un mese e si è impegnato a seguire un programma di riabilitazione dopo essere risultato positivo alla cocaina nel giugno scorso durante il torneo ATP di Maiorca. Lo ha reso noto la Federazione Internazionale. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Ancora anticiclone e rinforzo in espansione sulla nostra penisola, dunque anche questo venerdì 4 settembre il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con gran caldo che tornerà a farsi sentire in giornata, temperature massime diffusamente prossime ai 34-35 gradi ed anche qualcosa in più entro il weekend. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo. Like an empty fire.

0: E in questi giorni di tutto si può parlare, ma nei nostri discorsi finirà sempre una parola che è una località che sta praticamente catalizzando tutta l'attenzione mondiale a livello mediatico, cioè Venezia. Ma in mezzo a tutto lo strascico delle persone, lo struscio anche sul red carpet e quant'altro, c'è anche una, perché è una che ha fatto discutere, poltrona. Voi direte, ma perché? Sì. Che c'entra una poltrona? C'entra.
1: C'entra perché giustamente vai al Festival di Venezia, devi dormire da qualche parte, no? Mi pare ovvio. Quindi è il caso di una giornalista che tra l'altro doveva andare lì per lavoro e vedendo un po' quelli che erano gli affitti possibili, generalmente lei si avvaleva dell'utilizzo di una casa, quest'anno questa casa non era disponibile e quindi ha trovato l'annuncio di questa poltrona reclinabile a soli 50 euro. Allora... la signora, la proprietaria di casa, ovviamente ha mandato la foto a questa giornalista della poltrona e lei ha risposto: ma si intende la stanza 50 euro? No, si intende la poltrona 50 euro.
0: E a quel punto tu dici: beh, ma me la stai vendendo, hai sbagliato, non era un annuncio tipo immobiliare, ma lo dovevi mettere su marketplace per la vendita dell'usato. E anche lì le hanno detto: no signora, non è in vendita la poltrona.
1: No, assolutamente, ma noi stiamo ridendo, ma cioè, sarebbe è tragicomica come situazione, perché questa è un po' la situazione degli affitti generalmente in Italia, quindi siamo arrivati al livello in cui dobbiamo veramente accontentarci di una poltrona e pagarla anche. Lei giustamente, la giornalista, ha detto: ma posso anche allenarmi su questa poltrona, magari fare su e giù con le gambe, almeno quello.
0: No, perché quello è corrente extra, attenzione, e se vuoi il doppio cuscino o te lo porti o mi paghi il sovrapprezzo, perché poi la donna delle pulizie deve anche cambiare la federa del cuscino.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Freccia.
8: Alle 7.17 al Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, ma prima attenzione sfrecciati perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
9: E potremmo anche vederci in quella del concerto, ma si torna sull'attualità perché dicevamo ci sono dei temi che ogni anno ritornano, quest'anno sempre più pressante, cioè il problema caldo nelle scuole che riaprono. In Italia solo una scuola su 10 ha i condizionatori, alcuni sono arrivati anche a ipotizzare un rientro posticipato. Siete d'accordo? 366 663 4466.

0: Caldo nelle scuole. Ipotizziamo di tornare al primo di ottobre anziché più o meno verso la metà di settembre. È questo il dibattito che si è aperto ovviamente sui social, ma non solo, perché alcuni sindacati hanno proprio chiesto di posticipare il rientro, visto che in Italia tutti gli studenti a partire dal 7 di settembre fino al 17 torneranno proprio nelle scuole. Ma sono scuole che, oltre ad avere tutta una fila di problematiche che già sappiamo, sono anche tendenzialmente molto calde, perché dicevamo prima, una scuola su 10, qui la percentuale è dell'11%, quindi è il corrispettivo esatto, è dotata di condizionatori o ventilatori, le altre no.
1: Esatto, poi la contropolemica è avvenuta invece sul fatto che questo slittamento delle lezioni è soltanto un rimedio temporaneo di fronte al problema delle strutture scolastiche, sappiamo essere ormai obsolete, perché non si comprende in nessun modo come tutti gli altri uffici privati e pubblici abbiano l'aria condizionata, perché sappiamo nessuno lavorerebbe senza aria condizionata, mentre le scuole no. Altre persone hanno detto non si provi a infilare questa discussione del calendario scolastico, che tanto dovrebbe essere tenuto fuori da tutto ciò, perché altrimenti dovremmo chiudere anche a giugno, a settembre, senza contare che oltre anche a giugno, a luglio, considerando che la maturità appunto si fa a luglio. Quindi questa è la situazione globale da un punto di vista di polemiche, però andando a vedere proprio i dati, avendoli un po' alla mano, dati comunque presi dal Ministero, abbiamo il 90% degli istituti scolastici privo di impianti di climatizzazione, quindi più della metà delle scuole italiane è stata costruita prima del 1976, quando il surriscaldamento globale ovviamente non rappresentava ancora una minaccia e i picchi di temperatura si registravano a scuole già chiuse.
2: Tell me what you want.

0: problema condizionatori nelle scuole. Si diceva, alcuni ipotizzano un rientro posticipato. Bisogna anche dire però che comunque dei fondi sono stati stanziati dal ministro Valditara, che è tornato a ribadirlo. Poi ovviamente il problema, come spesso succede in Italia, è le tempistiche, le lungaggini con cui questi fondi vengono spesi e le soluzioni trovate. Però si parla di un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche proprio per apparecchi per il raffrescamento.
1: Esatto, comunque stanno arrivando già tantissimi messaggi al 366-663-4466. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, Claudio Catanzaro. Io non sono d'accordo sul posticipo dell'apertura delle scuole, perché essenzialmente si andrebbe a slittare anche la chiusura, che chiuderebbe in piena estate, per cui il problema lo sposteremmo solo più in là. La soluzione è ovviamente andare ad installare dei condizionatori, sfruttando magari energia solare, modernizzando un po' quella che è l'edilizia scolastica attuale. Ciao, buona giornata.
1: Qualcuno parlava proprio di soluzione temporanea, infatti, quello di posticipare l'apertura delle scuole, perché poi il problema si potrebbe ripetere anche a luglio, dicevamo.
0: Esatto, no? Anche perché poi c'è una problematica, nel senso che molto spesso si arriva a riscontrare il problema quando il problema già c'è, quindi nei mesi caldi. In tanti casi bisognerebbe muoversi forse prima, un po' come si fa nel privato con la propria casa, attrezzandosi durante l'autunno, l'inverno, con i condizionatori per l'estate. Però c'è anche qualcuno che ci scrive: ma come si fa? Perché nella scuola è sempre tutto un problema, cioè d'inverno, visto che ci sono le lezioni, non si può lavorare nelle aule perché sono occupate, d'estate i condizionatori non ci sono, o le scuole sono chiuse, o comunque non si può lavorare. È una specie di circolo vizioso che continua a ripetersi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 7.33 c'è qualcuno che anche giustamente solleva la questione economica riguardo i finanziamenti per i condizionatori nelle scuole. Buongiorno.
2: È bellissimo questo ragionamento dei condizionatori nella scuola. Con quei soldi e 60.000 istituti in Italia mi devono dire quanti condizionatori possono prendere. Cioè sarebbe circa meno di 250 euro a scuola, quindi ti ci compri mezzo condizionatore, ok, e non lo puoi neanche installare perché non copri i costi, quindi è una pagliacciata.
1: Eh sì.
2: Ciao Sfrecciati.
1: Hanno fatto
2: buona giornata,
1: il conto,
2: Stefano da Brescia.
1: Che dividendo forse, ma già in scuole con poche classi sarebbero 50 euro a classe, un ventilatore.

0: scuole, condizionatori, budget, calendario scolastico. Potremmo definirlo il nuovo rompicapo di settembre, che riguarda molte famiglie, molti dirigenti scolastici e lo Stato in generale. Ne stiamo parlando con voi al 366-663-4466. Qualcuno ci dice: buongiorno Freccia, Fabio da Orbetello. È vero che ormai le scuole sono obsolete, ma dove abito io, per esempio, ci sono due scuole di nuova costruzione, costate diversi soldi, che non prevedono comunque installazione di condizionatori o altro per ammodernare. Lui dice: purtroppo la pubblica istruzione e la sanità sono sempre in secondo piano in Italia. Come dire, anche le nuove costruzioni fanno un po' acqua da tutte le parti. Purtroppo, brutto da dire, ma è vero.
1: Molto interessante anche il messaggio che ci è arrivato direttamente da una collaboratrice scolastica. Buongiorno.
2: Allora, buongiorno Sfrecciati. Claudia da Roma. Io sono un collaboratore scolastico della scuola dell'infanzia e vi posso garantire che il problema non è solo nelle aule, ma è anche per noi collaboratori, soprattutto quando si rientra il primo settembre, che bisogna sgrossare le scuole in vista della riapertura. Io capisco i bambini e tutto quanto, ci siamo anche noi. Il discorso della riapertura del primo ottobre sono d'accordo con il ragazzo di prima di Catanzaro, anche perché si sposta il problema. Chi lavora non è che lavora in vista soltanto della chiusura o della riapertura delle scuole, lavora sempre, quindi si creerebbe un ulteriore problema. Comunque sia, grazie a tutti, buona giornata.
1: Perché giustamente dicevamo, sfidiamo chiunque a lavorare senza aria condizionata o almeno a lavorare senza lamentarsi.
0: Anche perché poi tanti ci stanno dicendo: beh, ma il budget stanziato non andrebbe magari diviso su tutte le scuole d'Italia, ma solo su alcune, nelle regioni più calde. Anche lì non è da dare per scontato che città del nord come Milano possano essere necessariamente più fresche di città del sud, perché per localizzazione proprio geografica non è sempre da dare per scontato.

0: Tantissimi messaggi al 366-6634466 in merito all'argomento condizionatori nelle scuole. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia. Allora, io sono un docente di secondaria, di secondo grado. E volevo solo sottolineare che il problema non è solamente installare condizionatori, ma qualora si trovassero i fondi giusti per installare condizionatori per ogni stanza, ci vorrebbe comunque un riammodernare gli impianti, perché comunque gli impianti non reggono, abbiamo delle scuole troppo vecchie e comunque intanto docenti, collaboratori, dirigenti e alunni fanno dal 25 di agosto esami di recupero, esami integrativi nei forni veri e propri dove non si riesce a ragionare, nessuno riesce a ragionare.
0: Ecco,
1: buona giornata, grazie.
0: La questione che sollevavamo prima anche in merito ai docenti, a tutti i collaboratori scolastici, non soltanto agli studenti.
2: Esattamente, anche perché poi in merito sempre alla questione del posticipare, ma posticipare l'inizio vuol dire posticipare anche la chiusura e allora ci troveremmo ad affrontare proprio il pieno dell'estate al caldo, oppure ampliare i giorni di, per così dire, vacanza. C'è Luca da Torino che dice già si fa fatica ad arrivare a settembre districandosi su chi tiene impegnati i figli tra genitori, nonni, babysitter, centri estivi e servizi anche non vicini a casa e molto costosi, a farne le spese è sempre il portafoglio o lo stipendio tra congedi parentali o altro. Un'altra problematica è questa che ci dicono che posticipino pure l'inizio, però poi comincino a pensare di dover rinunciare a settimana bianca, feste di carnevale, ponti prolungati, perché specialmente qui al nord, non sappiamo se ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, ogni goccia d'acqua è allerta arancione con scuole chiuse, conseguentemente le scuole vanno sempre a pelo con i 200 giorni di lezioni garantite.
0: Esatto, abbiamo tempo ancora per un ultimissimo messaggio, 366-6634-466, intanto Role Model con Joy.

0: Come?
1: Radio Freccia.
2: Le 7.49, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con i vostri messaggi. Buongiorno.
3: Quindi fatemi capire, i finanziamenti sono sempre più risicati, nelle scuole vengono giù i calcinacci, non ci sono insegnanti di sostegno garantiti e tutto il resto, e il problema della scuola sono i condizionatori? E vabbè. Va bene. Continuiamo a guardare il dito.
4: Questo è un po' di benaltrismo, come dire, i problemi sono altri, è vero. Il punto della scuola italiana è che di problemi ce ne sono veramente tanti. Poi c'è anche qualcuno che dice non ci vogliono condizionatori, ci vogliono alberi, perché le pezze come i condizionatori a volte sono anche più nocive delle condizioni stesse di partenza, perché dice anche un condizionatore alimentato a energia solare immette comunque nell'ambiente più calore di quanto rinfreschi. È il principio della termodinamica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciati, buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet, buon venerdì ufficialmente di rientro, perché se la settimana scorsa era il controesodo per definizione, oggi invece è il rientro per definizione, ma in ogni caso noi siamo qua a tenere botta assieme a voi.
2: Finalmente possiamo smettere di dire controesodo, che era quella parola che veramente ci dava prurito, ma non soltanto a noi, anche ai nostri sfrecciati. Comunque, terza ora delle Rock Morning Weekend Edition, come sapete tra pochissimo torna il momento ricerchina, l'abbiamo detto, non ci sarà oggi la nostra Elena Tech, quindi lo sapete, tra una quarantina di minuti circa torna invece il momento delle dediche e richieste che tanto amate. Tra pochissimo le news, subito i Blur con Girls and Boys.

0: Alle 8 e 5 minuti un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, ha concluso, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, ha proposto di limitare i visti per tutti i cittadini russi.
0: La Terra sta scivolando in una zona climatica di grave pericolo, mai esplorata prima, travolta da El Niño fino a febbraio. L'allarme è stato lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. In Italia intanto il caldo durerà almeno fino al 9 settembre.
1: Domani ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio. Il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti.
0: E siamo alla cronaca. In Toscana un 35enne ha lanciato nel vuoto da un viadotto dell'autostrada A1 l'ex compagna, poi si è suicidato. L'uomo prima a Firenze, nel garage di casa, avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio dell'auto. Addio a tutti. Questo è l'ultimo messaggio dell'omicida.
1: Ancora alla cronaca, omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. I due sono madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
0: Apriamo la pagina sportiva, il calcio. Questa sera dalle 20.45 si giocherà Genoa-Como, primo anticipo della terza giornata di Serie A. Domani altre tre gare, cioè Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In Coppa Italia invece Palermo e Verona hanno conquistato il passaggio agli ottavi.
1: E per il tennis, l'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso per un mese e si è impegnato a seguire un programma di riabilitazione dopo essere risultato positivo alla cocaina. Per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, ancora anticiclone e rinforzo in espansione sulla nostra penisola, dunque anche questo venerdì 4 settembre il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con gran caldo che tornerà a farsi sentire in giornata, temperature massime diffusamente prossime ai 34-35 gradi ed anche qualcosa in più entro il weekend. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Society, esattamente quella con cui vi sarete svegliati questa mattina, ma per tirarvi su di morale in tutte queste giornate di rientro, dai che comunque è venerdì, ci sono anche i nostri scienziati, cioè, a loro va veramente male, capite che questi ogni volta si mettono, fanno una ricerchina, noi arriviamo e gli tiriamo una batosta, perché devo dire, non mi convince del tutto, ma in parte ci credo. Oggi si parla di caffè.
1: Esatto, perché a quanto pare per svegliare il cervello basta annusare il caffè, non serve berlo. E lo dice la scienza, in particolar modo lo dice questa ricerca dello Stevens Institute of Technology, la quale ha osservato che essere esposti soltanto all'aroma del caffè può migliorare le performance in alcuni test cognitivi, anche senza assumere caffeina. Juliet fuori onda mi diceva: ma sai che quasi quasi gli do ragione, perché anche a me basta soltanto annusarlo.
0: Capito, è qui la differenza, nel senso che annusarlo mi sembra proprio, come dicono quelli giovani, un po' too much. Però io ho questa cosa che ti dicono: no, ma guarda, non ti preoccupare, te lo faccio decaffeinato, per esempio, dopo cena il caffè, se ti crea problemi che non dormi. A me il caffè sveglia, a prescindere, perché io credo che a me svegli il gusto. Non la caffeina o meno.
1: Chiaro, chiaro. Invece a me succede qualcosa di simile, nel senso che, il decaffeinato non mi sveglia a prescindere. Però ciò che mi sveglia è il calore del caffè. Se io bevo caffè freddo è come se non l'avessi preso. Se io bevo il caffè bollente mi dà quella sensazione di... dovrebbe essere la sensazione del ghiaccio, del freddo. Invece no, a me è il contrario, col caffè bollente lo fa.
0: Cioè tu vedi che in due siamo comunque riusciti a dare contro a questi scienziati. Per la serie, può essere il caldo, può essere il gusto, può essere quello che volete, ma scienziati, l'odore no, l'odore non basta. Quello ti può far venire i buoni ricordi, ti può far venire l'acquolina in bocca, ma non basta.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: 17 minuti dopo le 8 sfrecciati, si diceva in questi giorni che siate amanti del mondo del cinema, che siate solo dei curiosi o che andiate semplicemente al bar a bere il caffè la mattina, non potete scappare dal Festival di Venezia. Nemmeno noi possiamo, per quanto lo sapete, io faccio sempre il mio coming out, non sia una particolare cultrice dell'ambito cinematografico, ma Venezia fa parlare in un modo o nell'altro.
8: A parlare, infatti, stiamo un po' vedendo quello che sta succedendo durante le varie giornate, anche se c'è qualcosa magari inerente al nostro mondo. Ecco, lo scopriamo insieme. Intanto, Soft Cell, Taint Love.

0: Ah, ma che soddisfazione ogni tanto fare quelli che si intendono di gossip e di vita mondana. Ovviamente non è esattamente il nostro pane, ma quando ci sono queste manifestazioni così grosse come la mostra del Festival del Cinema di Venezia e quant'altro, anche noi ci buttiamo sul red carpet come se fossimo delle grandi cultrici. No, a me fa sempre molto ridere poi il chi incontra chi, perché quando ti muovi a certi livelli, più o meno, cioè, sai chi incontri. È come quando vai a fare la spesa al supermercato sotto casa, sai che se ci vai alle 5 trovi la signora Giuseppina, se ci vai magari alle 8 trovi, certo, non lo so, qualcun altro. Tipo, pensa a George Clooney. Okay, lui va ormai, cioè, sa esattamente quanti passi è lungo il red carpet.
1: Okay.
0: Ma quello che mi ha fatto un po' ridere anche che, per esempio, Anima, DJ molto in voga, sì, italianissimo in questo momento, si è presentato con la nuova ragazza. Peccato che quando sempre ti muovi all'interno di certi ambiti, lì lì si è trovato l'ex moglie.
1: Ah, bene, fantastico. Quindi qui non abbiamo un problema di kiss cam, che quindi scopri l'amante, per esempio, ma te la trovi direttamente all'evento stesso, che poi ovviamente non parliamo di amante, parliamo di ex. Però ecco, come dici tu, no? Conosci, sai la situazione, sai che magari la ex bazzica da quelle parti, quindi magari decidi di o evitare di portare la tua ragazza, oppure di portare la tua ragazza per far rosicare l'ex, e poi è tutta una conseguenza, un cane che si mangia la coda da solo, perché logicamente poi quella povera ragazza dirà: fammi vedere l'ex, fammi spizzare se è meglio di me, no? Sai, quelle situazioni un po' triste.
0: E quando l'ex o la nuova sono due delle modelle più quotate al momento, capisci, appunto, forse che quello che ne esce peggio in realtà è lui, perché di fronte a due che da donna dici wow, tanta roba, forse sì, quello che ne è uscito peggio è lui.
1: Esatto.
0: Poverino, vabbè, si fa per scherzare ovviamente,
1: sì,
0: ma ci sono anche delle altre cose, qua si va sul marketing e su delle riflessioni che mi vengono, poi le condivido con voi.

0: Beh, Time Flies, non vorrei dare contro ai Porcupine Tree, ma Time Flies erano 11 minuti e un secondo di roba sta canzone. Noi eravamo rimasti che stavamo un attimo facendo un po' di gossip, un po' di, sai, dietro le quinte del Festival di Venezia. Abbiamo avuto modo qui di approfondire fino, sai, all'edizione 1, visto che siamo arrivati a oltre l'80. Ma ad ogni modo, visto che siamo partiti da queste modelle, il red carpet, chi ci sfila e tutta una serie di cose, io sono rimasta un po' basita perché ovviamente non faremo nomi di questo brand, ma un brand enorme a livello mondiale di lingerie è il primo che ha presentato una capsule collection diciamo alla portata delle tasche di chiunque e ha fatto sfilare queste modelle proprio sul red carpet di Venezia. Fino a qua direte voi, cosa c'è di nuovo? Niente.
1: Okay.
0: Il punto è: come ha chiamato questa cosa e dove sta la novità? Cioè, la capsule collection si chiama Nude Look. E da quando in qua sono vestite quelle che vanno sul red carpet di Venezia?
1: Ma infatti, vabbè, giustamente noi siamo partite da questa cosa, nude look, ci immaginavamo degli stili magari basati sulla nudità o comunque sulle trasparenze o comunque sul colore nude, quindi il cosiddetto rosa carne, no? Magari poi dipende dal tipo di carnagione che hai. Però logicamente poi queste modelle sono abbastanza vestite, possiamo dirlo, sono nemmeno abbastanza, forse molto vestite rispetto al solito.
0: Capito?
1: Giusto?
0: È qui che proprio mi è caduta tutta la logica che sta dietro questa cosa. Prima dicevo, non è una novità che uno vada anche un po' scollato così, un po' vedo non vedo. Poi quello che dovrebbe essere il nude per eccellenza di questa benedettissima collezione, invece sono più coperte delle altre. Però in tutti questi 11 minuti di Porcupine Tree io e Lau ci siamo un attimo confrontate e abbiamo detto, beh, ma questo mi piace, questo, sai, noi adesso, scavallato settembre, puntiamo alla cena aziendale di Natale della radio.
1: Vedi?
0: Vuoi vedere che uno di questi vestiti lo facciamo anche saltare fuori? Non costano così tanto.
1: Infatti.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.39 sfrecciati, non serve neanche dirvelo perché già ci sono arrivati un po' di messaggi, ma prima bisogna andare per ordine, bisogna mettere la sigla. Prego. Dediche richieste. E quindi 366-6634-466 è il numero per tutte le vostre dediche e richieste. Lo ripetiamo, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Per il resto fate Vobis, intanto arrivano in Nirvana.

0: Dediche richieste inizia così oggi al 366-663-4466. Ciao ragazze, qualcuno che evidentemente è cuore di mamma anche nonostante i 60 anni per gamba, no, stiamo ipotizzando, potrebbero anche essere 80. Vorrei dedicare a mia mamma per dirle che anche se sono lontano io non la trascuro. Viva la mamma di Bennato.
1: Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopoguerra, pettinate come lei.
0: Pettinate come lei sarà ancora la signora quella che ha l'appuntamento tutti i sabati dal parrucchiere.
2: Sicuramente, un evergreen comunque, buongiorno.
3: Ciao a tutti gli sfracciati, sono Pinky da Milano e volevo dedicare a Manu Droghetti Sei un mito degli 883.

0: Lui preciso, nome, cognome, tra un po' ci dava anche codice fiscale, IBAN dell'amico. Preciso, commercialista. Qualcun altro ha da ridire invece sugli amici, Alex da Milano. Vorrei dedicare a Lollo e al Mazza che l'altra sera hanno insistito perché andassi con loro a un party nonostante la mia voglia fosse pari a zero. E invece poi mi sono divertito.
1: Visto?
0: Allora, Situation, Yazoo.

0: c'era bisogno di dirlo, dagli anni 80 diretto.
1: Mamma mia, fantastico. Continuiamo con le dediche richieste. 366 63 44 66. Dinosaur Pile Up, Backfoot.

Backfood, Dinosaur Pile Up su Radio Freccia, insieme a tutte le vostre dediche e richieste che arrivano al 366-6634-66, come questa che ci scrivono. Ciao sfrecciati, vorrei dedicare al mio amico fraterno Salvatore da Striano degli Squallor, Cornutone, chissà perché. Cornutone.

0: Perfetto, è tutta una poesia questa. Prendila bene, nel senso che almeno un amico fraterno ce l'hai, non avrai più magari una ragazza visto il titolo della canzone, ma questo è un altro dettaglio.
1: Infatti.
0: Vedi, da un cornutone a qualcun altro che invece festeggia l'amore, perché ci dicono: io vorrei dedicare a mia moglie perché festeggiamo 4 anni di matrimonio e ti vengo a cercare di Battiato.
1: Che bello.

0: quanta poesia.
1: Mamma mia, qualche volta ci arriva qualcosa di bello, possiamo dirlo.
0: Ma
1: dai.
0: Sì, anche perché poi 4 anni sono pochi e magari hanno appena finito di pagare il mutuo per aver finanziato il matrimonio. Cioè, uno vede la vita a rose e fiori, poi arrivi al 7° anno, quello famigerato della crisi, e lì le dediche cambiano.
1: Mamma mia, aiuto. Ivan da Milano, dedico ad un'amica mia di Reggio Calabria, Anna Rosa, la canzone Anna di Lucio Battisti.
0: Ecco, anche questa direi che non è che si presti a chissà quale interpretazione. Anna, voglio Anna, prendi un treno e vai da Anna.
1: Infatti.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.54 chiudiamo questo momento di dediche e richieste così. Buongiorno.
2: Ciao sprezzati, volevo dedicare al signore che ha chiamato prima per dedicare Sei un mito degli 883 una canzone per tirargli sul morale perché mi sembrava un po' giù. Vivi la vita loca di Ricky Martin.
3: Parentesi, era un signore, adesso sarà ancora più giù.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto sfrecciati, di nuovo buongiorno da Lauda Juliet, buongiorno a voi che siete verosimilmente in direzione dell'ufficio o già arrivati, anche perché dicevamo stiamo rientrando pian pianino tutti nella nostra routine. Per quello facciamo il mini spoiler, visto che la psicologa Scortese ritorna in pompa magna a trovarci da oggi per tutti i venerdì, lei ha pensato alla nostra povera psiche com'è conciata dopo un'estate di vacanze, bagordi e quant'altro, e allora ci sosterrà su quel fronte.
2: Esatto, già ha lanciato l'argomento sui suoi social che abbiamo pensato di ricondividere, quindi non vediamo l'ora di ritrovarla qui sulle nostre frequenze tra pochissimo. Intanto arrivano le news, subito Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: 9 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, lo ha affermato sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dopo 1413 giorni a Palazzo Chigi supera il record di durata in carica del governo Berlusconi II. Oggi a Bari è prevista una kermesse per festeggiare l'avvenimento. Cambiamo argomento, guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi andranno a Mosca nei prossimi giorni. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i negoziatori statunitensi sono impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra. Domani, ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio, il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti. In Toscana un 35enne ha lanciato nel viadotto da un punto dell'autostrada della 1 l'ex compagna e poi si è suicidato. L'uomo, prima a Firenze nel garage di casa, avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio dell'auto. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'omicida. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti delle forze dell'ordine che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Pervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata ieri dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Di Pasquale è una giornalista di esperienza interna alla redazione, ha aggiunto Paolo Corsini. È tutto per questa edizione dell'informazione, tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa. Adesso vi lascio in compagnia del meteo. A più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, ancora anticiclone e rinforzo in espansione sulla nostra penisola, dunque anche questo venerdì 4 settembre il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con gran caldo che tornerà a farsi sentire in giornata, temperature massime diffusamente prossime ai 34-35 gradi ed anche qualcosa in più entro il weekend. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: The hives, enough is enough, questo potremmo dirlo anche quando già a settembre si inizia a parlare di matrimoni, perché arriva l'invito, la partecipazione, l'amico che inizia a dire facciamo il gruppo per l'addio al nubilato, al celibato, ecco. Voi dite perché la prende con così tanta enfasi, perché ci sono di mezzo anch'io, ma un dettaglio ti devo dire, Lau, che mi manca è proprio la location sui matrimoni a cui dovrò andare.
1: Ok, perché a quanto pare adesso ci sono delle location che sono dei veri e propri trend, devi sapere. Per esempio, una di queste location trend di quest'anno sono i vigneti, quindi tantissimi, appunto essendo anche settembre, scelgono di andare a sposarsi in un vigneto, perché vuoi fare magari, non la vuoi fare una degustazione di vini, o magari andare a vedere un po' le uve che ci stanno, anche se, cioè, vogliamo dirlo, l'uva da mo' che è uscita qui con tutto il cambiamento climatico, quindi settembre non so effettivamente come può essere la situazione da un punto di vista di uva.
0: Ma poi ti sfido, tu donna con l'abito bianco, andare a sposarti in un vigneto, soprattutto dove fai il vino rosso, capito? È perfetto, cioè se tu vuoi uscire come la pimpa, sposati in un vigneto.
1: Fantastico. Tra le altre location abbiamo quelli all'interno degli spazi industrial.
0: Vabbè, ma perché quindi, qua sei braccino, sei andato a fare com'è che si chiama, urbex in un qualche posto abbandonato, e hai detto ma sai che c'è, magari con una tovaglia bianca svolto la faccia a sto postaccio.
1: Esatto, sì, infatti poi voglio, cioè, insomma, quando diventa poi brutalista il tipo di architettura, cioè non si sposa benissimo poi con l'abito e tutto il resto. Altra scelta è quella del matrimonio in serra tra piante e bouquet di fiori, quindi non ti basta il bouquet che hai tu da sposa, devi giustamente anche circondarti di fiori all'interno di tutta la serra.
0: Perfetto.
1: Sai, indeciso per gli addobbi da mettere in chiesa, a questo punto che fai? Direttamente ti sposi all'interno di una serra, potrebbe essere una soluzione.
0: Pianta carnivora di fianco alla suocera.
1: Bellissimo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi

0: Il set informativo su prima.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.15 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Benissimo, perché ci sono arrivati dei messaggi riguardo queste nuove location dei matrimoni che abbiamo proposto, tra cui quello delle vigne. Qualcuno ovviamente non è d'accordo, ci scrivono: io lavoro in vigna, ce lo scrive Sonia, quindi qualsiasi cosa si faccia in vigna, dal matrimonio al picnic con degustazioni al glamping eccetera eccetera, per me è assolutamente no. L'unica cosa che farei in vigna è fare le foto del matrimonio in autunno, quando ci sono tutte quelle bellissime sfumature di colore, quindi il fogliaggio.
7: A lei non interessa dire tiro acqua al mio mulino, facciamo che guadagno qualcosa in più. Per lei è tutto un no.

0: E in mezzo a tutto questo parlare di matrimoni e quant'altro, ho fatto lo spoiler, tanto vabbè, diciamo che non penso sia all'ascolto in questo momento, altrimenti abbiamo già fatto una frittata enorme. Sono finita in un gruppo del, sai, tipo addio al celibato, addio al nubilato, queste cose. Sto generica perché l'anno prossimo facciamo così: si devono sposare un mio amico e una mia amica. Almeno, anche fosse all'ascolto uno o l'altra, non sa in quale gruppo dei due sono finita.
1: Non tra loro, però, due matrimoni diversi.
0: No, due matrimoni diversi, esatto.
1: Ok, a posto.
0: Ecco, e ci sono tante cose che io sto scoprendo proprio sugli addii. A questo punto, visto che si parlava di location, trend e quant'altro, girerei anche la domanda agli sfrecciati, perché magari c'è passato qualcuno in questa primavera, prima della stagione dei matrimoni, e mi possono arrivare anche dei consigli utili, tipo, cioè, com'è che li avete organizzati? Non è che voglio la solita cosa tipo bamba e donnine, per dire, no, qualcosa di un po' più signorile, ecco. No che siete finiti in carcere, no che siete finiti a Ibiza, non penso gli sfrecciati finiscano a Ibiza, ma è per dire.
1: Senti, ma per te andrebbe bene, per esempio, un viaggio culturale o un viaggio gourmet?
0: Ah, bello, questo mi piace, sì, sì.
1: Potresti andare a Valencia, se vuoi, a Bordeaux in Francia, oppure a Danzica in Polonia. Perché a Valencia, lo sappiamo, insomma, è una città ricca di attrazioni in generale, con i suoi tapas bar molto economici, alla portata di tutti, quindi ti trovi un tapas bar magari gourmet e hai risolto, l'hai fatto un pochino più fighetto, ok? Altrimenti se vuoi andare a Bordeaux, perché è la capitale mondiale del vino, lo sappiamo, è perfetta per degustazioni e tour enogastronomici, per ritornare anche un po' al discorso vigna di cui prima, no?
0: Giusto.
1: Ecco, volendo. Se no in Polonia, per una cucina più calda e nordica, famosa per i suoi pierogi, le birre e il centro storico suggestivo. Ti interessa?
0: Fantastico, praticamente mi hai apparecchiato tutti gli addii possibili e immaginabili. Su Danzica ho avuto un attimo di brividino, ho detto no, non vorrei andare a conquistare, perché già quella è ambita da tanti storicamente. Almeno io no, io vado per conquistare la cucina.
1: Ottimo.

0: Nothing But Thieves, Wake Up Call su Radio Freccia, mentre arrivano già i vostri consigli al 366-6344-66, perché lo sappiamo che Giulietta adesso deve fare questo addio al nubilato, quindi se vuoi puoi basarti direttamente sulle loro esperienze. Sì. Senti qua.
1: Io da cinquantenne gli addi al celibato ormai sono ricordi lontani, a parte qualche pazzo che ha deciso di fare il secondo matrimonio, ma mi ricorderò sempre all'addio al celibato del mio amico Ivan, a parte il tasso alcolico indecente.
0: Vabbè,
1: è stato legato con le catene alle inferriate della Fontana Maggiore in centro a Perugia.
2: Scusa.
1: E lì lasciato fino a che non sono arrivati i vigili e poi l'abbiamo dovuto liberare e volevano anche denunciarci. Tu
0: beh,
1: guarda,
0: beh,
1: la goliardia non viene mai ben accettata da chi è troppo serioso.
0: Eh beh, quella goliardia, insomma, poverino, non è uno scherzo, insomma, fantastico. Però,
2: un attimo, ecco, che da testimone di nozze sì, finisci a testimone in tribunale. Cioè,
0: sì, infatti.
2: Io ho finito prima di dire no cose compromettenti a livello legale. Cioè, piuttosto Silvia dice, io vado a un addio al nubilato il prossimo 19 settembre, abbiamo organizzato una cena con un spettacolo drag queen.
0: Bella.
2: Dovrebbe essere divertente questo condizionale.
0: Ma io penso di sì. Dai, su, sono sempre belle le feste a tema così, dai, ci sta. Buongiorno.
3: Buongiorno Freccia, io mi sposerò il prossimo 19 settembre,
0: okay,
3: e i miei amici ovviamente hanno già organizzato il mio addio al celibato che ho fatto da pochi giorni. E ottimo lavoro hanno fatto.
0: E ci lasci così con la suspense, perché?
2: Allora, o stai ancora smaltendo la sbornia e quindi anche tenere premuto il tittino su WhatsApp diventa complicato, oppure c'erano cose che non potevi nemmeno dire, quindi immaginati a livello legale come siamo messi qui.
0: Mamma mia, quello l'ha raccontata, lui ha omesso direttamente, capito? Forse conviene.

0: Radio Freccia.
1: 9:30 spaccate, Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau, ancora per una mezz'oretta insieme. L'abbiamo preannunciato prima, finalmente è arrivato quel momento che io aspettavo ormai già dalla settimana scorsa, finalmente il nostro appuntamento con la dottoressa Ilaria Albano, la psicologa scortese.
2: Esatto, nel frattempo qua facciamo spoiler su spoiler, io mi sono un attimo persa perché stavo preparando la sigla per il grande ritorno della nostra Scorti e nel frattempo fuori onda, perché sono già passati a trovarci, io stavo facendo quattro chiacchiere con il nostro ospite che scopriremo domani per questa nuova rubrica. Si parlerà di motori, ma lo scoprite domani, tra poco lo ascolti.

0: possiamo dire per fortuna ne avevamo bisogno? Il grande ritorno della nostra psicologa scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno, Oscar, Scorti.
2: Buongiorno. Ciao, ben ritrovati.
3: Anche a te.
0: Oh, che piacere risentirti. Dopo queste vacanze, il minimo che tu possa fare è aiutarci a riprenderci.
2: Sì, infatti ritorniamo, no, con una nuova stagione di psicologia scortese per rinfrescare la memoria. Dico anche che la psicologia scortese è una psicologia che va dritta al punto, alcune volte ci dice delle cose che non sempre ci piacciono. E quindi, a proposito di questo, dobbiamo dire che siamo a settembre. E quindi, nonostante il mondo fuori ci spinga a fare tutto, ci dice che possiamo motivarci, essere proattivi, invincibili, io sono costretta invece a ricordarvi che non è così e che facciamo schifo.
0: Perfetto.
2: Soprattutto a settembre, sì. E dopo le vacanze si ricomincia tutto, quindi lavoro, scuola, palestra, appuntamenti, e quindi noi ogni anno ci caschiamo. Puntualmente pretendiamo di tornare immediatamente alla versione super efficiente di noi stessi. In realtà però il cervello ha capacità limitate. E quindi è proprio in questi momenti che dobbiamo ricordarci di non pretendere troppo da noi stessi. Quindi ecco, non dobbiamo partire in quarta. Già la ripresa, la routine ci fa affaticare di più del previsto. Se ci mettiamo dentro anche nuovi obiettivi, il corso d'inglese, la palestra, ecco, non ci arriviamo poi a Natale. Quindi, primo consiglio è un passo alla volta, perché il nostro cervello altrimenti non ce la fa. Nel prossimo intervento magari ci diamo qualche dritta un po' più pratica, sempre di psicologia scortese, per provare a sopravvivere alla ripresa. Però ecco, intanto riflettiamo un attimo su questo. Quali sono le cose più difficili per voi in questo particolare periodo?
0: Ah, si ritorna a bomba con i compitini della Scorti da fare, sì, nel tempo di un pezzo, eh?
2: Sì.
0: Facciamo così, stai con noi e ci sentiamo tra pochissimo.

0: Liam Gallagher, Better Days, sicuramente meglio quelli di agosto, diremmo, visto l'argomento sì. di oggi con cui stiamo, di cui stiamo parlando con la nostra Scorti. Comunque al 366-6344-66 qualcuno ci scrive: ok, non chiedere troppo da noi stessi dopo le ferie, ma cosa posso fare se in un team di 3 persone, di cui una sono io, il giorno del mio rientro dalle ferie una è a sua volta in ferie e l'altra si dà malata?
1: Infatti è molto difficile poi dover gestire, perché alcune volte la vita ci ripropone e ci rimerge, no? Lo dicevamo anche un po' fuori onda, che in realtà non è sempre facile ripartire piano piano, no? Con un piccolo inserimento graduale. Però ecco, possiamo comunque fare delle piccole azioni nel nostro quotidiano per provare a sopravvivere, no? Ecco, diamoci delle mini regole un po' così di sopravvivenza. E quindi ecco, io ne ho individuate alcune pratiche, poi ognuno crea le sue. Prima regola: silenziare le notifiche, quelle che si possono, ovviamente. So che è impossibile silenziare proprio tutto, però almeno su alcune cose possiamo un po' ricreare quell'effetto di digital detox che rincorriamo spesso in vacanza. Non tutto è urgente, penso ai gruppi WhatsApp del condominio, della palestra, l'amico che fa gossip. Ecco, potete silenziarli, quei messaggi possono essere letti in un secondo momento e nessuno si farà del male, quindi noi possiamo dedicarci poi ai nostri disagi, quelli belli freschi, insomma, che dobbiamo poi riaffrontare e che ci richiedono poi tante energie. Seconda regola: 10 minuti al giorno di decompressione. Parliamo di un giorno, un piccolo rituale, quindi magari può essere un rituale scortese di passaggio, può essere magari una camminata, anche se magari siamo in città, o una doccia un po' più lenta, la musica, un libro. Ecco, uno spazio vuoto senza pensare troppo a tutto quello che ci è successo durante il giorno. Il cervello ha bisogno di un confine tra sto lavorando e la giornata è finita. Se non lo creiamo noi questo confine, gli altri non lo faranno e continueremo a lavorare anche mentre siamo sul divano. Quindi ecco, un piccolo rituale può aiutarci.
0: Beh,
1: ultima regola: non prendere decisioni importanti, soprattutto da un punto di vista sentimentale.
0: Ah.
1: E qui la chiudo.
0: E questa vale sempre, secondo me, ecco. Non solo a settembre e al rientro, Scorti. Grazie per essere stata con noi, per aver iniziato questa nuova stagione con noi. Appuntamento a venerdì prossimo. Ciao, grazie.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Freccia.
1: E abbiamo ritrovato anche i Kasabian con Superpowers dalla nostra top 20 alle 9.46 di questo venerdì 4 settembre. Comunque bellissimo il monito con cui ci ha lasciato la nostra Scorti riguardo le relazioni. Guarda, prendiamo nota, che dici a questo punto ormai tanto.
2: No, ma perché poi le scelte alla fine, gira che ti rigira, parlo per me, sono sempre tendenzialmente sbagliate. Che uno ci ragioni, che non ci ragioni. Quindi io la Scorti ovviamente la seguo, non prendere decisioni affrettate, ma io prendo decisioni di... anche se ci penso.
1: Dai. Ripensiamoci domani mattina a questo punto, dai, prendiamoci questa giornata, ci rilassiamo un attimo, se ci riusciamo, perché io non lo so, lavori, cose, eccetera, giri destra, sinistra. Domani mattina alle 6 ne ripartiamo.
2: Pronti, precisi, puntuali qua. Baci, a domani.

0: cosa e quell'altra è venerdì. Tarari, tarara. Sono le 10.
1: Sono le 10. Buongiorno, buon venerdì. Ben arrivati a noi, perché tanti di voi e tanti di voi erano già qua. Buongiorno Wally.
0: Buongiorno Dabolem, complimenti per la scelta, citando i maestri Aldo, Giovanni e Giacomo. E complimenti anche per essere stati con Giulia e Laura, che ci hanno accompagnati fino a qui, come al solito, in maniera magistrale.
1: Oggi abbiamo entrambi una maglietta bianca, questo significa niente pasta al pomodoro a mezzogiorno, e poi per il resto è tutto un...
0: tutto in discesa.
1: Dai, un punto di domanda, adesso vedremo cosa accadrà. È venerdì, per cui l'avevamo promesso, oggi ricomincia la polemica, a partire dalle 13, da qua alle 13... Raga,
0: vediamo, dai,
1: anche succede, succede.

10 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Ianicelli. Si apre oggi il forum Ambrosetti a Cernobbio. Il Presidente della Repubblica Mattarella, nel tradizionale messaggio inviato ai partecipanti, ha sottolineato come l'Unione Europea costituisca la manifestazione più eclatante di condivisione e di sovranità, capace di assicurare pace. I suoi successi sono indiscutibili, ha aggiunto il Presidente, affermando che per questo talvolta sono invidiati e osteggiati. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, lo ha affermato sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dopo 1413 giorni a Palazzo Chigi supera il record di durata in carica del governo Berlusconi II. Oggi a Bari è prevista la kermesse per festeggiare l'avvenimento. Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi andranno a Mosca nei prossimi giorni. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che i negoziatori statunitensi sono impegnati

0: mette a mediare una possibile soluzione alla guerra. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata ieri dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Di Pasquale, una giornalista di esperienza interna alla redazione, ha aggiunto Corsini. Adesso il calcio. Questa sera alle 20.45 si giocherà Genoa-Como, primo anticipo della terza giornata di Serie A. Domani altre tre gare, cioè Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In Coppa Italia invece Palermo e Verona hanno conquistato il passaggio agli ottavi. È tutto per questa edizione, adesso vi lascio con il meteo. Più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone torna a rinforzare sul Mediterraneo e sull'Italia, ci terrà compagnia per tutto il weekend. Dunque condizioni stabili nelle prossime ore, tanto sole, al più un po' di variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica meridionale, specie in Calabria e in Sicilia, con temperature in aumento, una nuova ondata di caldo che raggiungerà l'apice proprio nel corso del weekend su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 10:14, erano gli Strokes, Lonely in the Future, quella che piace sempre.
2: Cacchio, è incredibile. Ah, proprio una calamita queste canzoni, anzi è una calamita per le polemiche. Sì. Ma ci sta, raga, poi ognuno ha i suoi gusti.
1: Calamita per gli insulti.
2: Sì, tanti insulti.
1: Cioè, però. Sono quelli che arrivano al 366-663-4466, che peraltro è la coordinata che resta attiva solo per queste 4 ore, perché questo è il nostro numero esclusivo. Poi gli altri non lo so, faranno
2: hanno altri contratti telefonici, insomma fanno dell'altro. Non hanno altri contratti dal punto di vista dei concerti, visto e considerato che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys 10 e 11 settembre all'Alcatraz di Milano.
1: Per cui cosa state aspettando? Andate subito su RTL 125 Play, cliccate sul banner Special in Contest, visto che li abbiamo annunciati.
2: No, scusa, adesso interrompo un po' il ritmo, perché è una delle prime volte in cui capita che dopo l'annuncio relativo a un gruppo ci sia la canzone del gruppo. E questa cosa io mi voglio complimentare con la nostra redazione musicale, nei panni di Gigi Cutri e Angelino Gravagno, che è Sautufau. Grazie ragazzi.
1: Bravi.
2: Posso farlo?
1: Incredibile.
2: Grazie, un applauso in diretta.
1: Numeri uno.
2: Bravi.
1: Numeri uno.

0: Si chiama Lullaby, questa canzone dei Black Keys, appena ascoltata su Radio Freccia, nelle Good Vibrations.
1: Perché non ho la coordinazione per fare quel movimento lì.
0: Abbiamo già un collegamento, prego, chi è?
2: Ma quindi si ricomincia?
1: Posso chiederti una cosa? Ma dove cazzo è?
2: Allora, mi stavo riposando.
1: Perché noi abbiamo... Siamo arrivati, oggi momento polemico, venerdì scorso, momento polemico, un sacco di gente, che bello!
2: Era agosto.
0: Ma poi scusa, tu...
2: Era agosto.
0: Tu già tendenzialmente... Tendenzialmente non fai niente. Da cosa ti stavi riposando?
2: Ragazzi, voi lo sapete che nel teatro non fare niente è una delle cose più difficili che esistano.
0: Sì, ma questa è radio.
1: Questa è radio.
2: Ecco, vabbè, fai... vabbè,
1: che... ecco, non fare anche il gesto.
2: Anzi, a proposito, c'ho un sacco di robe da fare.
0: Tipo?
2: Niente.
0: Vabbè, è così, qua è così. Proprio
1: grande,
0: va bene.
1: Grande classe.
0: Porto di mare, gente di mare che se ne va, speriamo che non
1: torni. Anche in ritardo, perché di solito arriva anche prima.
0: Prima delle 10:18. Sì, sì, sì. Ma fatti una vita, cioè, diamogli un consiglio.
1: D'altronde, l'abbiamo raccontato spesso, questo studio è un porto sicuro per tutti coloro, la radio, che non hanno voglia di fare niente.
0: Okay.
1: Infatti, spesso e volentieri, questa porta si apre. Qualcuno che si siede su, c'è un divano nell'angolo, si siede lì e dice: cosa fai? Mastico un po'. Perché? Perché così non faccio niente.
0: A volte capita anche che le persone si piazzino davanti alla telecamera. Quello è il vero momento del vabbè, tanto va tutto lì,
1: ma
0: capito?
1: Sì,
0: ma sì, cioè, c'è una videocamera che serve per la radiovisione, le persone entrano e si mettono lì a chiacchierare.
1: Ma sì, ma tanto siamo in famiglia, cioè sono cose che succedono.
0: Tu a casa hai le videocamere, scusa?
1: Insomma, ognuno ha i suoi gusti e le sue passioni, adesso lascia stare.
0: C'è la radiovisione di casa da Bolem.
1: A casa una videocamera ce l'ho.
0: Cosa fai con quella videocamera lì?
1: Ci guardo i cani.
0: Ah,
1: i miei.
0: Pensavo facessi le cose da sporcaccione.
1: No.
0: Va bene, fra pochissimo Fiddlehead dalla Top 20 con Baby I'll Change, quella canzone che potrebbe essere degli anni 60, come dicevamo.
1: E prima un grandissimo pezzo, bellissimo. Un po' di Slipknot con non so. Quella parte che riunisce, fa piangere anche i metallari più duri.
0: Sì.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia, Walk Time.
7: Eccoci qua. Esattamente dove eravamo prima, cioè davanti al microfono. 10:29, ancora buongiorno, buon venerdì, ben arrivati e ben arrivate se vi siete appena collegati e collegate con le frequenze di Radio Freccia. Queste sono le buone vibrazioni con Wally e Double fino alle 14 a raccontarvi di tutto un po', ad esempio di quello che è capitato nella scorsa settimana.
8: Tipo?
7: Che ne so.
8: Allora facciamo così.
7: Tipo il mio cane si è operato crociata.
8: Benissimo.
7: L'ennesimo, invece... manco fosse Ronaldo. Voglio dire, okay. I dribbling? No. Fa il cane.
8: Qual è la condizione del tuo cane adesso?
7: Sta bene.
8: L'essenziale è questo. Possiamo partire anche da voi, no? Il 366-663-4466 a vostra disposizione se avete degli highlights da raccontarci. Belli. Fino a questo punto della settimana.
7: Gli highlights della settimana?
8: Eh? Sì. Fino al venerdì.
7: Sperando non sia stata una partita noiosa.
8: Esatto. Perché se no...

0: Radio Fanagotis.
1: Radio Fanagotis. Radio che non fa, cioè non, dove, non, dove non facciamo niente.
2: Che non si fa niente. È in lingua longobarda questa qui, vero?
1: Sì.
3: Non l'avevo ancora fatto, ma volevo dare il benvenuto al matinè al nostro dottor Denzel Wellington.
2: Ciao. Bello, sto salutando con la mano sinistra come fanno
1: Denzel
2: i nobili.
1: Wellington.
2: Denzel Wellington. Sì,
1: ho visto l'altro giorno, ho rivisto un film con te.
2: Con me.
1: Training Day.
2: Magari. Con Denzel Wellington. Che attore incredibile.
1: Prego. Denzel Wellington?
2: Sì, certo.
1: Ti fai i complimenti da solo?
2: Sì.
4: Sì, io ho fatto gli anni lunedì e io e i miei amici abbiamo bevuto come il cane di Double M, se non di più.
1: Ma non ha bevuto molto, perché poi dopo l'anestesia non è che potesse bere granché. Però vabbè, ha tanti auguri.
2: Ma ha avuto il problema dopo l'anestesia che era un po' rintronata, perché ci sono dei video su Instagram che fa sempre molto ridere, di questi cagnetti che dopo l'anestesia rimangono tipo con la linguetta un po' fuori.
1: No, perché vabbè, è stata un'operazione non complicata, però l'hanno tenuto in clinica un po', quindi okay. Quando sono andato a prenderlo era già defluita, diciamo, l'effetto se n'era già andato de per lui. Non sappiamo da dove cominciare, ma perché in realtà non sappiamo da cosa cominciare. Questa è una trasmissione che si fonda fondamentalmente sul nulla. Abbiamo deciso pochi istanti fa quale sarà la polemica, per cui una cosa intanto l'abbiamo fatta.
2: Quella ce l'abbiamo, quindi dalle 13 alle 14 non prendete impegni perché c'è la polemica.
1: Oppure prendeteli, se non avete voglia di ascoltarla. Cioè non è...
2: Se volete salvarvi, insomma, prendete pure impegni.
1: Fate voi.
2: Sappiamo però che alle 11.15 avremo un collegamento con la nostra inviata di RTL 102.5 per parlare di cinema.
1: Esatto.
2: Mi sto
1: ci colleghiamo
2: col Festival di Venezia.
1: With the Festival.
2: Con la Biennale di Venezia. È il Festival di Venezia.
1: Festival di Venezia.
2: Festival di Venezia.
1: Festival del cinema.
2: Festival del cinema. Va bene, faremo
1: festival
2: un collegamento.
1: Festival del cinema.
2: Il festival, sì, mi è piaciuto. Quando dici festival, proprio quella parola prende un significato diverso. Facci caso.
1: La parola festival?
2: Sì, perché dai quel suono vintage che comunque dà ancora più del festival.
1: Festival.
2: Il sì. Festival.
1: Festival.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:43 erano i Wizard con CEO, perché in realtà è puntato, un acronimo.
2: Con la punteggiatura giusta.
1: Il cui significato reale è... c'era...
2: Non andiamo in zone che poi non riusciamo ad affrontare.
1: Cose estremamente onanistiche.
2: Onanistiche, sì.
3: Io ho fatto gli anni lunedì.
1: Allora, l'abbiamo capito, basta Gabriele, quanti auguri vuoi? 18.
2: Teppone, è che ognuno ha la sua vocazione nella vita, quella di Teppone, fratello nostro, è la bevanda alcolica, che comunque, devo dire, cioè in quello è veramente fortissimo. Lui, Mi consiglio, se passate dal Friuli Venezia
1: Giulia... Nel berle.
2: Nel berle ha un talento vero.
1: Se passate... Non portate alcol.
2: Non portate alcol, ce n'è abbastanza. Sì. No, poi lui è super, offre, solo che vai a casa poi in qualche modo, capito?
1: Certo.
2: Si spera sempre con un guidatore che sia...
1: Che non sia lui.
2: Alcol free, ecco.
1: Che non sia lui, quantomeno. Va bene, ci sono anche Pink Floyd nella mattina delle buone vibrazioni. Questa si intitola Us and Them.

0: Beh, sicuramente con i Pink Floyd si va nel metafisico tra il suono e la filosofia anche in questa Asendem, no? Questo racconto, questo testo che parla di quanto sia inutile la scissione tra di noi esseri umani, di quante tante volte ci ritroviamo gli uni contro gli altri e manco sappiamo il perché. E uno dirà, adesso, visto che c'è questo livello di poesia, continuiamo con la filosofia dei messaggi che arrivano, no? Al 366-663-4466.
1: È venerdì? Dice Max, quindi fossi in voi non mi stresserei, non deciderei, cazzeggerei, e come diceva sempre un mio amico guru, scegli la terza opzione, cioè fingi indifferenza e prosegui dritto.
0: Mi sembra comunque uno stile di vita accettabile, no?
1: Non paga.
0: Non paga.
1: Ve lo posso garantire.
0: Non paga. È venerdì, non mi rompete i oni, diceva Ligabue in una sua famosa canzone di qualche tempo fa.
1: Non mi rompete i sì.
0: Esatto, con la B al posto della P. È un po' anche quello che dice Gaia, che dice: oggi mi sono svegliata la grandissima, cade di Satana, ronfa sul letto, si gira, era sul bordo, vola giù, prende dentro uno specchio alto 2 metri appoggiato al muro e lo fa ribaltare. Lo becco al volo, non so come. Il cane di Satana scappa, rifugiandosi nella sua cuccia.
1: Buongiornissimo caffè. Hai fatto la prova delle ragnatele? Quando hai preso lo specchio al volo,
0: sì.
1: Poi hai provato subito dopo a sparare un paio di ragnatele giusto per vedere che, sai, sia mai che quel riflesso istintivo molto rapido magari, insomma, era dovuto a un morso di ragno inatteso.
0: Secondo me non l'ha fatto per non dover poi pulire dopo, capito? Perché poi se tu lanci la ragnatela e poi la ragnatela la devi togliere.
1: Poi devi pulire.
0: Se già il caos del cane che ha fatto un po' di butti anche la ragnatela lì, dopo un po' uno dice no, allora te la sei andata a cercare, scusa.
1: Ma secondo me la gioia nello spruzzare una ragnatela dal polso copre qualsiasi
0: tutto.
1: Fatica. Eh sì, dai, vuoi mettere?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 10:59 minuti, addirittura con qualche secondo d'anticipo, proprio perché siamo svizzeri, no? Come dicevamo settimana scorsa, inizia la seconda ora di Good Vibrations su Radio Freccia, insieme a Double M e Wally Vostrov.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Si apre oggi il Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il Presidente della Repubblica Mattarella, nel tradizionale messaggio inviato ai partecipanti, ha sottolineato come l'Unione Europea costituisca la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità, capace di assicurare pace. I suoi successi sono indiscutibili, ha aggiunto il Presidente, affermando che per questo talvolta sono invidiati e osteggiati. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, lo afferma sui social la Presidente del Consiglio Meloni, che dopo 1413 giorni a Palazzo Chigi supera il record di durata in carica del governo Berlusconi II. Oggi a Bari è prevista la kermesse per festeggiare l'avvenimento. Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi andranno a Mosca nei prossimi giorni. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i negoziatori statunitensi sono impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra. E la cronaca: due ragazzini di 17 e 18 anni che erano su uno scooter sono morti all'alba dopo essere finiti fuori strada contro un palo dell'illuminazione. La tragedia è avvenuta sul lungomare del Poetto tra Cagliari e Quarto Sant'Elena in Sardegna. Da chiarire le cause della tragedia. In Toscana un 35enne ha lanciato nel vuoto da un viadotto dell'autostrada A1 l'ex compagna e poi si è suicidato. L'uomo prima a Firenze nel garage di casa avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio dell'auto. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'omicida. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times. In chiusura, domani ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio. Il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su

0: Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone torna a rinforzare sul Mediterraneo e sull'Italia, ci terrà compagnia per tutto il weekend. Dunque condizioni stabili nelle prossime ore, tanto sole, al più un po' di variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica meridionale, specie in Calabria e in Sicilia, con temperature in aumento, una nuova ondata di caldo che raggiungerà l'apice proprio nel corso del weekend su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 13 minuti questo venerdì, quarto giorno di settembre, con Wally Vostro, ma soprattutto Double M e le Good Vibrations. Fino alle 14, per un pezzettino anche con Sir Paul McCartney e la sua Come Inside, che poi è un titolo presente nella nostra Top 20 oramai da un po' di tempo. Per chi ci stesse seguendo in radiovisione...
2: No, mi accorgevo che avevo poco spazio. E c'era... perché il computer era stavo in bocca.
1: C'era un Double M in versione pulizie primaverili, ma non siamo in primavera.
2: Stavo semplicemente spostando il PC perché mi dava fastidio, perché era troppo...
1: È stato bello vederti, però.
2: Ci date un tavolo? Ecco. Non stiamo a fare... Scrivete, aiutateci a questa roba. Apriamo una. Ah, tra l'altro è andata bene, quella raccolta fondi che avevamo fatto.
1: Per la PlayStation.
2: Sì, PlayStation presa, grazie a tutti, a chi ha partecipato. Chi vuole potrà giocare. Ne facciamo un'altra. Ma qua non servono soldi, è più una. Scrivete al 366 673 4466 che abbiamo bisogno di un tavolo.
1: Diamo la mail del capo, ti prego.

0: 11:19 minuti su Radio Freccia, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, che è lo stesso love che mandiamo attraverso il nostro telefono a Ludovica Maraffini. Ciao Ludo.
1: Ciao Ludo.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti gli sfrecciati, anche qui tanto amore dal Lido di Venezia, che tra l'altro è sempre più glamour, sempre più pieno di persone che attendono i loro beniamini, quindi qui di amore veramente ce n'è tanto.
0: Bellissimo, sei lì per tutto il discorso relativo al Festival del Cinema, per cui facciamo un po' il punto della situazione. Partiamo da Wild Horse 9 e Bucking Fastard, che sono stati presentati ieri, giusto?
2: Eh beh sì, Wild Horse 9 in particolare, Martin McDonagh, che insomma lo ricorderete, Gli spiriti dell'isola, insomma tanti film di successo, ecco ieri presenta questo film in concorso che ha raccolto 15 minuti di applausi, insomma dobbiamo dire che è piaciuto. Protagonisti due attori straordinari che sono John Malkovich e Sam Rockwell, e interpretano due agenti della CIA che sono anche amici, ma noi li conosciamo alla vigilia del golpe in Cile che poi rovescerà Allende, uno scenario che in realtà vedremo però per poco, perché due poi partono per un viaggio sull'isola di Pasqua che si trasformerà in un'avventura tra spy story e commedia. Vi dico che al Lido c'è già chi lo candida anche all'Oscar. Poi altro film presentato ieri ma dallo stile decisamente diverso, lo dicevate, è quello di Werner Herzog, che porta in scena la storia di due gemelle, storia che

0: si dice si ispira da quella vera delle sorelle Chaplin, che vivono in perfetta simbiosi, sognano anche le stesse cose, a un certo punto diventano ossessionate dallo stesso uomo interpretato da Orlando Bloom. Il titolo Bucking Bastard è un celebre refuso di un insulto che, insomma, in qualche modo avrete capito, che sembra le due pronunciarono davvero in tribunale. Anche questo film è piaciuto al pubblico, c'è stato un lungo applauso e Herzog, il regista, si è anche commosso.
1: C'è anche un bel fuori festival, diciamo, fuori concorso, che è italiano, stiamo parlando di Gianni Amelio, un film che racconta di un tema sensibile, che è quello sui migranti, no?
0: Sì, Nessun dolore, la storia di Davide, interpretato da Alessandro Borghi, che è un bibliotecario che vende libri usati, e la sua quotidianità a un certo punto viene interrotta quando gli viene affidato un bambino nordafricano, senza che in realtà lui lo voglia, quindi all'inizio fa resistenza, non riuscirà in qualche modo a salvarlo, e da questo senso di colpa inizierà un percorso esattamente al contrario. Non è la prima volta che Gianni Amelio affronta queste tematiche. Ieri è venuto anche a fare un'intervista, ci ha spiegato che nell'America un film che presentò 30 anni fa parlava degli albanesi in qualche modo per raccontare quella che era stata l'esperienza da migranti anche dei suoi familiari, invece con questo film vuole affrontare un altro tema attualissimo, che è quello dell'integrazione. Nel cast ci sono anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea, che in qualche modo ci collega alla giornata di oggi, perché è tra i protagonisti di un film presentato nella sezione Orizzonti, che si intitola La città dei vivi, di Edoardo Gabriellini, e che prende le mosse da un caso di cronaca vero che ricorderete, l'omicidio di Luca Varani avvenuto a Roma nel 2016.
1: Grazie Ludo. Ci sentiamo,
0: grazie,
1: probabilmente
0: grazie
1: domani.
2: Ciao Ludo, grazie mille.
0: Quando
2: ciao.
0: Volete, ciao a tutti, ciao, ciao, buon ciao, cinema. Ciao.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
0: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Sono le 11:30, ancora grazie alla Ludo, poi la risentiremo domani, o lei o la nostra Ivana Faccioli, insomma, chiunque sarà disponibile per raccontarci qualcosa sempre dal festival, no? Di Sanremo, quello di Venezia.
7: Badate bene, non dal festival, dal festival.
6: Dal festival.
7: Perché sennò, cioè, non è che siamo qua a ridere e scherzare.
6: Ah, prego. Ad asciugare gli scogli.
8: Parlando di unione tra esseri umani, okay, sono bellissimi i finali dell'universo di Asimov, in cui comunque lui spiega che la razza umana, a forza di evolversi e conquistare la galassia per evitare guerre, iniziano a fondersi in un'unica entità collettiva, e praticamente l'universo finisce dove tutti gli esseri viventi di tutto il pianeta vengono inglobati da un computer, una macchina che ne mantiene in parte la coscienza, e quindi è un'unione volontaria, indolore, e ognuno mantiene la sua coscienza però all'interno di una collettività più grande. E secondo me questo è uno dei più begli insegnamenti che Asimov poteva lasciarci. Ciao a tutti, Riva da Torino.
6: Vabbè, posso?
7: Vai, sai.
6: Quindi? No, non ho capito, cioè il contesto, perché è arrivato
7: qui? Perché tra poco parleremo proprio di questo.
6: Di Asimov?
7: No, non di Asimov, però di
6: Unioni?
7: Neanche.

0: Magari qualcuno potrebbe pensare che la comunità di sfrecciati sia un posto sicuro, un posto in cui regnano amore, rispetto, puoi dire, il bene comune. Invece no, neanche per il corpo cavernoso che abita tra le gambe di tanti esseri umani, perché c'è Giovanni che al 366 il corpo cavernoso, fammi essere un po' più gentile, no?
1: Io
0: è scientifico,
1: per la...
0: va bene, al 366 663 4466, Giovanni scrive: oh, comunque grazie all'ascoltatore di prima per avermi spoilerato il finale dei libri di Asimov, grazie amico, bel cazzo di lavoro.
1: Bro,
0: ma cosa ha spoilerato? Usciti... 600 anni fa. Non è una cosa nuova.
1: Non è una roba nuova, dai.
0: Comunque, tutta questa intro per arrivare a parlare di una notizia che ci ha molto colpiti.
1: Ci dobbiamo spostare un attimo, andare in madre Russia, nello specifico a Saratov.
0: Saratov, sì.
1: Dov'è?
0: Ma esiste?
1: Non lo so.
0: Ma...

0: non esiste.
1: Avete presente che insomma ormai ci sono parecchi robot che offrono vari servizi.
0: Sì, sì, dal cameriere al insomma.
1: In questo caso, in una catena di negozi che vende prodotti high tech, quindi tecnologia, faceva da assistente, da commesso, comunque aiutava.
0: Sì.
1: Ma di fatto che un cliente un po' irascibile, tipo Wall-E, è entrato, ha avuto un po' di pretese e gli ha fatto così sulla spalla, cioè ha leggermente spinto il robot.
0: Aia.
1: Non so, evidentemente il robot l'aveva mandato a cagare. Sta di fatto che sto robottino qua è entrato in modalità combattimento.
0: Quindi ha fatto una mossa di kung fu.
1: Ci sono i video delle telecamere di sicurezza? Sì. Si mette proprio nella posizione tipo dell'avantide. In maniera anche molto ridicola e goffa. Se avete presente che sembrano ancora un po' dei bambini
0: certo.
1: Non so, di un anno, tutti, no? Con quei movimenti. E niente, ha cominciato a menare come un fabbro.
0: Si è arrabbiato forte. Mi ha fatto tornare in mente, lo dicevo ad Abolam fuori onda, un gioco della PlayStation di qualche anno fa, Tekken 3, che era un gioco di combattimento. E sì, c'era... Giusto. Vabbè, io
1: si vede quanto si vede che non ce l'ha la PlayStation.
0: Sì,
1: siamo al 7,
0: per quello. Lo so, io sono rimasto al 3, mi piaceva tanto. C'era questo personaggio che si chiamava Yoshimitsu, che era un robottino, era un androide che picchiava fortissimo e c'aveva anche la spada, ti ricordi? Ci si metteva su. Ecco, l'aiutante di questo negozio qui era Yoshimitsu.

0: Radio Freccia.
1: Mamma mia, che carattere, però posso dirlo.
2: È così che funziona. Caratteraccio,
1: io ricordavo degli sfrecciati un pochino più ben disposti.
2: No, meno male che c'è qualcuno che puntualizza qualche anno fa. Prima Wally. mi ricordo, un personaggio di Yidi. Cos'è? Tekken 3. Gli dico, va che siamo arrivati a 7.
1: Lo so.
2: Tekken 3 è uscito 30 anni fa.
1: Lo so, cosa dobbiamo fare?
2: No, niente.
1: Ma 30 anni fa veramente? Ma no, 30 sono tanti. Ero bimbo, io ne avevo 10, vuol dire 20 anni fa. 20 anni fa.
2: Allora,
1: non
2: Tekken 3 è uscito nel 1997.
1: 29 anni fa. Esattamente. Come vola il tempo quando ci si diverte. È sempre così, guarda.
2: È incredibile, sì.

0: Primo, di Tekken non siamo al 7, ma siamo all'8.
1: Allora, primo, non incominci un audio dicendo primo. Cioè, primo. Cioè.
0: Secondo, l'androide non era Yoshimitsu, ma Jack.
1: Mamma mia, come siete polemici.
2: Allora, Jack, protagonista, uno dei personaggi di Tekken 3, mi riporta alla mente un po' un altro personaggio dei videogiochi, quello di era Duke Nukem, forse? Quello, lo sparatutto, che sembrava un po' Johnny Bravo. Per intenderci, quello
1: del... questo qua non gioca.
2: Ma raga, ma io sono rimasto lì. No, a parte che poi io gioco solo a due giochi: GTA e FIFA. E ogni tanto NBA.
1: Posso
2: per cui tutto
1: sei,
2: il resto.
1: Posso dire che sei proprio l'uomo medio.
2: Solo l'uomo medio. Io sono Homer Simpson, anzi, Omero Simpsone, perché sono italiano.
3: E chi se lo scorda Tekken 3? E chi si scorda Yoshimitsu? Che tra l'altro si faceva pure l'arakiri pur di ucciderti, si infilzava. Anche se non so voi, ma a me quello che mi dava più fastidio era Eddie Gordo,
2: un
3: brasiliano che faceva capoeira, che se uno usava premeva i tasti a cavolo praticamente ti faceva venire i nervi per tutta la giornata. Grazie per avermi sbloccato il ricordo, buona giornata.
1: Che c'è qualcuno che non preme i tasti a cavolo in Tekken?
2: Ah sì, una vita fatta così io, a giocare a Tekken, quindi...
1: Vabbè, dai, la smettiamo di parlare di videogiochi, ma ci stavamo parlando perché... La notizia che arriva dalla Russia ci ha fatto tornare in mente, a Wally ha fatto tornare in mente un androide che non era un androide, perché non ti ricorda assolutamente niente. Però vabbè, sta di fatto che sto

0: robot assistente ha cominciato a menare.
1: A fattorizza.
2: No, beh, ragazzi, ho visto il video che dicevate del robottino. Non solo si mette in posizione e comincia a fare Kung Fu, si mette anche la musichina, è fantastico.
0: La musichina perché ti dà la carica.
1: La carica. Pensa però da umani che vai a fare una rissa e automaticamente ti pigi un bottoncino e esce fuori la canzone che ti carica. Diventa veramente una roba incredibile.
0: Ma guarda che secondo me fai...
1: Fai dai più botte.
0: Eh sì, meni molto di più.
1: Vabbè, forse è meglio cambiare argomento. Fra pochissimo i Queens of the Stone Age con Easy Street dalla Top 20.
0: E prima c'è lui che andrebbe annunciato in un modo corretto, che è questo qua, che è migliore di tutto.
3: Per il momento, Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno. Buongiorno Wally, buongiorno WM, buongiorno. O viceversa. Tanto uguale, no? Sì. Io oggi leggo una poesia appunto di Trilussa che piace a tutti e non, che si intitola Lo struzzo. Sì, sì. Non sbagliare, eh? Lo struzzo. Sì,
2: struzzo, l'animale. Allora, sì.
1: Lo struzzo mangia più. Sbagliato, ricomincio. Lo struzzo mangia più del necessario perché se crede un alto funzionario. Beh, buon venerdì a tutti, anche i maleducati o non. No. Allora, gli educati è meglio.
3: Però
1: arrivederci.
3: C'era, ci sono anche maleducati, per cui noi salutiamo tutti, perché
2: questa comunque è poesia ermetica pura, cioè non è accessibile a tutti, ma quei pochi che possono avere accesso alle parole che sentiamo sempre a mezzogiorno trovano una via verso l'infinito.
3: Voi l'accesso ce l'avete? È quello giusto?
2: Ci andate all'accesso voi?
3: Io tra poco ci vado.
2: Grazie per questa info che svolterà la
3: giornata. Va bene, cominciamo la nostra terza ora insieme. Abbiamo scavallato il mezzogiorno. Mi raccomando, non fate gli struzzi.
2: Non mangiate troppo.
3: Restate collegati con noi. Ci sono i Dire Straits.

0: Alle 12.04 minuti l'appuntamento con le news su Radio Freccia. Partiamo dall'Italia. In Toscana un 35enne ha lanciato nel vuoto da un viadotto dell'autostrada 1 l'ex compagna e poi si è suicidato. L'uomo prima a Firenze nel garage di casa avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio dell'auto. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'omicida. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times. Domani ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio. Il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata ieri dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Di Pasquale è un giornalista di esperienza interna alla redazione, ha aggiunto Corsini. La Terra sta scivolando in una zona climatica di grave pericolo, mai esplorata prima, travolta da El Niño fino a febbraio. L'allarme è stato lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. In Italia, intanto, il caldo durerà almeno fino al 9 di settembre. Torniamo alla cronaca, tragedia familiare a Finale Ligure. Il padre ha ucciso la moglie e il figlio minorenne nella propria abitazione. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. In casa è stato trovato un biglietto che accrediterebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Andiamo alla pagina sportiva con il calcio. Questa sera dalle 20.45 si giocherà Genoa-Como, primo anticipo della terza giornata di Serie A. Domani altre tre gare, cioè Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In Coppa Italia invece Palermo e Verona hanno conquistato il passaggio agli ottavi. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso per un mese. Si è impegnato a seguire un programma di riabilitazione dopo essere risultato positivo alla cocaina a giugno durante il torneo ATP di Maiorca. L'ho reso noto la Federazione Internazionale. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone torna a rinforzare sul Mediterraneo e sull'Italia, ci terrà compagnia per tutto il weekend. Dunque condizioni stabili nelle prossime ore, tanto sole.

più un po' di variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica meridionale, specie in Calabria e in Sicilia, con temperature in aumento, una nuova ondata di caldo che raggiungerà l'apice proprio nel corso del weekend su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12 e 13.
2: Le warning, cosa c'è? Perché sei...
3: No, vai, continua.
1: Continua a cantare. È possibile sapere il titolo e il cantante della canzone che avete trasmesso stamattina alle 7.08? È possibile.
3: Non è detto che... Anzi, no, aspetta. Poi... Potremmo darti la notizia, magari non in questa base, in questo intervento, nella prossima. Però, raga, è sempre un po' difficoltoso per... Cioè, alle 12.14, reperire la canzone delle 7.08...
1: A parte il fatto che alle 7.08... dormivo.
3: No, io dormire no, ero già sveglio, però non so esattamente cosa abbiamo suonato a quel minuto lì. Però ci mettete, come dire, in difficoltà, perché comunque noi l'informazione ve la vorremmo anche dare, però questa è difficile.
1: Ah no.
3: No, tu perché sei un po'...
1: Io non gliela vorrei dare.
3: Tu perché sei un po' così...
1: Cioè, mi sembra una richiesta un po' azzardata.
3: Però no. Magari, lo so, però a te non capita mai di sentire quella canzone e dire... chi è?
4: Generation and Young Learn Storm 2.
3: Ah, Generation.
1: Generation.
3: Sì. Dalla top 20. No, non è più top 20.
1: Cioè, pure questa voleva sapere. Ma no, vabbè, dice una canzone.

0: Freddo contagioso, cold contagious, insomma, buona camicia a tutti, come direbbero i Bush qui su Radio Freccia all'interno delle Good Vibrations con Double M e Wally Vostro.
1: Sì, questo freddo contagioso cosa ci fa?
0: No, non lo so, stavo pensando in realtà che fuori onda mi stavi raccontando che hai rivisto un film che ti ha fatto
1: Contagion,
0: effetto, no?
1: Sì,
0: esatto,
1: Contagion.
0: E mi ha riportato lì.
1: A parte che non mi ricordavo di questo cast incredibile che c'è dentro, Lawrence Fishburne, Morpheus di Matrix.
0: Morpheus.
1: Poi c'è dentro Gwyneth Paltrow, non ho mai capito come si chiama.
0: Paltrow, quella che vendeva le candele al profumo del suo sesso.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: Sì. Esatto.
0: Fattuale.
1: Sì, ho capito, ma non è che ha fatto tanto altro. No?
0: Però va nel curriculum. Sì.
1: Matt Damon, che è il marito di Gwyneth Paltrow. Jude Law.
0: Jude Law,
1: che fa
0: sì,
1: il giornalista cospiratore.
0: Che è anche il papa di The Pope, di Young Pope. Ah, beh, uno devi allargare, perché se uno non si ricorda chi è Jude Law, magari glielo
1: poi direi. C'è, come si chiama? Cotillard, mi sembra.
0: Marion Cotillard.
1: La francese, l'attrice francese, sì, molto bella, che ha sempre queste acconciature un po' francesi, perché d'altronde dice, e grazie a cazzo è francese.
0: Certo.
1: Quella che c'è sia in uno dei Batman di Nolan,
0: sì,
1: che in Inception, sempre di Christopher Nolan. Poi chi altro c'è? Ma insomma, cast incredibile. La roba che però mi ha messo un po'... cioè, non è che mi... ho notato questo particolare. Non avevo mai visto, dopo tutto quello che abbiamo passato legato al Covid, un film legato a un'epidemia, una pandemia.
0: Pandemia, che poi tanto già so che adesso arriveranno i messaggi. No, non era niente vero, però il concetto è che fa strano rivedere un film che tratta di quell'argomento dopo averlo vissuto.
1: Sì, perché,
0: no?
1: Ecco. Perché dici, cioè, è un... non è che ci sei passato, perché lì è forse estremizzato, gente veramente che la prendeva e un secondo dopo era fondamentalmente morta.
0: Come si suol dire.
1: Però noti un sacco di cose, no?
0: E infatti, fake your death.
1: Fake your death, eh? Questa è un'altra storia.
0: Perché così?

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia.

0: 10:31 minuti, buon venerdì, buon quarto giorno di settembre. Double M, Wally Vostro, Good Vibrations su Radio
1: quarto,
0: Freccia.
1: Sì. Cazzo, il quarto giorno di settembre.
0: Di già.
1: Madonna.
0: Come vola il tempo, eh?
1: Quando ci si diverte.
0: Sì, quando.
2: Scusate, ma cold contagion è contagio freddo. Non è freddo contagioso, e sarebbe contagious cold, per la precisione. Ciao, Salvatore da Torino.
1: Per la precisione, la canzone si chiama Cold Contagious, la S, non Contagion.
0: Contagion è il film.
1: Ma poi dov'è la polemica?
0: Esatto. La polemica è dentro di noi,
1: però
0: capito?
1: Non abbiamo bisogno, noi l'inglese lo sappiamo, non
0: esatto.
1: Serve.
0: Anche perché, come dice quel filosofo delle lingue che si trova su Instagram, di cui non ricordo il nome, alla fine le traduzioni sono più semplici di quello che possono sembrare. Freddo, in realtà, si dice...
1: Fred. A Fred.
0: La... Contagioso, contagious. E in effetti, contagious.
1: Quando ero piccolo io pensavo che bastasse togliere l'ultima.
0: Esatto.
1: Infatti, invece... sacrificio. Sacrifice.
0: Sacrifice. My sacrifice.

0: Che bello sto pezzo.
1: Bellissimo, poi quel modo di cantare lì che è sospeso tra Ligabue e Eddie Vedder, no? Di Scott
0: sì,
1: Stapp.
0: Perché è un po' indietro, la voce un po' dietro, no? Tra il palato molle e...
1: Va bene, Radio Freccia, Good Vibrations, Double M, Wally, ci sono messaggi, vai, prego.
0: Ci sono messaggi?
2: L'estate sta finendo, ma il caldo resterà, fino a dicembre, in mudande se dormirà.
1: In mudande.
0: Sì.
1: Se dormirà.
0: Pare che è il Nino,
1: sì.
0: Poi tanto Nino non è, perché...
1: È diventato un bel bisteccon, perché sì. Insomma, fa caldo.
0: Durerà fino a... gennaio, febbraio.
1: Dicono febbraio, di sicuro fino alla prossima settimana in Italia farà un caldo schifidol, come si suol dire.
0: D'altronde, quanto tempo è che ce lo raccontiamo? Non esistono più?
1: Le mezze stagioni. O fa caldo.
0: La cosa che in realtà più mi intristisce di tutto questo è che la giacca di pelle mi diventa un po' useless.
1: Sì.
0: E quindi, insomma...
1: Però noi che vediamo il business potremmo trasformarla in un capo ricercatissimo, capito? Perché se tu non lo usi più, puoi trasformarlo in un capo da collezione, capito?
0: Però se non lo usi, c'è tanta offerta.
1: Sì, hai ragione anche tu. Bisogna studiarla bene questa cosa. Vabbè, cosa c'entra? È come quei vinili...
0: È appena andata in onda Le basi dell'economia,
1: business.
0: Una rubrica gratuita che offriamo ogni venerdì, abbiamo appena deciso,
1: va in onda.
0: Alle 12.38.
1: Gratuita? La offriamo gratis?
0: Vi regaliamo delle pillole, di economia per sapere come gestire non solo i fondi di casa vostra, quindi come pagare meno magari una determinata bolletta, oppure il bollo dell'auto, lo pago o non lo pago? Non lo pagare, che cazzo ne frega. Tanto
1: poi ti mettono le ganasce alle macchie.
0: Le ganasce non esistono più. Sono
1: esistono,
0: come le mezze
1: esistono.
0: Stagioni.
1: No, esistono. Esistono, e come ti potrei raccontare grandi storie su questo, su conoscenti che sono rimasti lì fregati. Volevano fare i furbi e... Capito? Anche un po' di... Esatto.
0: Va bene, tra una ventina di minuti comincerà il momento che Colepima.
1: Allora, questa si chiama Rebella.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 10 su 10. Ten over ten, cioè li hai presi tutti praticamente. Ci cantano questi rock.
2: Sei veramente un campione. C'è un modo per dire oh bravo, oppure oh brava. Bravo. Capito?
1: Sì, che è sì. Quello che ci dice sempre il nostro capo.
2: Sì, bravo. Quasi sei bravo, bravo.
1: No, sempre ce lo dice. Bravo, no, quasi sempre.
2: Bravo, bravo, Wally, bravo, Double. Ottima
1: molto
2: idea.
1: Contento,
2: bravo.
1: Sì. Molto, bravo, molto bravo. Contento di noi. Bravo.
2: Forse.
1: Per fino a questo weekend. Poi.
2: Almeno di copertina. Cioè, l'immagine che lui fa passare è questa qua. Poi dopo bisognerebbe scavare.
1: Ci fa credere che.
2: Dopo che daremo il suo indirizzo mail in onda per fargli scrivere un tavolo, probabilmente non la penserà più così.
1: Non è che ne siano. Grazie per il sostegno, mi hai chiesto una cosa.
2: Neanche uno. Neanche uno.

0: personaggio che ci aiuti a far arrivare questo tavolo. Perché, per chi non lo sapesse, magari non ha mai visto, noi non abbiamo un tavolo, purtroppo, abbiamo due, non so, due tavolini.
1: Due mini tavolini che sono veramente scomodi. Non ci stiamo. Facciamo un po' di polemica su questo, dai.

0: Il Red Hot Chili Peppers con Zephyr Song su Radio Freccia con Double M Wally nelle Good Vibrations, che insomma sono quel programma in cui si parla veramente di tutto, no? Dalla metafisica alla filosofia, passando poi anche a questioni un po' più terrene come il meteo.
1: Come il meteo, sì.
2: Ragazzi, ma se sto caldo dura fino a febbraio, ma pensa a dicembre, magari nevica, spalare con 40 gradi deve essere un dramma, sarà assurdo, si aspettano tempi brutti.
1: È un po' complicato, però.
0: Mi è andato insieme il cervello con questo messaggio, non che io sia una cima, però qui mi è andato insieme, prego.
3: E loro, signor conduttore, mi permettano una digressione, non è vero che non è più possibile usare una giacca in pelle. Basta innanzitutto vestirsi a strati in modo che sotto si è più protetti, più caldi, e quindi si possa prolungare il tempo anche per quanto farà più freddo. Ma poi esisterà sempre una parte in questo mondo dove farà quella giusta temperatura da permetterti di usare una giacca un po' più leggera.
1: Capito, ma se tu vivi qua, cosa fai? Tieni la giacca di pelle per usarla solo quando vai là?
0: Sai che secondo me neanche lui credeva in quello che ha detto, ma e no. Si è capito dalla parte finale del messaggio, quella pausa alla Celentano che insomma ha voluto dire nulla.
1: Ha fatto dire, forse ho detto una cazzata.
4: Oh, streghetta! Figi, no!

0: Le note di Gesù Cristo. Ah no, è un altro Gigi, pensavo fosse Riccardo.
1: Comunque io nella vita vorrei avere una volta l'occasione di intervistare Nino D'Angelo, che comunque è un esponente.
0: Guarda, ce l'abbiamo qua.
1: Il nostro Nino D'Angelo.
0: Il nostro Nino D'Angelo, guarda, dovrebbe essere. Mi confermi che è collegato?
1: È già collegato.
0: Ah, ce l'abbiamo, sì.
1: Proviamo
0: Nino,
1: a
0: Nino? Senti?
2: Vabbè,
1: però questi, cioè queste cose.
0: Siamo sicuri che sei
1: anche un po'. Cioè, è discriminazione territoriale.
2: No, c'ho un po' di.
1: Ma
0: cos'è che sai?
2: C'ho quella cosa là.
1: Ma sembra più Pino
2: D'Angelo. Quanto è bello.
1: No, vabbè, stai facendo veramente. Nino, una domanda, scusa, ma quando hai coverizzato Let It Be dei Beatles e l'hai trasformata in Gesù Cristo? Perché?
2: Me l'hanno chiesto loro.
1: Ah, loro te l'hanno chiesto, ok.
2: Sì, hanno detto non è che potresti fare una roba un po' diversa.
0: Ah, bello.
1: Ah, sì, cioè, giusto, giusto, giusto. Benissimo. Una denuncia sta partendo in questo momento per
0: Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo, sì, sì.
2: Prego.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le quasi 13, perché poi bisogna essere precisi nella vita, non sono ancora le 13, ma le 12.59 e 42 secondi. Se no, poi ci dicono che facciamo le truffe. E hanno anche ragione.
2: Vabbè, le truffe le facciamo, le abbiamo sempre fatte, sì, e continueremo a farle, però sì, sì, in separata sede.
1: Sì, diciamo, magari non in onda. Non,
2: no, ecco, in onda tendenzialmente no. Allora, comincia il momento polemica. Tra qualche minutino abbiamo le news, un paio di canzoni, poi scendiamo nello specifico e vi raccontiamo su Cosa Verde.
3: Prova, sì, sì, funziona. Ok, grazie.
2: Dov'è l'altra?
1: Ma cos'è, la prova in diretta?
2: Dov'è l'altra?
3: Cioè, qua è tutto, è Radio Verità, l'altra non lo so.
2: Ma ho capito, però manca un componente.
1: Vabbè, del... Ma io adesso vado al capo di comando, che mi hai mandato.
2: Diamo intanto il benvenuto a Wally nel suo momento, primo momento polemica, sì, lo battezziamo.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha sottolineato come l'Unione Europea costituisca la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità capace di assicurare la pace. I suoi successi sono indiscutibili, ha aggiunto il Presidente. Da oggi il nostro governo è il più longevo della storia della Repubblica Italiana, lo ha scritto questa mattina sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quest'ultima, con 1413 giorni a Palazzo Chigi, ha superato il record di durata in carica di Berlusconi nel suo secondo esecutivo. Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Mosca e poi andranno a Kiev. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i negoziatori statunitensi sono impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra. Due ragazzini di 17 e 18 anni che erano su uno scooter sono morti all'alba dopo essere finiti fuori strada contro un palo dell'illuminazione. La tragedia è avvenuta sul lungomare del Poetto tra Cagliari e Quartu Sant'Elena in Sardegna. Da chiarire le cause della tragedia. E due persone sono morte oggi ad Andria nell'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cosiddette marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai cadaveri è stata trovata un'auto rubata. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera alle 20:45 si giocherà Genoa-Como, primo anticipo della terza giornata in Serie A. Domani altre tre gare, cioè Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In Coppa Italia invece Palermo e Verona hanno conquistato il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Naturalmente tutti gli aggiornamenti verranno dati nel corso dei programmi. Adesso vi lascio in compagnia del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. L'anticiclone torna a rinforzare sul Mediterraneo e sull'Italia, ci terrà compagnia per tutto il weekend. Dunque condizioni stabili nelle prossime ore, tanto sole, al più un po' di variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica meridionale, specie in Calabria e in Sicilia, con temperature in aumento, una nuova ondata di caldo che raggiungerà l'apice proprio nel corso del weekend su tutta l'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Senza dubbio la cosa bella di andare in onda con Double M, oltre al fatto che gli voglio bene, che siamo amici, che tutte queste cose molto molto carine, è il brivido, no? Cioè quella cosa lì che non sai mai effettivamente cosa succederà. Per esempio, appena un secondo fa, cioè 2 o 3 minuti fa, ha detto: beh, diamo il benvenuto a Wally nelle Good Vibrations per la prima volta nel momento polemica. E ho adesso Double M non so dove sia. Cioè, capito? Quindi io in questo momento brancolo nel buio, per cui
1: aveva fame.
0: Per carità, può fare quello che vuole, però mi rivolgo a voi.
1: Innanzitutto GQ,
0: c'è una
1: citazione da fare.
0: Facciamola. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Dunque, GQ.
1: Eccoci, buongiorno. Momento polemica, siamo tornati dopo quanto tempo circa? Un mesetto che tu sei fresco, sei nuovo.
0: Sì, io non ho proprio la più pallida idea di che cosa voi stiate parlando, però fammi salutare anche Giulia, che so che per l'occasione diventa Justin.
2: Esatto.
0: Potrei chiederti perché, ma magari me lo spiegherai fuori...
2: No dai, vabbè, mi vedi.
0: Fuori da... Ah, Justin Bieber.
2: Ah,
0: e allora lo potevate dire subito.
1: Sai che è l'unica ad avere la sigla personalizzata?
0: Davvero?
1: Sì.
0: La possiamo sentire subito?
1: Giulia.

0: chi l'ha composta aveva preso delle pillole in quel
1: momento. GQ.
2: Inizialmente era da 40 secondi e siccome era troppo lunga l'ho accorciata, adesso è diventata da 15. E anche questa è troppo lunga, c'è una versione super corta che però ti faremo sentire la prossima
1: che
2: volta.
1: Che oscena.
0: Ok, ok. Vabbè, fa a posto?
3: Sì.
0: Tutto a posto. No, stavo dicendo la prima volta la polemica, sei sparito.
3: Avevo da fare.
0: Certo, fai con comodo, prego.
3: No, è che avevo fuori un incontro.
0: Non ce ne frega niente, andiamo a sta polemica. Certo. Che
3: abbiamo già dato.
0: Sì, abbiamo fatto tutto.
2: Già dato.

0: Ok. Ma allora, ci volevamo concentrare. Tu sei stata informata?
1: No, io non so niente.
0: Ok. Ah, ci volevamo concentrare su quello che è accaduto settimana scorsa in quel di Venezia. Ah, avrete sentito di questa notizia per cui un borseggiatore ha tentato, forse c'è anche riuscito, prima volta a rapinare qualcuno nel corso degli anni, soprannominato Mika, che era un borseggiatore noto perché soprattutto in piazza San Marco e dintorni lo faceva spesso. Successo che è stato inseguito da chi si è accorto, no, del furto, e nella fuga questa persona è morta.
2: Il borseggiatore è stato colto da malore, infarto, cioè, diciamo, malore. Infortunio sul lavoro.
0: E questo... Ah.
3: Bravo, esatto, infortunio.
2: Fondamentalmente è quello. Certo.
1: Il karma istantaneo.
0: È un attimo.
2: Esatto. Subito, brum!
0: Okay. Va bene.
3: Tocco piano.
0: Allora, ovviamente è morta una persona.
2: Cioè.
0: E per cui su questo, ok, non si può dire assolutamente niente. Tutto quello che grava in realtà è la condizione di contesto. Cioè, cos'è accaduto dopo? È accaduto che i familiari del borseggiatore hanno fatto un esposto nei confronti dei borseggiati, ok?
2: Di coloro che hanno inseguito il borseggiatore.
0: Pronto?
2: Perché? Ma no, sta facendo finta una sveglia.
0: Pronto?
2: Ma io non sapevo di essere finito nel bagaglino.
0: Ancora
2: cioè,
0: te ne devo portare. Allora, un attimo, sono in trasmissione adesso.
2: Sì.
0: Adesso esco e le prendo tu. Sì, ok, grazie.
2: Chi è che ti ha telefonato?
0: No, è il mio secondo lavoro.
2: Ah, che secondo lavoro fai?
0: Consegno... felicità alle persone.
2: Pensavo il borseggiatore.
0: Allora, no. Quindi la questione è questa. Cioè, hanno la libertà di poter fare questa cosa. Ne discutevamo anche fuori onda, perché ad esempio Gigi diceva, la legge è uguale per tutti, per cui in questo caso è successo il fatto per cui Mika sia deceduto durante un inseguimento. La colpa fondamentalmente è di chi inseguiva.
3: Allora, loro hanno fatto una denuncia, poi ancora non si sa se hanno ragione, se verranno rimborsati oppure no, perché magari il giudice dice no, cioè uno può chiedere quello che vuole, può denunciare chiunque, poi dopo ci deve essere il processo.
2: Nello specifico è stato richiesto un risarcimento economico.
0: Perché ecco. Se queste due persone che sono state derubate non l'avessero inseguito, a lui non sarebbe venuto il malore perché non avrebbe dovuto scappare. E quindi, insomma, la questione è questa. Non fare quella faccia.
2: Cioè, Justin, che ho capito, cioè, in diretta ho scoperto perché si chiama Justin, da Giulia diventa Justin, non lo sapevo io questo.
0: No, lei si chiama Justin perché assomiglia a Justin Bieber.
2: Sì, l'ho scoperto in diretta. Okay. Sì,
0: non lo
2: scoperto
0: sapevi.
2: In diretta, o meglio, lei stessa mi ha detto, vabbè, ma non mi vedi? E io lì ho detto, ma certo, Justin Bieber.
0: Esatto.
2: Quindi è stato tutto così, molto naturale. Sta facendo delle facce abbastanza contrariate da questa...
0: Allora, qual è la domanda? Non so, c'è una domanda, ma la domanda è: vi sembra corretto che si possa arrivare a questo punto? Dov'è il limite? Cioè, qual è il limite per cui arriva un momento in cui dice no, vabbè, questa roba qua non è che sia tanto, sia tanto giusta.
2: L'abbiamo andata in vacca.
0: Questa non l'ho scelta io.
3: Infatti la scelta Wally.
2: No, non l'ho, io era un'idea che ho lanciato lì, non pensavo te lo facessi per davvero.
0: Al 366-663-4466... So, esiste un limite? Innanzitutto, vi è mai capitato di subire un furto in una grande città? Come vi siete sentiti? Sapete cosa accade ai borseggiatori? Oggi forse in Italia conviene essere borseggiatori, ci arriviamo. Abbiamo recuperato un po' di dati, ve li racconteremo.
2: Allora, siccome è possibile che fermenterà la rabbia,
0: sì,
2: io do un consiglio.
0: Sì.
2: Anche se dovete dire le cose peggiori, ditele mantenendo un certo aplomb.
0: No.
2: Sì.
0: Ma no, ma non
2: sì, perché diventano ancora più cattive.
0: Ma
2: così.
0: No, ma non esiste.
2: È come dire, sai che io adesso ti ammazzo. Ti immagina se io dicessi, oh, sono lì, ti ammazzo. E se io invece te lo dico, io adesso vengo lì e ti ammazzo. È più dritta, capito?
0: Okay, va bene. C'è la cataratta.

0: Ma un po' di Black Keys.
1: Un po' di Black Keys stanno sempre bene, insomma, danno sempre anche quella spinta a qualunque cosa tu possa dire attraverso un mezzo radiofonico. Ci siamo invischiati, ci siamo immersi in questa polemica che, ricordiamo, ha a che fare con questa notizia che è stata battuta ormai, che da qualche giorno sta tenendo banco, cioè un borseggiatore che è venuto a mancare nell'atto proprio di derubare una persona. La famiglia, i familiari di questa di questo individuo, che era ben noto nella zona del centro di Venezia, hanno fatto un esposto contro coloro che hanno rincorso il borseggiatore, perché dal loro punto di vista l'infarto che ha colto il borseggiatore durante l'atto è un po' anche colpa di chi lo ha rincorso.
0: È stato causa, ecco, sì. Di chi?
1: Chiedendo
0: di chi?
1: Soldi come risarcimento.
0: Di chi l'ha rincorso. Per fare una panoramica un po' più ampia, in Italia si registrano mediamente tra le 130.000 e le 140.000 denunce l'anno per il borseggio, cioè il cosiddetto furto con destrezza. Se questa fosse una campagna di Dungeons and Dragons,
2: infatti mi stava...
0: chiederei a tutti di tirare su destrezza.
1: Ok.
0: Quindi di lanciare un dado da 20.
3: Sì.
0: In realtà di rapidità di mano, in questo caso.
1: Vabbè, che comunque sì.
0: Sommare il risultato.
2: È il mio personaggio,
0: al bonus
2: tra l'altro
0: di caratteristica. alla skill corrispondente, e vediamo quello che accade. Non è Dungeons and Dragons.
1: No.
0: Cioè è la vita reale.
1: Pura realtà, l'università della strada, quella roba lì.
0: Non solo le denunce sono tante, ma nelle classifiche del mondo tra le città con più borseggi, in un'ipotetica classifica dei primi 10 posti, diciamo, l'Italia scompare non una,
1: due volte.
0: Non due, no. Ma due volte.
1: Non due, ma due volte.
0: Non due, ma due volte.
1: Vedi,
0: ma
1: queste sono cose che uno non si aspetta.
0: Al primo posto c'è Parigi, perché vabbè, sappiamo.
3: Parigi. Pensavo la Spagna e pensavo Barcellona.
0: No, c'è anche Barcellona, ma è più sotto rispetto a Roma, che è al secondo posto. Cioè la città dove ti fregano di più.
2: Perché secondo me dipende dal che possibilità hai di perderti nelle vie. È tipo Venezia, secondo me, è perfetta.
0: Ah no, secondo me, cioè, stiamo parlando di furti con destrezza.
2: Appunto.
0: Con quelli di cui non ti rendi conto. Per cui sono luoghi affollati.
2: Cioè, vabbè, anche sì.
3: Ti danno quello spintone leggero, intanto
0: se,
3: ti rubano qualcosa. Oh, scusi.
0: Ti aprono lo zaino da dietro, tu non te ne mentre passeggi, cammini. Tant'è che la maggior parte dei furtarelli, no? Come in Turchia.
1: Sembrava il fruttino, il furtarello.
0: Avvengono ai danni dei turisti.
1: Certo.
3: I pickpocket.
1: Certo.
0: I pickpocket.
2: Ma quello, infatti, era

0: Ah no, a Milano.
1: C'era anche un film.
0: No, a Venezia erano. Ma quel video famoso delle attenzione pickpocket. Era Venezia.
2: Quello gira l'Italia.
1: Era Venezia, ma anche in metro a Milano spesso e volentieri ci sono queste cose. C'era un film con Will Smith e Margot Robbie. Che era sull'arte del
2: rubare,
1: del
2: furto.
1: Focus. Ecco, focus. Il furto con destrezza, cioè perché loro erano una sorta di maghi, no? Cioè che in qualche modo ti toccavano, ma quando poi andavano via ti avevano portato anche l'anima, tendenzialmente.
3: C'è un film ispirato a una storia vera che io vedo tutti i giorni in quel di Rogoredo. Non ci sono Margot Robbie e Will Smith, però ci sono i loro alias.
0: C'è Margot Robber.
2: C'è anche quello all'italiano.
0: Hai visto?
3: Bella. L'hai sentita? Margot Robber.
1: Brava.
3: Bella.
0: È Robber perché è ladro in inglese, Robber.
2: No, io sono ignorante. No, c'è anche la versione italiana. Mani di velluto, Adriano Celentano.
1: Mani di velluto,
2: Giorgi.
1: È vero.
2: Non so se ti ricordi.
1: È vero, grande Adrianone nostro.
3: Vabbè, detto questo, allora, tra poco faremo sentire qualche messaggio. Io direi, mandiamo un pezzo perché dobbiamo risolvere un problema tecnico con due N.
1: Fai tu, io non sono capace.
3: Cosa?
1: E il problema tecnico lo risolvi tu.
3: Tanto 366-663-4466, l'argomento l'abbiamo compreso, un po' di messaggi intanto sono arrivati e poi naturalmente arriverà anche il momento della sigla. Ci sono gli XX.

0: feels like you see through me.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: Alle 13.28, siamo un po' in ritardo, sono arrivati un po' di messaggi, l'argomento l'abbiamo capito, non serve ripeterlo, prima di mandare i messaggi è giusto far ascoltare la sigla.
9: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica.
10: Incredibile!
11: Fermi!
12: Signore e signori, buon pomeriggio.
13: C'è chi lo mette in culo.
14: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
8: Un pochino.
15: Sembra alto gradimento.
16: È bello, che so, ciccio polemica, sento, è proprio.
17: No Maria, io esco.
18: La trasmissione viene diffusa su tutte e due i canali.
8: No, è uno solo.
19: Uno è già
8: 258.
19: È già
18: il secondo,
19: buono che
18: titolo
20: sperimentale. No, telecamera. No.
21: A me Vasco Rossi fa cagare.
22: Sono gusti.
23: Al mio segnale scatenate le good vibration.
8: Si sono scatenate altre 666634466. L'argomento è quello dei pickpockets, nello specifico quello che è accaduto a Venezia, ma perché in realtà è un po' il vaso che fa traboccare la goccia di tutta questa questione.
19: In che modo il vaso entra
8: non
19: nella
8: goccia?
19: Non
8: ti so fermare, no, per favore,
19: niente,
8: su queste
19: cose hai ragione,
8: che sono inutili. Mi hai anche fatto perdere il filo di discorso.
19: Scusa.
8: Ascoltiamo un po' di messaggi.
24: Ma un avvocato che deposita un'istanza del genere, ma che problemi ha?
8: E deve guadagnare.
19: Lo pagano e lo fa. Cioè, che
8: adesso non discutiamo sulla questione degli avvocati, che sennò diventa.
25: Secondo me ancora non siamo arrivati a nessun punto. I familiari hanno fatto un esposto, una denuncia e poi si vedrà. Poi, se loro avevano diritto a fare questo esposto e questa denuncia, il processo vedrà i borseggiati come indagati. Se invece non avevano diritto, a sua volta i borseggiati potrebbero controdenunciare queste persone per calunnia nei confronti della procura dello Stato.
8: Vabbè, ok, grazie. Ma questa è
19: Monsieur La Palisse.
8: Monsieur La Palisse.
19: È proprio lui.
8: Un message ov
19: au fromage, anche
8: un fromage ov,
19: sì.
8: se può da dire, se può da
26: vabbè,
8: dire.
26: Però sì. Ci sono varie tipologie di ladri. Io mi ricordo che ho visto un podcast
8: il ladro gentiluomo,
26: sì, esatto, di un ex ladro molto famoso che aveva scontato la sua pena e raccontava, lui diceva: no, io il mio lavoro, quello che io faccio, cioè io
19: la mia occupazione, diciamo,
26: non devo beccare nessuno e se c'è qualcuno io scappo via perché non porto armi.
27: Nessuno si lamenta nemmeno di Ocean's 8, Ocean's 11 eccetera o di Now You See Me perché sono fighi.
8: Finché rubi a chi da ne li ha, è un bene.
27: Certo.
19: Però spesso abbiamo questo.
8: No,
19: cioè,
8: è vero, che
19: diventi un Robin Hood moderno.
8: Visto che hai messo su questa canzoncina, c'è qualcuno.
28: Scusate, ma il reato di destrezza, il furto di destrezza per chi è mancino, diventa furto di sinistrezza.
19: Mamma mia. Sì.
28: E comunque, post-scriptum, quando c'era lui, al solo nominare Parigi, scattava in automatico il Sava Sandier.
8: Laddove lui...
19: Ma lui non c'è. È andato via. Cosa dobbiamo fare?
28: Ma certo che c'è un limite, è il limite umano. Quindi se a me toccano qualche cosa o rubano qualche cosa, io gli corro dietro finché c'ho fiato, no, finché non mi cedono le gambe, non quando gli cedono a lui, quando cedono a me. Disgraziato, sarà morto, ma è un disgraziato. Romano dalla provincia di Milano.
0: Vabbè.
19: Eh sì, ma sono punti di vista, cioè, ripeto, qui il punto è molto semplice. Prima la nostra Justin diceva il karma automatico ed è un punto di vista molto umano, dal mio, cioè, secondo me. Dall'altro lato è chiaro che se si comincia a pensare in una maniera troppo verso questo diventa il Far West.
27: Però no? Abbiamo anche una certezza che il borseggiatore non aveva fatto la visita sportiva agonistica.
19: Questo è vero. Questo
1: Giulia.
27: Questo è vero.
19: Questo è vero.
27: Sì, non e CG allora, sotto sforzo.
19: Allora sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo convincere i familiari del borseggiatore a fare un esposto contro eventualmente chi si è occupato della visita, della visita.
1: Ma
26: il medico.
1: Ma non è un lavoro. Non è un
27: come
1: lavoro.
27: Come no? Questo c'è un famoso video dove dicono è il nostro lavoro, dobbiamo rubare.
28: Hai visto come va la giustizia italiana? Abbiamo giudici che lasciano liberi stupratori solo perché si pentono dopo averlo fatto. Niente di più eclatante che questi accettassero il ricorso dei familiari di questo tizio, che se non andava a fare quello che aveva fatto sarebbe ancora vivo. Per me è un delinquente in meno.
1: Non è il primo, cioè è uno dei tanti, lo sentiamo tante volte che capita questa faccenda laddove qualcuno magari cerca di entrare in casa. Lasciando stare le vicende più eclatanti di cronaca, di gioiellerie e di altre questioni. Cioè non stiamo parlando di l'offeso, in quell'istante l'offeso che spara al rapinatore. Succede qualcosa, ok? Sì. Per cui non è che non si vanno alle mani, non si picchiano, ma il rapinatore mentre sta rubando qualcosa esce di casa, cade e si fa male. Capita che denuncino.
26: Stiamo parlando di ladri che vanno a rubare, non so, il portafoglio con dentro 100, 200, 1000 euro.
1: Virgola, perché dipende.
26: E quelli che evadono il fisco per milioni di euro, cioè sono ladri anche quelli.
19: Però posso dirti che questo qua è proprio il populismo,
1: tutti ladri,
19: super populismo.
1: Siamo
19: eccoci
1: tutti
19: qua,
1: ladri, ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Questo era una canzone di Giovanni, di Don Bosco. Siamo tutti ladri, ragazzi.
19: Mi aspettavo più in questo mondo di ladri.
1: Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ecco, non importa, da oggi in poi non mi ricordo più. Va bene, 366-663-4466 resta la coordinata principale. Ci sono tanti altri messaggi. Non lo so, qualora possiamo immaginare, visto che abbiamo parlato di tanti film, ci trovassimo in un film e fossimo noi la giuria o un processo del genere, che cosa risponderemmo?
19: Questa è la
1: o
19: domanda.
1: Quale sarebbe il verdetto?
19: Questa è la domanda. Io stavo riflettendo sul fatto che prima o poi potremmo anche arrivare a una situazione in cui in Italia se paghi le tasse, ma tutto sommato fai anche il ladro.
1: In che senso?
19: Tanto alla fine se tu versi tasse, si arriverà a un punto che, ma sì, ma fai, tanto produci tasse, benissimo, allora puoi fare anche il ladro.
1: Produci.

0: Questi sono i Led Zeppelin e questa è una radio molto rock.
1: Led Zeppole.
0: Le Zeppole?
1: Led Zeppole.
0: Queste sono le Zeppole.
2: Led Zeppole è una nuova varietà di zeppoline. Tipo le zeppoline d'alga, che comunque sono molto buone. Va bene, 13:39 minuti, polemica nelle Good Vibrations, siamo
0: sì,
2: i soliti.
0: Sì, sempre la solita roba, sì, sì.
2: Vabbè, vai, prego, messaggi.
3: Scusate, ma se io venissi borseggiato e non me ne accorgessi, ma chi mi borseggia inizia a correre, io sono un emulatore, inizio a correre anch'io. Se poi lui prende un coccolone e ciccia. Io stavo correndo.
2: Perché sai, se mi so a usare le nacchere mentre parlava? Cosa è successo? Eravo a King Cortez.
1: E io stavo correndo.
4: E ascoltate i messaggi prima di mandarci, cioè,
2: Dos no, Los Ramatos.
4: Non tu, lui. Era bello lui, per questo. Lui, riascoltalo e lo rifai. Dai,
0: vabbè,
1: che pretese, dai.
4: Mia moglie si riascolta in continuazione.
0: Sei, scusa, Gigi, vedo una roba da qua sul gomito.
2: Ho fatto da solo. Prego.
5: Allora, qui sta il giudice.
0: I messaggi che cominciano con
2: allora
5: deciderlo, perché ognuno, come avete detto prima, può denunciare qualsiasi persona. Ma poi sta al giudice essere intelligente e clemente e prendere la decisione giusta, che secondo me è quella di non risarcire i parenti del borseggiatore.
1: Ma perché ci avete anche?
5: Può succedere di tutto in Italia, come si sa, no? Ciao ciao, Chiara da Modena.
2: Questi messaggi andrebbero chiusi con "muy leggera ma forte", come dicevo.
1: Arriva
0: Rosalia. Ho guardato, in realtà la giornata mondiale delle nacchere, Dia Internazionale della Castanuela, si celebra ogni anno il 21 di agosto.
1: Ecco.
0: Non è oggi. Perché usate tutti le nacchere?
2: Perché tu non avrai dato modo di celebrarla quando eri in onda il 21 di agosto.
4: Esatto,
2: quindi fai ammenda dei tuoi errori e adesso ti tieni le nacchere.
4: Recupera.
6: No, ma bisognerebbe pagarli anche, cioè, escono di casa, cadono, si fanno male prima di andare a rubare e infortunio sul lavoro.
0: Teoricamente sì. Cioè, sai, per come funziona?
2: Non so come funziona, ma credo che anche senza aggressione, qualora un ladro dovesse cadere dalle scale di casa tua, credo che comunque i familiari o comunque lui potrebbe fare esposto perché si è fatto male. È un cavillo della legge abbastanza particolare. Non vorrei dire una stupidata, ma, cioè, smentitemi se sto dicendo una scemenza. Ma dovrebbe essere così.
0: La domanda è: in Italia conviene fare i borseggiatori o le borseggiatrici? O i borseggiatori?
4: Allora, io volevo fare una proposta a Wally. Io e lui potremmo farlo. Siamo allenati e noi non ci viene l'infarto, vero?
2: Allora, corriamo tantissimo, infatti, quindi non dovrebbe esserci. Però adesso io comunque la mano destra in tasca la metto.
0: Allora, la condanna così prevista, poi correggetemi voi che state ascoltando, che siete sempre più bravi di me, che sono ignorante, non so una sega. La reclusione va dai 2 a 6. Questa è la pena. Questa è la pena. Da 2 a 6 anni. E una multa che va dai 927 ai 1.500 per l'aggravante della destrezza, perché se sei bravo, brava,
4: sei anche stronzo,
0: è anche l'aggravante. Poi cosa succede? Siccome è un furtarello, siccome non c'hanno voglia di portarti dove ti devono portare, ti tengono una notte, ti dicono non farlo più, questa è la multa che tu non pagherai mai, ciao, arrivederci.
2: Arrivederci, grazie.
4: No, vabbè, dai, non la fare così facile.
2: E falla difficile, vai.
0: Falla difficile.
4: Ecco. Difficile che ti prendono, ti portano in questura, ti schedano e poi dopo, se non ci sono le tre clausole per cui devi restare in carcere preventivamente, ti lasciano andare e poi ci sarà il processo, tutto quanto, l'appello e poi verrai giudicato e condannato.
2: L'appello lo fanno in ordine alfabetico.
7: Sì, ma questa storia del...
0: Secondo me è questa trasmissione che porta a fare
4: funziona così per
0: questo
4: tutti
0: genere di battute di merda.
2: Dalla nacchera in avanti,
4: se
2: ragazzi,
4: tu rubi una macchina, vale, rubi tutto, qualcosa, non è che vai direttamente in galera, ti devono prima processare e condannare.
0: Certo.
4: E ci vuole
0: rubi
4: tempo.
0: Una macchina oggi nel 2026, forse per il 2034.
4: Di solito sì.
2: E può anche essere che per tempi troppo lunghi quella causa non ci sarà
0: cade
2: mai.
0: In prescrizione, certo. Certo.
4: Potrebbe anche esistere.
7: Sì, ma questa storia del ladro, del delinquente che durante la rapina si fa male o muore e deve essere risarcito, sembra quasi il risarcimento di quei poveri operai che muoiono sul lavoro. Ma non può essere, perché allora, cioè, o i ladri sono obbligati, dovrebbero essere obbligati a portare l'antinfortunistica.
1: Ma mica nel contratto.
7: Non è un lavoro andare a rubare, quindi non è un morto sul lavoro.
2: Immagino il ladro che entra nel negozio e dice: scusi, avrei bisogno di un paio di scarpe comode per il pickpocket, ma soprattutto poi per la corsa post,
0: sì,
2: capito?
0: Sì.
2: Mi può aiutare? Ma con il pezzo di metallo davanti, perché non mi devo far male. Mi può aiutare?
0: No.
2: No, esatto. Allora niente, vado via.
4: Però abbiamo la tuta con le ventose per arrampicarsi sui palazzi.
2: Esatto. Poi se la ventosa non va, tu vai
1: ragnatele.
2: Giù. Ragnatele.
0: Ragnatele, va bene. 366-663-4466, coordinata principale, ancora pochi minuti. Prima di salutarci per ascoltare ancora qualche messaggio sull'onda di questi furbacchioni che forse sono più furbi di noi.

0: Si chiama Over the Love, questa canzone degli Skunk Anansie che abbiamo ascoltato qui nelle Good Vibrations. Double M, Wally, Justin, GQ nella polemica. Vai.
1: Prego.
2: Buongiorno ragazzi. In passato, quando ci sono stati eventi in cui vigili del fuoco, persone in marina nell'esercito hanno perso la vita, si sono letti e sentiti commenti tipo vabbè, sono i rischi del mestiere, lo dovrebbero sapere. Quindi perché si può accettare che una persona che fa un lavoro onesto perda la vita mentre lo sta facendo, ma poi dobbiamo giustificare o trovare la scusa per il ladro che correndo via ha avuto un infarto? È il karma, cioè è successo, peggio per lui, se non avesse corso non sarebbe successo.
1: Allora, a parte il fatto che non è che si accetta il fatto che una persona muoia sul, adesso senza scherzare, muoia sul lavoro onesto, cioè perché una persona che prende, si alza la mattina, magari si fa anche un culo quadrato perché fa un lavoro che lo tiene incollato o incollata alla sedia, al tornio, a spegnere le fiamme, qualsiasi roba sia, magari anche 12 ore al giorno, non è corretto che rischi la vita perché sono i rischi del mestiere. No, questa è una cazzo. Però, e non è una roba da accettare.
0: Quello che diceva Giulia è: se tu lavori, che ne so, fai il carabiniere, fai il militare, tutto quanto, chiaramente
1: certo,
0: il livello di rischio,
1: certo che hai più
0: rischio. E quello socialmente è accettato perché comunque
3: cioè, lo sai.
0: È parte. È come adesso faccio un altro esempio: chi fa il pilota e del motomondiale è comunque chiaramente rischia un po' di più di me che faccio il conduttore radiofonico, cioè adesso nel limite del possibile. Secondo me del messaggio di Giulia la parte da non eliminare, cioè la parte discutibile è l'ultima, cioè non si tratta di karma, si tratta di un rischio, cioè il fatto di dire oh, se vai per quei mari, quelli sono i pesci che puoi pescare, e non fa una piega. Da lì però a dire il karma automatico, sì, può essere una battuta, però cioè c'è comunque una persona che muore. Ah, questo è cioè, il punto.
3: Io vorrei dire: nessuno merita di morire.
1: Non stiamo difendendo nessuno.
0: No, anzi, ci mancherebbe.
3: Chi sbaglia merita di essere punito. Di pagare.
4: Punito assolutamente. Ed è assurdo che la famiglia venga in caso risarcita.
0: Esatto.
4: Per una cosa per cui lui, se fosse stato vivo, sarebbe stato, se preso, punito.
3: Certo.
0: Questo non fa esattamente questo il punto, secondo me. Cioè,
5: ma cazzo, sei Diletta Leotta che tira i rigori con le scarpe antinfortunistiche. C'è Leo Lamborghini che corre, che non avrà mai fatto 50 metri di corsa in tutta la sua vita, ma
1: vero,
5: corre con le scarpe antinfortunistiche, che possono farlo anche i ladri.
1: Tra l'altro sembrano essere molto leggere, almeno così dicono. No, sulla questione c'era un messaggio, se lo trovo.
6: Ma se in questa vicenda, ecco, invece di morire di infarto, il borseggiatore moriva di infarto, un borseggiato che cercava legittimamente di recuperare il suo avere, come finiva?
1: Non so, come finiva?
3: Non è che finiva, poteva anche la famiglia
0: allo
3: del borseggiato
0: modo
3: fare una denuncia e oltre a denunciare il ladro per il furto lo denunciava.
4: Sì, il problema è che non avrebbero saputo chi era il ladro e eccetera.
3: Se lo prendo, dipende.
4: Certo,
3: cioè,
4: se
3: nel senso,
4: prendono,
3: è una denuncia, non è una condanna.
0: Sarebbe
3: questa.
0: Comunque arrivato qualcuno a dire, beh allora però potevi evitare di rincorrerlo per riprenderti la tua roba e non avresti rischiato perché tanto
4: però
0: alla fine
4: lì sei vittima.
1: L'assurdità, quello che ci fa indignare è che in un illecito, cioè mentre compi un illecito,
0: esatto,
1: tu in qualche modo sia comunque tutelato. La differenza che ci dicevamo fuori onda è che resti comunque una persona, un essere umano,
4: certo,
1: in quanto
4: certo,
1: tale, hai dei diritti,
4: certo,
1: e bla bla bla.
7: Penso che solo in un paese come l'Italia può avvenire una cosa del genere. Solo la magistratura italiana può dare un risarcimento.
1: Ma non gliel'ha dato,
7: per,
1: raga.
0: Non andiamo al
7: un affare del genere. Mamma mia, come non siamo andiamo messi male.
4: Ma non lo accetteranno nemmeno. Sì, però si può fare la denuncia. Cioè.
3: Certo, ovvio.
0: Loro legittimamente hanno fatto quello che la legge consente di fare. È chiaro che, come diceva Double, un po' questa cosa ti resti lì perché dici, ma com'è possibile che cacchio, cioè questo qua ha fatto un illecito, ha fatto un casino e tutto quanto, e in più gli devo anche pagare il fatto che è venuto a mancare mentre stava commettendo un illecito, cioè quasi come se io avessi commesso un reato nel rincorrerlo per riprendermi la mia roba.
1: L'unica cosa in più
0: è folle,
1: che si sa, ma poi sono le parole dell'avvocato, per cui vanno prese per quelle che sono, che secondo l'avvocato dei parenti di questo mica, che non c'è più, hanno ottime probabilità di vincere la causa.
0: Puro, ok.
1: Basta. Io direi
3: bisognerebbe
1: che
3: leggere le carte per essere informati.
0: Sì.
1: Ah, beh, ovvio, qua nessuno di noi è qualcuno avvocato?
3: No, però come ha detto il mio avvocato, ciao Davide, ha detto possono chiedere quello che vogliono, poi però tutto va dimostrato.
0: Chiaro.
1: Vabbè, ovvio.
0: Chiaro.
1: Ovvio, vabbè, ma quello è
0: Justin, avvocato?
4: No, io ciao Mario.
1: Ah, quel tipo di avvocato. Va bene, dai, mettiamo l'ultimo pezzo. È l'ultimo veramente, nel senso
0: sì,
1: che ci salutiamo.
8: Adesso.
1: Mettiamolo.
4: Ci sei
0: lì apposta
4: sputiamo.
0: Per mettere pezzi, scusa. Adesso.
3: Vuoi prendere i tutti ste... Va bene.
0: No, non voglio prendere niente.
1: Cosa che vuoi prendere?
3: 56 secondi.
4: Mamma, che bello, Jeff.
0: No, ma adesso
1: facciamo
0: stare. Stiamo zitti e ce ne andiamo.
1: Va bene, grazie per aver partecipato, grazie per aver scelto Radio Freccia, per aver scritto i vostri pensieri legati a questa questione. Il momento polemica torna venerdì prossimo. Grazie, Justin.
4: Au revoir.
1: Anche
4: grazie.
1: Se non hai fatto niente pure
4: esatto.
1: Oggi.
0: Grazie GQ.
3: Ciao.
0: Ciao a Bohem, grazie a Wally. Grazie anche a quello lì che ti saluta tantissimo.
1: Sì,
0: a domani. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14, sto già balbettando perché non si può far così. Io non posso arrivare su Jeff Buckley. Sapete che il mio cuoricino è molto molto debole, quindi basta un niente e tocca. questa è un'altra citazione, vabbè, la butto in vacca subito, come faccio spesso quando sto male. Io faccio battute per in qualche modo per venirne fuori, così la gente non capisce mai in realtà che sto male, perché rido sempre e poi in realtà non ho proprio un bel niente da ridere. State ascoltando la voce di Ambra Mavrini, che vi accoglie balbettando e non sapendo nemmeno il suo nome, dalle 14 fino alle 17, di solito il venerdì, il sabato e la domenica, ma questa settimana siamo stati un po' più insieme, ci siamo sentiti anche martedì e mercoledì e ci sentiremo in realtà anche lunedì. Quindi abbiamo questi 4 giorni davanti per raccontarci cose. L'importante è che voi vi facciate sentire. E intanto mi faccio sentire io con un po' di musica.

0: Let There Be Rock, AC/DC anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima di tre ore insieme. Chi c'è? Eila.
1: Buongiorno Bea Maria. Buongiorno. Allora, dimmi. Sei partita in quinta, quindi normale, ti slitta la pressione e ti parte via qualche consonante, qualche vocale. Ma non importa, io mi sto sgranocchiando il melograno e ti ascolto con gioia e letizia.
0: Bene, questa è una buona cosa. Allora fatemi sapere un po' come state al 366-663-4466. Dicevo, io vi tengo compagnia come posso, come riesco, cercando di mettere le consonanti e le vocali al posto giusto, però magari ogni tanto le posso anche

anche confondere, poi le mettete in ordine voi, no? A fine questo ordine che è sempre così sopravvalutato, no? Arrivano i White Lies. Questa è Farewell to the Fake Ground. Siete all'interno di Electric Ladyland con voi fino alle 17.

0: Radio Freccia.
1: Le 14 e 15 con la vostra Ambra Marie fino alle 17. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Come al solito, insomma, ci riscaldiamo un attimo, poi cominciamo a parlare di musica.
2: Prima, ma ben ritrovata, Ambra Marie.
1: Grazie.
2: È sempre un piacere passare del tempo audiovisivo con te.
1: Lo dici tu?
2: E comunque, sempre viva il caos.
1: Guarda, a me.
2: Ciao, Ivan.
1: Io ho proprio un tatuaggio che riporta la scritta Caos, insieme ad una marea di altre scritte, perché sono una specie di libro su pelle. Tra queste varie scritte serpeggia la parola Caos, che amo sempre molto. Così come amo sempre molto questo pezzo, perché ti fa venire voglia di muovere il piede. Stuck in a Middle with You, Steelers Wheel su Radio Freccia.

Land, insomma, come ve la introduco questa cosa? Ma niente, semplicemente dicendo che abbiamo fatto un gioco questa settimana, così, ridendo e scherzando, un gioco che però in realtà è piaciuto e che quindi potrebbe diventare un gioco ricorrente all'interno di Electric Ladyland, perché è un gioco perfetto. Voi vi divertite e io non faccio nulla. È meraviglioso. Questo gioco si chiama Lanciala Tu. Io, sapete che noi vi raccontiamo le canzoni, ve le introduciamo, ve le spieghiamo e poi il pezzo arriva. Ecco, questo è un lancio radiofonico di una canzone. Invece di farlo io, il prossimo lancio lo potete fare voi. Io vi anticipo la canzone, che è Hurricane di Bob Dylan, che arriverà dopo la Top 20. Insomma, adesso ci sono i Metallica, poi ci sono i Green Day, poi ritorniamo in onda e voi avete 37 secondi per raccontarmi Hurricane di Bob Dylan. Io posso darvi qualche info, ovvero è stata scritta pubblicata nel 1976 dall'album Desire ed è la vera storia del pugile afroamericano Rubin Hurricane Carter. Però insomma, voi potete raccontarmi la storia reale di questo pezzo oppure ve la potete inventare, che secondo me è la cosa migliore, ma soprattutto dovete fare una bella voce e lanciare il pezzo come si deve qui su Radio Freccia. 366 663 4466. Per Lanciala Tu voglio sentire le vostre voci. Ripeto, tra poco arriva Hurricane di Bob Dylan. Mi raccomando, non sbagliate le consonanti come la sottoscritta.

0: Radio Freccia.
1: 14:29, è arrivato il momento di Lanciala Tu, ovvero un gioco dove voi vi divertite e io non lavoro, quindi proprio mi sono svoltata la vita.
2: E adesso, ragazzi, arriva un capolavoro della musica folk americana. Il menestrello di Duluth, Bob Dylan, a cui è stata regalata una macchina del tempo nel 76, viaggia direttamente ai giorni nostri e vede giocare Harry Kane, il capocannoniere, il bomber della nazionale inglese, e ci vuole scrivere sopra una canzone. Però il calcio agli americani non interessa, anzi non se lo cagano proprio.
1: Allora
2: Harry Kane, invece di calciatore inglese, diventa un pugile afroamericano per dare tutta la forza e tutta la potenza dei diritti civili dell'epoca. Questa, ragazzi, è Harry Kane, Bob Dylan.
1: E poi chi c'è?
0: Esclusivamente per Lanciala Tu su Radio Freccia.
1: Aspetta, che voce.
0: Il vostro DJ impostato direttamente dal passato che vi annuncia questa straordinaria hit, Harry Kane, del fantastico Bob Dylan.

0: Hurricane, Bob Dylan su Radio Freccia. Ma che voce incredibile ha il DJ impostato che viene dal passato. Ecco, già che c'eri potevi farmi anche un disannuncio, così lavoravo ancora meno. Quindi la prossima volta ci organizziamo, lanciala tu, prevede il lancio ma anche chiaramente il disannuncio. Sono arrivati parecchi messaggi, faccio sempre molto fatica a scegliervi perché siete molto bravi, devo
1: allora,
0: dire.
1: Allora sprecciati, adesso vi mandiamo un pezzo pazzesco di uno dei più grandi artisti della musica pop, il grande, mitico, irriconoscibile Bob Dylan with the Hurricane, ecco, Marco da Roma.
0: Questo è quello che non abbiamo scelto purtroppo, però insomma poteva gareggiare tranquillamente insieme agli altri. Arriva Chris Cornell, purtroppo lo devo annunciare io perché non lo state facendo voi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:42.
2: Allora, siccome è diventata una droga,
1: sì,
2: non posso che presentarvi anche lui, l'unico irripetibile Giacomo Bianco.
1: Jack
2: White. Ciao sfrecciati, Marco da Roma.
1: Non possiamo fare tutta la puntata così. Fate voi, 366-6634-466. Io mi limito a schiacciare play perché, come dite voi, poi diventa una droga. Vi viene voglia di annunciare pure l'ingresso di vostra madre nel salotto. Ma vabbè, adesso lavoro un po' anch'io, ma solo perché il capo mi ascolta e quindi devo giustificare la mia presenza qua. Vi do le anticipazioni dell'Ondis Day di oggi. Dove vi porto? Mi sono presa la briga di prepararvi un viaggio, come sempre. Andiamo al 4 settembre del 2001, quando usciva il secondo album dei System of a Down, sto parlando di Toxicity, che conteneva un bel po' di mine, ma prima arriva il boss.

Dancing in the Dark, questo era il boss Bruce Springsteen in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, vi ho dato le anticipazioni legate al nostro On This Day del 4 settembre 2001, usciva il secondo album The System of a Down, Toxicity. Se avete dei ricordi legati a questo disco, sapete che me li potete mandare al 366-663-4466. Accade anche un'altra cosa nel mondo del rock il 4 settembre, la annunciamo e basta. Nel 1975 nasceva Mark Ronson, storico produttore che ha lavorato con Amy Winehouse, Paul McCartney, Queen of the Stone Age, Foo Fighters, quindi un personaggio piuttosto importante. Facciamo gli auguri, però quest'oggi ci concentriamo sui System of a Down, perché così On This Day sceglie una sola vittima e ci concentriamo su quella.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:56 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, come vi dico sempre a quest'ora, seguite il vostro Bianconiglio perché ci stiamo per fare il nostro viaggio nel tempo. Andiamo al 4 settembre del 2001, quando i System of a Down pubblicavano Quella Mina del loro secondo album, che conosciamo con il nome di Toxicity, e sono sicura che parlando di questo disco a molti di voi si aprirà lo scrigno dei ricordi della gioventù, come si usa dire in questo periodo. Vi sblocco un ricordo, cercherò di distrarvi però dalla malinconia raccontandovi qualche info sul disco. Allora, innanzitutto i System of a Down hanno registrato Toxicity grazie allo storico produttore Rick Rubin, che li ha scoperti e messi sotto contratto con la sua etichetta dopo averli visti suonare a Hollywood. I System hanno ricordato in un'intervista che all'epoca si sentivano come se stessero per conquistare il mondo, diciamo che le cose gli erano girate bene fin dal primo disco, che li aveva portati in tour, in apertura a Slayer, Metallica, dove cominciano insomma a farsi conoscere per il loro modo innovativo di fare musica. Toxicity, appena uscito, debutta al primo posto in classifica in America, e la cosa sbalordisce tutti perché, come racconta il produttore Rick Rubin, a nessuno in teoria interessava una band metal, heavy metal armena, però erano così bravi da superare ogni barriera. Pensate che il giorno dell'uscita di Toxicity, System of a Down avevano organizzato un concerto gratuito in un parcheggio di Hollywood. Si aspettavano 3.000 persone e invece se ne sono presentate 15.000, quindi la polizia ha annullato il concerto, scusatemi, per questioni di sicurezza, e il pubblico da fuori di matto. Altra cosa degna di nota è che durante le registrazioni del disco chitarrista e batterista arrivano alle mani per delle divergenze su un pezzo, ma in modo pesante, nel senso che sono finiti proprio al pronto soccorso. Non so di quale pezzo si tratti, però noi ci stiamo per ascoltare Jet Pilot, che

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15, stavo quasi per soffocare durante un On This Day, ma come vedete, insomma, mi sono tenuta molto seria, ho continuato a raccontarvi la storia e poi me la sono smazzata fuori onda. Tutto bene, tutto bene. State ascoltando Ambra Marie dalle 14 fino alle 17 con voi, con Electric Ladyland. Ci siamo ascoltati con la mina di Jet Pilot, contenuta in Toxicity, secondo disco dei System of a Down, che usciva proprio il 4 settembre del 2001. Ne stiamo parlando nell'On This Day, e vi dicevo che durante la registrazione del disco chitarrista e batterista si sono menati e sono finiti in pronto soccorso, e hanno raccontato così la scena, dicendo: gli altri due erano disperati perché pensavano che la band fosse finita per sempre, invece noi eravamo in ospedale a farci medicare seduti uno a fianco all'altro e ridevamo. Ci siamo detti: questo è il momento più bello nella storia della nostra band, capito? Gli altri disperati perché pensavano che la band si sciogliesse, invece loro che se la ridevano in barella all'ospedale. Vabbè, queste sono anche le storie che ci sono dietro ai dischi, storie che mi piace sempre raccontarvi, intanto che aspetto i vostri ricordi su questo disco. E poi, così, un po' di Jimi Hendrix, che ci sta sempre bene.

0: impazziti tutti pensando questo, quindi allora, vi faccio contenti. È così che a volte scelgo gli On This Day, consultandomi con la mia band di metallari. Chi c'è?
1: Allora, sì. Cara Ambra, Marco da Roma, sempre.
0: Sì.
1: Si sono picchiati per il pezzo The Needles in sempre in quello disco del 2001. Ciao Marco da Roma.
0: Grazie Marco da Roma, che mi fai anche da autore, ma non è che noi speaker parliamo così, parliamo davvero così quando vi annunciamo i dischi. Beh, un po' è vero, oppure di solito abbassiamo anche un po' la voce quando arriva il pezzo malinconico come questo, I Miss You, Blink 182 su Radio Freccia.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: E 15:12 con Ambra Marie, che belli che siete quando mi mandate i vostri ricordi legati ai dischi. Stiamo parlando in questo caso di Toxicity dei System of a Down. Chi c'è?
3: Quando uscì Toxicity avevo 9 anni, sì. Di conseguenza non compravo i miei dischi, ascoltavo quello che mi facevano sentire i miei genitori.
2: Certo.
3: Ma andavo ogni tanto a giocare da un amichetto dell'elementare che aveva un fratello adolescente, e lui ascoltava la musica nella sua stanza, sì. Che non si poteva assolutamente, alla quale non si poteva assolutamente accedere, ma l'ascoltava talmente forte che la sentivamo anche noi dal salotto, dal cortile dove giocavamo. E lì conobbi Toxicity, in particolare, se non sbaglio, Atua dovrebbe essere di Toxicity, e da lì in poi il mio amore per il rock e il metal esplose grazie al fratello maggiore del mio amichetto, il mio fratello maggiore scorbutico del mio amichetto dell'elementare.

0: This is not America, David Bowie e Pat Metheny su Radio Freccia. Continuiamo con i vostri ricordi legati a Toxicity, che compie quest'oggi gli anni, questo disco, per quello che ne stiamo parlando.
1: Carissima Amra Marie.
0: Ciao.
1: Allora, sarà stato 2002-2003, io e mio amico viaggio in macchina da Milano fino in Cappadocia e ritorno.
0: Sì.
1: Ma io credo che avremo sentito Execuo almeno una ventina di volte tutte Toxicity e White Pony.
0: Avete proprio voglia.
1: Ma niente, consumati proprio tutte e due.
0: Sì.
1: Erano quegli anni lì ed è stato un viaggio stupendo, sia per i posti, sia per la colonna sonora.
0: Credo,
1: ciao da Gabriele.
0: Che bei ricordi questi, grazie. Arrivano i Cranberries.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per

0: Prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così Giuseppe prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: Le 15 e 24 all'interno di Electric Ladyland.
7: Allora, sfrecciati, sì. Marco da Roma insieme a Ambra Parì, torniamo in On This Day. E vi proponiamo Toxity, il brano che dà il nome al disco. Ciao.
6: Ok, praticamente le pronunci come le pronuncerei io. In realtà, a parte che vi siete impossessati di questo programma e fate bene, stiamo parlando dei vostri ricordi legati a Toxicity o Toxity, come...
8: Ciao Ambra Marie, ciao Frecciati. Io di Toxicity proprio ho un ricordo indelebile perché ci ho perso la verginità e quindi è un album proprio che è legato indissolubilmente a me, senza alcun dubbio. Ciao!
6: Direi, ci credo.

0: E niente, noi ci stavamo anche in realtà divertendo con i vostri ricordi, poi è arrivata sta mazzata, My Immortal Evanescence, a ricordarci che anche quando ci stiamo divertendo, comunque le cose possono cambiare da un momento all'altro. Vabbè, mi licenzieranno prima dei 10 anni di Radio Frecce, perché sarebbe anche corretto farlo, ma intanto sono qua.
1: Ciambra, ciao. Io ricordo che questo album me lo fece conoscere un mio compagno di classe e ricordo poco altro, perché tutte le volte che abbiamo pogato in discoteca su quei pezzi mi hanno cancellato buona parte della memoria.
0: Ci sta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:37 su Radio Freccia con Ambra Marie. Chi c'è?
2: Ciao sfrecciati, sono Francesco da Siena, un vostro ascoltatore. Ora va bene che è l'anniversario di Toxicity e bisogna dar voce a tutti, ma tra quello che la chiama Toxi, quello che la chiama Toxicity, quella è, cioè nel senso di oggi se proprio gente sono un po' tossici, mi sa che lì è mandare in onda.
1: Guarda, hai già la risposta, è qua.
3: Allora sfrecciati, sempre Marco da Roma. Ciao, mi Marco. Permetto di dissentire sulla pronuncia.
1: Perché?
3: È come la classica salsa che tutti chiamano Worcester Size, invece si pronuncia Worcester Sauce.
1: Sì.
3: Il brano slang si dice Toxicity, not Toxicity. Ok? Trono from Canada, Marco da Roma, ciao.
1: Marco, io non so, mi ero affidata a Toxicity Pronunciation, che dice questo.
4: Toxicity.
1: Quindi, non so, però.

questo era il buon Lenny Kravitz anche in diretta dalla nostra app RTL 102.5 Play. Allora distolgo un po' l'attenzione dalle pronunce, andiamo su Ben on the Run perché mi scrivete: ciao fanciulla, come stai? Sono desaparecido da un po' e non so se Ben on the Run sia ancora operativo, sempre, sempre operativo. Quindi mi scrivete: se così fosse, domani sera, sabato 5 settembre, al Live Evil di Pozzo d'Adda, provincia di Milano, c'è Rock Against Cancer. On stage ci sono Black Banana, In Castigo ed Heretic Circle, quindi scusatemi a volte le pronunce perché avete visto che non ho il maestro Marco da Roma che mi istruisce, però la cosa importante, parte del ricavato della serata sarà devoluto ai progetti del reparto di pediatria oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano. Quindi domani sera al Live Evil di Pozzo d'Adda, provincia di Milano, non solo vi ascoltate un live, ma insomma vi rendete anche utili. Quindi Ben on the Run esiste soprattutto per questo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 15.50 mio marito ha appena suonato qua su Radio Freccia, appena suonato con Marian.
2: Non con Ambra Maria, ha suonato con Marian.
1: Sì, con Marian, ma è il mio nome in incognito. Era per non proprio non essere così palesi. Lui mi chiama Marian.
2: Nell'intimità ti chiama Marian.
1: Mi chiama Marian. Allora è arrivato il momento del TGG, ma del TGG ce ne importa poco. In questo momento posso dirlo.
2: Sì, ma non so di cosa state parlando. Io ero imparato a fare altre robe.
1: È l'anniversario di Toxicity, che è stata pronunciata tipo in 100 milioni di modi diversi, a parte nel modo corretto. E poi ci siamo immaginati come potesse, visto che è arrivato stranamente Lenny Kravitz sulle nostre frequenze, ho detto chissà come pronuncerebbe Toxicity Lenny Kravitz. Andiamo. E abbiamo delle...
3: Hi, I'm Lenny Kravitz from Los Angeles City in province of Savon.
1: Sì.
3: If you want how I pronounce this word, it's toxicity. Yeah, very cool.
1: Ah, così no.
4: Così. Toxicity.
2: Ci sta.
5: Secondo me lo pronuncerebbe così. Meglio di come ho fatto io, sensualità. Secondo me.
1: Esatto, ci deve essere comunque sempre un po'. Sì, di
2: si devono sentire gli addominali nella voce.
1: Sì, non parlare di addominali perché dopo.
2: No,
1: un attimo, no, qua, basta. Basta. Allora vai su.
6: Buongiorno, sprecciati. Ciao, Ambra Maria.
1: Ciao.
6: Mi viene da ridere perché proprio l'altro giorno ero al supermercato e ho chiesto la Worcester Sauce.
1: Sì.
6: E la commessa mi guarda e mi fa, dopo due ore che non aveva capito, mi fa: ah, la Worcester. Grandi Toxicity.
1: Ma infatti, ma parliamo come mangiamo, tipo U2, non U2. E infatti c'è un messaggio anche sugli U2 che mi piaceva.
7: Non so perché questa canzone degli U2 mi sa di pubblicità di succhi di frutta.
2: Perché?
1: Non lo so, cioè. Però questo commento.
2: Però potremmo dare un'idea ai produttori di succo di frutta: cacciate i soldi e fate la sincronizzazione con gli YouTube.
1: Non so, è divertente il fatto che qualcuno pensi che una canzone che tu hai scritto sembra la pubblicità di un succo di frutta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, le 16, non so voi se avete voglia di Tigigi, però c'è.
2: Noi no,
1: cioè, noi no, noi no, noi lo sappiamo già.
2: Noi lo sappiamo già, quindi chiediamo a voi.
1: Voglia, quindi voi, ma oltre alle pronunce.
2: Ahimè, siamo qui.
1: Siamo
2: che
1: qua.
2: Dobbiamo fare?
1: La vita capita a tutti di dover fare cose che non hai voglia di fare, in questo caso il Tigigi, però possiamo
2: tocca
1: far finta che
2: sia interessante.
1: Sì, che sia interessante.
2: Ma allora,
1: mi impegnerò molto in quei commenti.
2: Impegnati molto, sforzati. Allora, io potrei giusto così buttarla in provocazione.
1: Wow.
2: Sì, perché non è ancora uscita la notizia, ma uscirà a breve.
1: Perché, fantastico.
2: Sì, devi sapere che tu fai On This Day.
1: Ah, ma bellissimo.
2: Su cosa hai fatto l'On This Day oggi?
1: Su Toxicity.
2: È vero, tu hai fatto su Toxicity. E io invece ti dico, giusto per buttarla in caciara, che
1: sì,
2: oggi, nel 2012,
1: sì,
2: usciva il primo album degli Imagine Dragons.
1: Ma che notizia incredibile.
2: E quindi io ci sto facendo un pezzo.
1: Wow.

0: Noi vi facciamo domande, voi rispondete.
1: Certo, Amber, che abbiamo voglia del buon Gigi. Cioè, addirittura io ho fatto l'abbonamento decennale al Gigitale terrestre solo per vederli.
2: Ma io ringrazio per la fiducia, non so se arriverò per i prossimi 10 anni. Infatti... cioè, mi sembra una grande fiducia nei miei confronti, sì, sì, nella mia salute anche in particolare, però chi può dirlo? In ogni caso, visto che comunque il TGG è anche condivisione, non è solo notizie, sì, abbiamo appena ascoltato Rockin' in the Free World di Neil Young, possiamo dire che tipo tra le cose che ci mandiamo in DM su Instagram, Ambra Marie, quelle che si possono dire, sì, ieri le ho mandato, ma lei ovviamente già aveva visto anche questa, la casa di Neil Young.
0: Ma che bella,
2: cioè quella degli anni 70,
0: incredibile. Ci credo che poi scrivi bei dischi, scrivili in uno scantinato, invece in quella casa lì forse no. Dici che è merito anche un po' della casa,
2: ma secondo me sì,
0: i luoghi
2: e
0: fanno
2: di altre
0: tanto
2: cose, però i luoghi fanno tanto.
0: Sì, sì. And what is coming, man? Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he-

0: Radio Freccia.
1: Le 16 e 13 all'interno di Electric Ladyland, all'interno del TGG, all'interno del fatto che vi dobbiamo ricordare una cosa, ovvero?
2: A parte che tu ti chiami Gigi e mi chiamo Amber,
1: siamo a Radio Freccia.
2: Dobbiamo ricordare che in qualità di Radio Freccia siamo anche partner dei concerti, non del concerto, dei Black Keys, che saranno il 10 e l'11 di settembre, cioè quindi nella fattispecie la prossima settimana.
1: Bravo.
2: All'Alcatraz di Milano, e noi vi stiamo regalando i biglietti.
1: Così proprio, capito? Li lanciamo così i biglietti, quindi dovete andare sul nostro sito radiofreccia.it e cliccare sul banner Special in Contest, oppure sulla nostra app RTL
2: 105 Play. Come al solito, se non trovate il bannerone dei Black Keys, cercate, che a un certo punto spunta fuori. Cliccate,
1: cosa,
2: scegliete la data,
1: tipo come ci regalano,
2: c'è
1: i biglietti,
2: scritto Black Keys gigantesco, quindi se riuscite ad avere un minimo di,
1: così, se sapete leggere,
2: sapete
1: potete
2: leggere,
1: partecipare al contest. Vabbè, gli spiace.

0: Black Keys, andate appunto sulla nostra app RTL 102.5 e cliccate sul banner Special in Contest, sì, augurandoci che sappiate leggere,
1: se no chiedete a qualcuno.
0: Non è un problema nostro.
1: Siamo delle persone orrende e quindi cerchiamo un attimo di ristabilire l'ordine delle cose.
0: Già regaliamo dei biglietti, mi sembra che siamo proprio delle merde, però va bene.
1: Vabbè, mica li regali tu, cosa vuoi? Cioè, senza titolo personale.
0: Ah, perché adesso non faccio parte di questa famiglia.
1: Ho capito cosa c'entra, mica sei tu che prendi la questo è il mio biglietto. Vabbè, in ogni caso, vogliamo dare delle notizie, no? Perché sembra che qua...
0: oggi hai tutta sta voglia. No, ma io non vedo l'ora di dirti, ma che meraviglia di ogni notizia che dirai.
1: Però purtroppo, intro zero.
0: Arriva Marilyn.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a 3 funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: Felice 27 è il momento del TGigi. Finalmente una notizia dopo 40 minuti ci verrà data.
5: Allora, per esempio, potremmo parlare di Violet Grohl, bravissima Violet Grohl.
4: Sì,
5: che
4: ho sentito parlare fuori onda da te di Violet,
5: sì,
4: Grohl
5: che
4: ha, un paio di volte, giusto?
5: Che ha cantato Like a Virgin, nel noto format di Triple J, emittente australiana, nel quale insomma gli artisti fanno delle cover, e ha fatto Hike dei Cure. È una versione molto interessante, molto spoglia come versione. Lei, raga, è brava, cioè senza, possiamo stare qua a dire figlia di, però è brava. Quindi se andate sul sito di Radio Freccia trovate la sua version di Hike dei Cure, e poi tra un po' magari torniamo con qualche info su tipo uscite di Iron Maiden o altre robe per metallari.

0: metallari che sicuramente non vedevano l'ora di sentire gli R.E.M.
1: Vabbè, oh, scusami, cioè, nel senso...
0: Ma sì, ma era per dire.
1: Ma sì, ma
0: era
1: i veri metallari...
0: Per disannunciare il pezzo.
1: I veri metallari in realtà hanno un'apertura mentale superiore rispetto a...
0: Ah, non me lo devi
1: altri.
0: Dire.
1: Per adesso sei una metallare.
0: Guarda...
1: No, so, frequenti metallari.
0: Frequento metallari.
1: Frequenti metallari.
0: Sì, sì, sì. Ahimè sì.
1: No, perché ahimè, scusa. Sì. Parliamo di uscita, vero?
0: È presente stare in un furgone con dei metallari?
1: Lo so.
0: Da quando hai 17 anni a adesso?
1: Beh, considerato i risultati, direi che insomma deve essere traumatico.
0: Cose che voi umani
1: deve essere traumatico. Parliamo appunto di Maiden, perché visto che comunque questo è anno dei festeggiamenti, 50 anni della band, uscirà Somewhere in Time per il 40esimo anniversario in edizione ristampata su vinile, e anche un cofanetto che un po' seguendo anche la scaletta del tour che li ha portati a San Siro con Radio Freccia, Radio Partner, conterrà tutti gli album dall'80 al 92, ognuno sarà in un colore diverso, quindi se avete soldi da buttare, prego, fatevi avanti.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 16:41, quanto è bella questa top 20.
2: Molto
1: quanto,
2: bella.
1: Quanto è bella.
3: You are my personal GG.
2: Bellissimo.
3: Fa un programma solo per me, solo per me.
1: Grazie, c'è, però, c'è, insomma, comunque chi, ha, c'è, chi ti apprezza.
2: Sì, ma lasciamo stare sul chi, però va bene, ma va bene così. No, dicevamo Easy Street, The Queens of the Stone Age.
1: Che bella.
2: Che arriveranno a breve con Perfect, nuovo album. È molto strano, ho già detto forse una volta che a me ricorda in qualche modo i Magnetic Fields, che teoricamente non c'entrano niente con i Queens of the Stone Age, però...
1: Però è bella questa, insomma... Sì, sì. Cambiare
2: ma,
1: strada.
2: Ad esempio, sentivo questa intervista dove Josh Homme dice che lui in realtà è cresciuto con la polca. Quindi, cioè, vedi, queste influenze...

0: Weird, sono arrivati i Muse. I Muse su Radio Freccia. Di che cosa stavamo parlando? Sono riuscita già a dimenticarmelo.
1: No, stavo parlando di cose varie. Parliamo di videogame, visto che tu comunque mi hai dimostrato prima di essere una grande fan di Mortal Kombat.
0: Qualcuno si
1: ricorderà Brutal Legend, tu te lo ricordi? No. Era un videogame a tema metal con il protagonista che era doppiato e ispirato a Jack Black.
0: Ok.
1: E poi insomma arrivavano personaggi come Ozzy, Lemmy, Rob Halford, Tim Curry. Pare che insomma la casa di produzione che aveva realizzato quel gioco ora è tornata a essere indipendente e vorrebbe fare il volume 2. Peccato che dice per fare una roba del genere servirebbero un $100 milioni.
0: Che non ci sono.
1: Quindi se non stanno provando a fare insomma una raccolta fondi, se si riesce a raggiungere i fan potranno forse mettere le mani su questo secondo capitolo.
0: Se volete contribuire.
1: Sti giorni si parla poco di Noel.
0: Sì, si parla sempre un po' troppo poco, secondo me, degli Oasis.
1: Ne parliamo dopo.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:53, che bella questa top 20. Che bella questa top 20.
2: Chissà chi è che l'ha suggerita.
1: Chissà se potrò dire questi li ho inventati io. Dai, The Royston Club. Non so, magari tra un po',
2: sì,
1: bisogna vedere se spaccano o no. Comunque il cuore me l'ha spaccato sicuramente con questa canzone.
2: Ma è giusto, come dire,
1: spaccarlo anche agli altri. Anche, certo, sì, giusto.
2: Si tratta di spaccare, poi
1: condividere.
2: Spaccare cose.
1: È così, è la compassione, condividere il dolore con gli ascoltatori, non solo i momenti di gioia, ma anche quelli dove vorresti trafiggerti da una parte all'altra.
2: Come sei profonda oggi?
1: Sì, come sempre io.
2: Come sempre.
1: Sono una persona
2: profonda. Persona poetica, profonda, romantica.
1: È che con te mi devo in qualche modo abbassare al tuo livello, perché sennò non so come dialogare.
2: Certo, quindi... giusto. Dobbiamo adattarci in qualche modo, dobbiamo incastrare queste personalità molto differenti.
1: Anche questa è l'amicizia. Venirsi
2: incontro, vero? Sì.
1: Io per te provo molta compassione. A proposito. Vabbè, ma...
2: Beh, qua diciamo che è una bella

0: fida tra uno e un altro, come dire. Non è professionale, cosa sono queste grosse grasse risate?
1: Ma no, ma perché mi fai ridere, ed è una cosa bella
0: tu,
1: questa.
0: Tu ridi di me, non ridi con me.
1: Io rido compassionevolmente.
0: Compasso.
1: Ora
0: si avvicina alla scuola.
1: Ti ricordi il compasso, che oggetto incredibile.
0: Vero, eh?
1: Insieme ai regoli, forse è il ricordo più bello che ho della
0: scuola.
1: Mia. Il compasso e i regoli. Poi dopo non li sapevo usare, però comunque erano molto divertenti da comprare e da avere.
0: Esatto, poi potevi anche usarli per far male a qualcuno. Cioè il compasso, comunque, nel caso.
1: O lanciare la cassetta dei regoli addosso a qualcuno.
0: Certo,
1: perché no?
0: Comunque, perché no? Visto che comunque immagino già questa bimba vispa.
1: No, sono sempre stata. Io in realtà sembro. Mi dipingono cattiva, ma. Non lo so.
0: La nostra Jessica Rabbit, diciamo che mi dipingono così.
1: Mi dipingono così, ma in realtà.
0: Vabbè,
1: vi salutiamo.
0: È stato bello.
1: Sì.
0: Noi ci sentiamo lunedì.
1: Guarda, io vorrei veramente mandartici, lo farò, ma privatamente. Comunque sì, ci sentiamo lunedì.
0: Io sarò qua
1: in studio.
0: Io sarò con Cecilia a Londra.
1: Sì.
0: Io non lo so cosa succederà a Londra, però insomma. Come dire.
1: Bravi voi, lasciatemi a casa, grazie. Noi ci sentiamo domani. Gigi, infatti, invece lo sentiamo come diceva lunedì. E ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante è terra di nessuno. Ed è terra di nessuno anche il venerdì, come succede da diversi venerdì a questa parte. Con un'unica eccezione. E questi suddetti venerdì sono molto rumorosi.

0: Sembriamo Marilyn Manson.
1: Sono in ferie!
2: I push my fingers into my heart!

Sto lanciando i pacchi dal furgone per non perdere il mixatone. Come on everybody. Let's enjoy the ride.

0: Nessuno, siamo in coda a Milano, porca zucca.
1: Tiziano, ti penso, mandami una mail.
2: Ma in che senso?

0: Tiziano, manda una mela anche a me.
1: Qua sta diventando come la puntata della mosca. Di quello là che ha fatto salire la mosca a bordo, poi si preoccupava, chiedeva agli altri: l'avete vista? Siamo andati avanti 2 settimane. Oh, Tiziano, fatti vivo!

0: se non c'hai il mixatone non sei nessuno!
1: Ciao, sono Tiziano, un attimo che te scrivo, un attimo.

questa puntata è gentilmente offerta da Ariston. Scaldabagni in arrivo! Yuppidu, yuppidu, yuppidu!

Tanta gente là fuori che scapoccia con noi ogni venerdì dalle 17 alle 18. Il mixatone di Freccia. We play rock and roll, baby. Per quelli che stanno tornando dalle ferie, che stanno andando in ferie, per quelli che si godono il weekend, quelli che lavorano. For every fucking body.

0: i boss che compra in class, che sono sofisticati da chiamarsi, da chiamare i NAS in cubi di plastica.
1: Rock and roll ain't noise pollution. Rock and roll, it's scaldabagno. Rock and roll ain't noise pollution. Venerdì, teste di legno.
2: Ehi, teste di legno.
3: E qual è il luogo migliore del raccordo anulare di Roma, intasatissimo, di venerdì pomeriggio per ascoltare del sano rock?
4: Ecco, il mixatone è un buon motivo per rientrare bene dalle ferie.
5: Ma e cosa c'è di meglio di un mixatone dopo 4 giorni che sei tornato dal mare? Ritornare al mare perché è il weekend! Forza Freccia!

0: nessuno! Io non so Tiziano, so Graziano, va bene lo stesso!
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Radio Freccia, libera come noi.
10: È arrivato un messaggio che dice: non posso alzare il volume, non posso urlare, ho un cliente in auto. Deduco sia un tassista tu, o un amico che fa il conducente. Fagli sentire questo.
11: Uè, Tiziano!
10: Si chiama sicuramente così.
12: Calò nel suo regno con molto fracasso, le teste di legno fan sempre del chiasso.

0: Domani sera cena propiziatoria con il Rione e domenica si corre il Palio di Ostia.
1: I costanti escalation col vicino costruiscono, vanno dal Pratino e vanno fino in cielo.
2: Se ti penso io fa lo stesso.
3: È venerdì.

serve una mano. Un'interpretazione. Di questo messaggio. Dice così. Tra poco lei arriva e puntini puntini a ritmo di freccia, puntini puntini, ho 62 anni ma ce la posso ancora fare. Ciao, ne?

0: Andiamo pianino pianino con uno scaldabagno piccolino e poi crescendo fino a un grande scaldabagno.
1: Deboli di cuore ne abbiamo? No, e allora vai di rock and roll.
2: Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo.
3: Anch'io ascolto il mix totale.

dalle 17 alle 18. Succedono cose strane, molto strane.

0: sal da bagno in cosplay.
1: Ciao, sono Tiziano. Il fax te l'ho mandato, adesso non hai più scuse.

qui bisogna iniziare con le raccomandazioni, ve lo dico. Questo weekend, se possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, lunedì ricomincia la stagione. Con tutta la squadra al completo, e che fate? Le vostre storie di perdizione.

Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì con la nuova stagione nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Cat vi porta dentro al weekend. Come on country roads, take me home. It's been a pleasure. Il migliore del weekend. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 in punto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti a Rebel Yell nella sua versione del fine settimana, in questo venerdì 4 di settembre 2026, lo

specifico per chi fosse arrivato or ora con una capsula del tempo. Questa è Radio Freccia, al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali. E un ringraziamento naturalmente va al nostro Nessuno e a Fabione Romano che ve le hanno suonate come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia con il mixatone. Tocca a noi e arrivano i Led Zeppelin.

Communication Breakdown e Led Zeppelin ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui a Rebel Yell. Nel frattempo al BB al 366-663-4466 scrive Caracato: oggi io e mio marito festeggiamo 15 anni di matrimonio. Volevo solo ricordargli che lo stimo e lo amo più del primo giorno e che sarà sempre così. Allora, perché leggo questo messaggio? Sono stata colta improvvisamente da una botta di romanticismo, ma quando mai? No, cioè sono contenta per voi, Albi, ben inteso. È che penso che Fantozzi ci ha rovinato l'immaginario, perché ogni volta che diciamo di una persona che amiamo che la stimiamo moltissimo, e beh, insomma, inevitabilmente viene in mente la coppia Fantozzi e la signora Pina. Mi ami, ti stimo moltissimo, che non è esatto. Ma siccome Albi invece lo ama anche, in realtà la stima tra persone, anche quando si amano, e beh, insomma, mica è una sciocchezza, e soprattutto non è mica tanto scontato. Non è detto che se ti innamori di una persona la stimi anche. Do you feel my love? Stereophonics.

Le 18 e 11 minuti, questo è Rebel Yell, io sono Kat. Però è arrivato un messaggio che non posso fare a meno di leggere, mi ha veramente scaldato il cuore, come si suol dire. Dopo una settimana di tempesta, di lavoro duro, i marinai tosti finalmente alle 18 vedono un attracco sicuro, un porto che gli porta pace per tutto il weekend. Il popolo marinaio tosto sa che quel porto ha e avrà sempre il molo 17. Il molo 17 è dei marinai. Lo sarà sempre, non c'è nessun vento, nessuna mareggiata che lo può cancellare. Viva il molo 17. Sergente Marco Della Piera. Marco, mi hai quasi commossa, giuro. Don't stand so close to me, police.

Stand So Close to Me, Police, brano che risale ai tempi in cui per sbarcare il lunario Sting faceva il professore di liceo e insomma il brano è dedicato a certe fanciulle che non avevano proprio come farlo nella vita il distanziamento dal professore figo. E d'altra parte, come gli vuoi dare torto? Immaginate un giovanissimo Sting che ti fa da professore. Io francamente, insomma, l'interrogazione l'avrei fatta molto vicina alla casa. E tra pochissimo invece ritroviamo gli Hives con Walk Idiots Walk. A seguire sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero una delle 20 nuove canzoni in alta rotazione, ovvero più suonate qui su Radio Freccia, e sarà la volta di Brandon Flowers con Tiger's Blood. E tra l'altro ci sono delle top 20 interessanti nella scaletta di oggi, alcuni nuovi ingressi, un paio li aspettavo da tempo, ma li scopriremo man mano che ci arriviamo. Intanto arrivano gli Hives.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: Le 18 e 26 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono, vi porto all'incirca intorno al 1963. Parliamo

di un genere musicale molto preciso che in quegli anni cominciava ad impazzare, e mi riferisco al surf. E uno, quando parla del surf, inevitabilmente pensa ai Beach Boys. E invece no, perché oggi ci ascoltiamo un brano dei Trashmen del 1963. Si tratta di Surfing Bird, che è un guazzabuglio, non mi viene in mente altro, nato assolutamente su un'improvvisazione. Well, everybody's...

Partiamo dalle parti di Minneapolis nel 1963. I Trashmen sono in concerto, però non è che quando sei in concerto fai necessariamente solo i tuoi di brani, soprattutto se sei un po' agli esordi. E dunque il batterista e cantante dei Trashmen, ovvero Steve Wehrer, inizia a improvvisare la ritmica di un pezzo R&B che aveva ascoltato da poco, che aveva Birds tra l'altro nel titolo. E siccome era anche il cantante dei Trashmen, inizia anche a cantare questo pezzo, stravolgendone naturalmente il ritmo, facendolo proprio, solo che le parole non se le ricordava, almeno non tutte, e quindi parte una sorta di Gramlow, parte una serie di parole inventate con un ritmo forsennato nella chiave, ovviamente surf, che era la cifra dei Trashmen. Insomma, quello che viene fuori è il Surfing Bird che avete appena ascoltato, che darà poi, tra l'altro, secondo alcuni, anche un qualche semino che una decina d'anni più tardi, qualcosa di più, si riscontrerà nel punk e celeberrima la versione di Surfing Bird dei Ramones, per esempio. My Blood, 21 Pilots.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:37. Minuti adorabili, sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta 24 ore su 24. Ma non c'è soltanto la diretta, infatti grazie all'app potrete recuperare tutte quante le repliche dei nostri programmi, oltre naturalmente ai contenuti speciali, per esempio le interviste, per esempio i podcast, per esempio le ultime notizie musicali che sono costantemente aggiornate dalle firme di Gianni Royatti e di Gigi Riccardo, oltre naturalmente ai regalini. E questa segnatevela che poi ne parliamo. Drive, loro sono i Cars.

Ed eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi è un grande classico e devo dire che è a grande richiesta. L'ultima volta qualcuno tra gli ascoltatori ne aveva parlato. Parliamo del mojito, diffusissimo, lo conoscono tutti, non tutti sanno che però ha delle origini molto ma molto antiche. Parlando delle più recenti, andiamo alla metà del 1500 e c'è un signore molto famoso che amava pressare la menta e aggiungerla a dei distillati. Parliamo del pirata Francis Drake, che si faceva preparare questo drink a suo dire per la propria salute dal nipotino. Ad ogni modo, la ricetta che è giunta fino a noi, che prende il nome di mojito, è questa qui. Mi prendete un bel bicchiere capiente e ci mettete dentro 6 rametti di menta, 2 centilitri di succo di lime, 2 cucchiaini di zucchero di canna bianco, poi pressate delicatamente, senza pestare. Aggiungete 4,5 centilitri di rum, ghiaccio spezzato e mescolate con delicatezza, dopodiché aggiungete un top di soda. Loro sono i Nothing But Thieves.

0: come. Radio Freccia.
1: Le 18:50 minuti, c'è Cata al microfono ed è il momento dell'aperitivo analcolico. Ci pensa come sempre il nostro barista di provincia preferito Pier Strazzeri da Abbiate Grasso, ci propone il suo Summer Sour. E la ricetta recita così: in uno shaker con ghiaccio mettete 2,5 centilitri di succo di limone, 2,5 centilitri di sciroppo alla salvia, 5 centilitri di succo di mirtillo nero. Agitare vigorosamente come questa estate che non vuole finire. Ce ne siamo accorti. Filtrare in un old fashioned con ghiaccio, sorseggiare, sapendo che però la notte è meglio tenere vicino una copertina, e speriamo che sia il caso prima o poi. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora di Rebel nella sua versione weekend. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. A proposito di messaggi, è arrivato il messaggio di qualcuno che dissente dalla ricetta del mojito che ho dato prima e ne parliamo, non mi sottraggo alle critiche, ci mancherebbe altro, ti rispondo subito, ma prima c'è Bruce Springsteen, questa è Born in the USA, mica ci posso parlare sopra, dai.

un adorabile, non so se sfrecciata o sfrecciato, perché non si firma scrive, mi dispiace dirvelo sfrecciati, ma la ricetta del mojito non è quella, ve lo dico con affetto. La vera ricetta richiede un cucchiaio di zucchero e mezzo, di zucchero di canna immagino, lime a pezzetti nel bicchiere, vengono pestati, poi si aggiunge il ramo di menta, 50 centilitri di rum bianco, del ghiaccio normale fino a metà bicchiere, si mescola tutto molto energicamente, poi si finisce con della soda e si riempie di ghiaccio fino all'orlo. Questa è la ricetta ufficiale approvata bla bla bla bla dalla bottiglia del medio. Il ghiaccio è a pezzi grossi, non è tritato, no, infatti ho parlato di ghiaccio spezzato, che è quello spaccato per l'appunto. E allora, a parte che 50 centilitri di rum in un bicchiere neanche ci stanno, sono mezzo litro, per cui insomma è difficile. Il nome del marchio precisato dalla bottiglia del medio io non lo dico perché non mi hanno dato dei soldi per fargli pubblicità. Per il resto, il lime a pezzetti, ahimè, mia cara amica o mio caro amico, si usa per la caipirinha, ma mai, mai, mai, in nessun caso per il mojito. Anzi,

In effetti la ricetta originale della bodeghita prevede il mazzetto, neanche il ramo, il mazzetto di hierba buena, che qui non è facilissimo trovare. Where are we running? Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Gaia al 366-6634-466 scrive: sono tornata dal mio amato Rock and Sane, i

Cure, che hanno chiuso il festival, sono stati devastanti come sempre. Roberto si è commosso, ha ballato e emozionato. Ti devo dire di Nick Cave, no dai, la sua messa è stata intensa, coinvolgente, magica, ha camminato non sulle acque ma sul pubblico letteralmente, e tanti altri splendidi. Black Keys, andate a vederli all'Alcatraz, valgono un sacco, dice Gaia, e io ci aggiungo il fatto che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys all'Alcatraz di Milano, quindi andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest, e magari ci si vede sotto palco. Wild Child, The Black Keys.

0: Wild Child, Black Keys, manca pochissimo al 10 e all'11 settembre. È infatti in queste due date che Black Keys saranno all'Alcatraz di Milano, porteranno in Italia due tappe del Peaches and Cream Tour in supporto naturalmente dell'album Peaches, e Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere a entrambe le date a seconda della vostra scelta e della vostra dea bendata personale. Quindi andate sull'app e cercate di vincere i biglietti. Tra l'altro correte, affrettatevi, perché come sapete la prima data è assolutamente sold out, tranne quelle due o tre cosette che si riescono un po' a spulciare, tant'è che poi è stata aggiunta in seguito quella dell'11 settembre, proprio come si suol dire, a grande richiesta. Oh, poi non è che io voglia avere ragione per forza, però dai, una soddisfazione, dai.
1: Confermo, Sfrecciati, ci sono stato nella bodeghita del medio ed effettivamente il lime a pezzetti non c'è.
0: Certo, perché se no era una caipirinha.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 24 minuti, c'è Kat al microfono. Quello che stiamo per ascoltare vi potrebbe far pensare che improvvisamente non siamo più su Radio Freccia, ma ci è sembrato un tributo doveroso nei confronti di Dolly Parton, che non abbiamo frequentato naturalmente nelle nostre scalette in questi 10 anni, perché appartiene a un genere che non è quello di Radio Freccia, ma certamente Dolly Parton è stata una pietra miliare per quel che riguarda la musica country, e quindi Jolene è un tributo assolutamente doveroso vista la sua recente scomparsa.

polistrumentista, faro della musica country, anche attrice e in un certo senso anche attivista politica. Dolly Parton è stata appunto chiamata la regina del country, non a caso, un timbro di voce assolutamente particolare, inequivocabile, tra l'altro mezzo soprano, insomma davvero inconfondibile e molto molto molto intelligente. Lo si capiva anche dal tipo di ironia che l'ha sempre contraddistinta. Se ci state ascoltando in radiovisione avrete visto che sfoggiava una chioma molto generosa, a proposito della quale lei diceva: la gente mi chiede sempre quanto tempo ci metto a farmi i capelli, in effetti solo Moira Orfei era seconda a lei come impalcatura, e io rispondo: non lo so, non sono mai stata presente, ammettendo serenamente che quella fosse una parrucca sui suoi capelli biondi. E sul biondo diceva anche: no, non mi offendono tutte le barzellette sulle bionde stupide, perché so di non essere stupida. E poi non sono neanche bionda. Helicopter, Bulk Party.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:35, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi permette di fare un sacco di cose. Prima di tutto portarci sempre con voi quando siamo in diretta, se vi fa piacere potete ascoltarci anche in modalità radiovisione attraverso l'app, poi potrete recuperare le repliche di tutti quanti i nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie musicali, le top 20, i regalini, un accesso privilegiato allo store. E a proposito di regalini, vi ricordo che in ballo in questi giorni ci sono i biglietti per i Black Keys. Loro sono gli Eagles, questa è Hotel California.

La strategia del dividi et impera ha sempre funzionato non soltanto in campo politico o militare, ma anche in campo economico e quindi anche musicale. Mi spiego meglio. Le più o meno veritiere rivalità tra band non sono altro che la traduzione di questa strategia, appunto, del divide et impera. Ne fecero le spese nei primi anni del 2000 i Green Day insieme ai Blink-182 e capitò nel 2002, non a caso, che si trovassero le due band a condividere il palco. Mark Hoppus dei Blink poi scrisse in una biografia che, insomma, il rapporto con i Green Day non fu magnifico, insomma, legittimò questa rivalità. Invece molto recentemente Travis Barker, batterista dei Blink, ha detto: no, veramente è stato uno stimolo per noi a crescere e i Green Day con me sono stati gentilissimi, ho imparato tanto da loro. Il che è bello sentirlo dire, dal momento che Travis Barker e Billy Joe Armstrong dei Green Day invece si sono incontrati recentemente su un palco per omaggiare i 50 anni dell'album dei Ramones. Li ascolteremo, i Green Day, subito dopo i Bastille.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:48 minuti e adorabili, c'è Kat al microfono. È la prima volta in vita mia che suono con Travis Barker e mi sono divertito molto. Queste le parole di Billy Joe Armstrong che mettono definitivamente, qualora ce ne fosse bisogno ulteriormente, una pietra tombale sulla supposta rivalità tra i Green Day e Blink 182, che invece era stata molto molto caldeggiata, come vi dicevo prima, agli inizi degli anni 2000. Perché? Perché la rivalità vende, lo si sa dai tempi dei Beatles, se non oltre, per passare poi tra Blur e Oasis, ma spesso e volentieri sotto non c'è niente se non una volontà delle etichette discografiche. Run Like Hell, Pink Floyd.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione del weekend. Quanto siete belli e belle, quanto, eh? Che belle persone che siete. Credo che Radio Freccia abbia gli ascoltatori migliori del mondo. Lo dico perché è arrivato adesso un vocale meraviglioso che, ahimè, non vi potrò far ascoltare perché dura la bellezza di 3 minuti e 23 secondi. Cercherò di riassumerlo per quanto mi sia possibile, però è un messaggio molto autentico in cui nella voce di questo sfrecciato si sente la felicità. E non è cosa da tutti i giorni. Ne parliamo dopo i Van Halen, questa è You Really Got Me.

Lo sfrecciato di cui parlavo in questo momento è in giro per lavoro con la sua macchina in attesa di fare le sue consegne quando Radio Freccia, che è nel suo stereo, passa Hotel California degli Eagles e l'effetto che fa sull'umore del nostro sfrecciato, a suo dire, è di pura estasi, di pura felicità. Come lui dice, solo il rock può fare, solo il rock ti dà questo tipo di emozioni. Dunque immaginate la scena, lui è fermo a un semaforo, tutto contento, con la musica a palla, musica che lui dice non è che senti tutti i giorni da tutti i device, e sorride felice, beato, in macchina davanti a un gruppo di ragazzini che lo guardano con un certo stupore, sentono la musica e gli vanno anche dietro con la testa, con il ritmo dell'assolo di chitarra, e questa cosa al nostro sfrecciato dà felicità anche questo, cioè il fatto che un tipo di musica che magari non ci si aspetterebbe che potesse piacere a dei ragazzini, invece sia riuscita a catturarli. E poi forse ha ragione lui, quei ragazzini vedono un mezzo matto da solo in macchina che ride contento di ascoltare la musica, e allora vedi che la vita può essere bella, magari dei ragazzini hanno scoperto oggi questo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 12 minuti, c'è Kat al microfono, poi ci sono quei brani che inevitabilmente ti toccano in un modo o nell'altro e c'è qualcuno che dice...
2: Ciao Kat e ciao a tutti gli stressati. Capisco lo stressato in questione perché è stata proprio la stessa sensazione che mi ha dato Comfortably Numb dei Pink Floyd. Quel giorno, quando l'avete passata in radio, quel giorno quando io, Kat, ti ho chiesto la mano. Anonimo.
1: mi ricordo molto bene, ma in realtà non l'hai chiesta a me la mano, l'hai chiesta ai Pink Floyd. L'entusiasmo non era certo dovuto a me, bensì a quella musica incredibile. Loro sono i Genesis, questa

Invisible Touch è la title track del 13° album in studio dei Genesis, uscito nel giugno del 1986 e rappresenta il loro più grande successo commerciale e, secondo alcuni, contemporaneamente il loro peggior album. Addirittura è stato scritto, non è una mia opinione, Invisible Touch è un'emerita schifezza. Non è solo il punto più basso toccato dai Genesis, ma è anche uno dei dischi più brutti mai pubblicati nella storia della musica, addirittura. Un'immondizia, un'oscenità, una cosa che non dovrebbe esistere. Questi sono stati negli anni i commenti a Invisible Touch dei Genesis. Tutto questo odio. Perché? Perché è un album brutto? Naturalmente no. Ma perché è la decisiva svolta pop dei Genesis, da quelle origini prog che davvero non lasciano quasi più traccia nel loro 13° album. D'altra parte è 1986. E a quel punto o i Genesis chiudono in gloria il sipario oppure si adattano ai tempi che corrono, e il prog in quegli anni lì tra punk e disco dance, ma dove volevi che andasse? Get You Down, Sam Fender.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 20 e 25 minuti adorabili, c'è Kat al microfono e si parlava appunto di brani che toccano l'anima nel profondo, per tante ragioni possono farlo, per tante ragioni e anche per tanti contesti. In alcuni casi si tratta di contesti specifici, è quanto accade con i Pearl Jam quando pubblicano Jeremy, un singolo atroce. Sotto certi aspetti, che dovrebbe ascoltare ancora oggi non chi subisce il bullismo, ma chi lo fa. Potrebbe essere da monito.

0: Volevo dire allo sfrecciato che si è emozionato per Comfortably Numb che lo sfrecciato che invece si è emozionato per gli Eagles ha mandato un messaggio vocale per te, prego.
1: E vi dico questo, io voglio diventare amico di quello che ha appena mandato quest'ultimo audio che hai mandato in onda, Kat. Perché due persone che si emozionano per lo stesso identico fattore possono essere due potenziali splendidi amici.
0: Guarda, probabilmente è molto vera questa cosa che dici tu, ma io vi calo l'asso, amici miei, perché c'è Valeria da Catania che scrive questo a proposito. Lasciarsi travolgere fino alle lacrime è il segno più limpido di quanto la musica sappia andare a ripescare esattamente quello che ci portiamo dentro, senza filtri, senza difese. Il rock fa proprio questo. Non chiede permesso, abbassa le barriere e dà una voce potentissima a tutta quella bellezza imperfetta e rumorosa che ci portiamo dentro. E sì, essere un po' sfrecciati, con il cuore sempre pronto ad emozionarsi e la pelle d'oca al primo accordo è un privilegio rarissimo. Un abbraccio grande e viva la musica che smuove tutto, Valeria da Catania. Valeria, grazie a te. Corey Wells, Hopeless.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 39 minuti, adorabili, c'è Kat al microfono e vi porto nel 1997, che è un anno orribile per gli R.E.M. Infatti rimangono orfani di Bill Berry, il batterista, che a seguito di problemi personali piuttosto gravi decide di abbandonare il gruppo. E l'abbandono da parte della sezione ritmica della band, storica sezione ritmica, mette drammaticamente in crisi i tre membri restanti, che arrivano a un passo dallo scioglimento, finché un'intuizione sulla nuova svolta da prendere non li farà restare insieme. I REM pubblicano Up, da cui ci ascoltiamo Lotus.

Lotus degli R.E.M. è probabilmente il singolo più rappresentativo di Up, l'undicesimo album della band nel 1998, rappresentativo se lo guardiamo nell'ottica che vi stavo descrivendo prima, ovvero la necessità da parte di Michael Stipe e soci, ormai rimasti in tre, orfani del loro batterista, di sciogliersi definitivamente oppure continuare ad andare avanti insieme, cambiando radicalmente però lo stile, perché letteralmente manca la base, ovvero la batteria. Naturalmente la batteria c'è in Up così come in Lotus, ma il suono diventa molto più minimalista, ci si rifà molto più all'elettronica, insomma si cambia decisamente direzione da quel rock che li aveva contraddistinti. Fu un'uscita spiazzante, il pubblico e la critica appunto non accolsero benissimo l'uscita di Up, ma in realtà fu una scelta molto intelligente, perché solo così probabilmente avrebbero potuto andare avanti e rimettere insieme i pezzi, letteralmente. Noel Gallagher, a.k.a. What a Life.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 20 e 53 minuti. Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi per quanto riguarda Rebel Yell nella sua versione settimanale, ma è il primo, quindi naturalmente io vi ridò appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, ovvero le 18. Ma voi rimanete inchiodati qua perché sta arrivando Titania, anzi è già entrata in studio e ha anche delle belle sorprese da quanto mi sembra di aver capito, per cui fosse in voi io rimarrei sintonizzato su Radio Freccia per apprezzare al meglio l'ultima luna della nostra Titania. Arrivano anche i Guns, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia. È venerdì sera, questo 4 settembre 2026. E sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato un'ottima settimana, una splendida settimana, e che passeremo insieme uno splendido weekend. Intanto accendiamo la musica. Un bel play su Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

Dai, think I'm sexy. Rod Stewart qui su Freccia. E un saluto a voi sfrecciati, c'è chi ci scrive dalla Romania per raccontarci che il 9 di gennaio al tramonto sulla spiaggia di Merissa ha incrociato lo sguardo di una ragazza italiana di nome Laura con due amiche. Ci siamo guardate, abbiamo sorriso solo pochi attimi, ma quel sorriso mi è rimasto nella mente e non l'ho più dimenticato. Laura, il tuo sorriso al tramonto mi è rimasto nella mente, chissà, magari lei o una delle sue due amiche o qualcuno che la conosce è proprio all'ascolto. Un caro saluto dalla Romania, facciamolo arrivare questo saluto, questo abbraccio, questo ricordo e accogliamo gli Skankanensi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E sono le 21 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Gli Weezer con la loro CEO dalla nostra Top 20, per l'appunto, che ritrovate sul sito radiofreccia.it. E non solo trovate la nostra Top 20 sul nostro sito, ma se andate sul sito radiofreccia.it, questa sera vi regaliamo anche una cosetta che secondo me fa parecchio gola. Allora, sezione special and content, ok? Vi diamo il vinile autografato da Tony Iommi e

Jornland. Trovate il banner, quello che dice Radio Freccia ti regala il vinile autografato da Tony Iommi, ci cliccate sopra, cliccate poi su partecipa, inserite i dati e ovviamente poi incrociate le dita. Così magari vi portate a casa un bel vinile. Uno di quelli che, se volete, lo potete anche ascoltare, però secondo me vanno messi in cornice.

Erase and Rewind qui su Radio Freccia. Allora, Tony Iommi, torniamo a lui, leggendario chitarrista britannico, cofondatore dei Black Sabbath, universalmente riconosciuto come uno dei padri del heavy metal. E come Ozzy, con cui ha condiviso il palco per una vita, è nato a Birmingham nel 1948. Non per niente viene definito anche il padrino del heavy metal, ovvero uno dei chitarristi più influenti e stimati di questo genere musicale. Word Alone, che è il singolo che io sto tenendo in questo momento tra le mani, peraltro, anticipa il suo nuovo album solista intitolato From the Dark, in uscita il 23 ottobre di questo 2026. E vi ricordo che a breve faremo anche questo giochino per farvelo portare a casa, lo trovate già sul nostro sito radiofreccia.it. Tony lo aveva detto in un'intervista recente che lui non era pronto ad andarsene, ed in effetti, anche se riportare i Black Sabbath sul palco non ne vuole nemmeno sentir parlare, questa è una canzone che richiama Mob Rules dei Black Sabbath, ma con un tocco un po' contemporaneo, come a voler unire il suo passato e quello che è diventato il suo unico presente, anche se con un tono un po' più cupo per sua stessa ammissione. Il video poi è una specie di film.

Ma insomma, adesso lo vedrete. Tanto a Tony nemmeno importava troppo, però è un po' vecchio stampo, no? Lui preferisce suonare bene a far vedere come lo fa in un video musicale. Il cantante, come vi dicevo, è Jorn Lund, che aveva già lavorato con Tony Iommi dopo la morte di Ronnie James Dio per un suo tributo. Il produttore del disco invece è il suo storico collaboratore e ingegnere del suono, ovvero Mike Exeter. Ripescare dal passato per accogliere il presente, perché squadra che vince non si cambia. Io adesso vi faccio ascoltare questo pezzo. Tra le mani tengo un disco autografato da Tony Iommi e da Jorn, e questa è Word Alone. Tony Iommi.

Word Alone, Tony Iommi, leggendario chitarrista dei Black Sabbath, lo abbiamo detto, che adesso torna il 23 di ottobre con From the Dark, il suo nuovo album solista in uscita per BMG. Ad anticipare l'uscita di questo album, questo singolo di cui vi stavo parlando poco fa e che avete appena sentito proprio qui sulle nostre frequenze, magari avete anche visto il video se state seguendo la nostra radiovisione. Lo potete portare a casa come esclusivo vinile test pressing autografato da Tony Iommi e da Jorn Lande, un album che è stato realizzato

organizzato insieme a tantissime altre personalità. E ora veniamo a noi. Abbiamo una pagina gioco, ok? È attiva da oggi e sarà attiva fino a domenica, quindi al 6 di settembre. Quindi, mi raccomando, muovetevi, andate sulla nostra app, sul nostro sito, special in content, Radio Freccia ti regala il vinile autografato da Tony Iommi. Partecipa e poi vai, fortuna vostra!

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Ventuno e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Allora, io spero che stiate partecipando in tantissimi a questo nostro content, questo contest nel content, perché dovete andare sulla pagina Special and Content per provare a vincere il vinile autografato da Tony Iommi, quello del suo ultimo disco, nonché del suo ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato poco fa, che si chiama Word Alone. Allora, io intanto aspetto che arrivino un po' di queste iniziative da parte vostra, no? Voglio

Get Away, Red Chili Peppers. Qui su Radio Freccia c'è Alessio che dice grazie per i Red Hot, c'è anche Ale che dice stasera vado ad un tributo dei Red Hot Chili Peppers, non vedo l'ora di vedere Anthony e Flea. Un salutone a tutti voi sfrecciati all'ascolto, c'è Sergio da Milano, c'è Ale, c'è la nostra Anto, c'è anche Ciocca, Giusy, Alessio, tutti i loro clienti, le good old

0: Boys, e poi c'è Roberto da Nettuno, c'è anche chi si firma come fan più attivo, di cui non conosco il nome ma ti ringrazio. C'è anche Patrick da Cuneo, ovviamente la nostra Faustina.
1: Ciao Titania, ben ritrovata. La della serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona serata a tutti, ciao!
0: Un salutone anche al nostro Manuel da Bologna. Mi raccomando, andate sul nostro sito e provate a vincere il nostro vinile autografato da Tony Yommi.

0: Radio Freccia.
1: 21:41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 4 settembre 2026. Venghino signori che qui abbiamo solo i dischi buoni, come vi dicevo. Sulla nostra app e sul nostro sito radiofreccia.it, sezione special and content, potete andare a cercare di vincere quello che io tengo tra le mani in questo momento. Per chi sta guardando la radiovisione, vede. Per chi non la sta guardando, è il vinile di Tony Iommi, autografato da Tony Iommi e Jorn Lande. Quindi cercate di accaparrarvelo, perché ce n'è uno solo e insomma si va ad estrazione, quindi è a colpo di natica, come si suol dire. Io ce l'ho qua, onestamente sono molto tentata da scappare col bottino, ma vi voglio bene e quindi lo metterò in palio per tutti quanti voi. E visto che si parla di heavy metal, di Black Sabbath, di Tony Iommi, vi ricordo anche che domani sera è il primo sabato del mese. E sapete cosa succede il primo sabato del mese? Torna Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Quindi vi aspetto alle 21:00.

First Lane, Moby. Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia e anche per provare a vincere il vinile di Tony Iommi autografato, il singolo numero 7 in edizione limitata. Come vi dicevo, lo potete trovare sul nostro sito, sulla nostra app, sezione Special and Content. Andate, partecipate e provate a vincere. C'è invece chi mi dà qualche suggerimento, tipo la nostra Dorotea, che dice i Maybe Not Safe. Se non li conosci, sono una band nu metal che credo sia nata nel 2024. Io non li conosco. Hanno un nuovo singolo, dice, si chiama Duck Duck, lo andrò a sentire. E poi c'è anche chi dice non puoi perderti Chasing the Hydra dei leggendari Crimson Glory, di nuovo in pista con Travis Wills. Che ugola, Francesco.

0: Radio Freccia.
1: 21:55 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ma ciao
2: sfrecciati. Io sono Guido e Achille. Ora stiamo mangiando il gelato e abbiamo 8 e 7 anni. Ci troviamo a Torrita di Siena e che stiamo mangiando il gelato, è già la seconda volta che lo dico. E basta, niente. Ciao!
1: Ma ciao!
2: Ciao sfrecciati!
1: Ciao sfrecciati, ciao sfrecciatini! Allora, un salutino anche a voi e buon gelato! C'è invece Dorotea che mi dice: ma lo sai che in edicola ogni 2 settimane escono dei giornaletti sui chitarristi più importanti e sono troppo contenta perché il mio Brie, ovvero Brian May, c'è, infatti mi farò la collezione solamente per lui. Tra l'altro, mia cara Dorotea, lo sai che è uscito un nuovo pezzo di Brian May? Cioè, nel senso, non è lui da solo, ok? C'è Steve Cropper and the Midnight Hour che si sono uniti a Brian May e anche a Billy Gibbons degli ZZ Top, l'unico rimasto oramai degli ZZ Top, in questa toccante ballata che si chiama My Angels Are Calling. È un brano che trovate già ovunque in streaming, tra l'altro l'ha postato anche Brian May sui suoi social, che mi fa sempre molta tenerezza Brian May, perché sembra esattamente il nonno di qualcuno, no? Usa il cellulare come se fosse il nonno di qualcuno, e in questo caso i social, perché io credo a questo punto che questo video lo abbia caricato lui sui suoi social, lo ha messo male, non è centrato, le scritte sono tagliate, però lo ha pubblicato, il suo lo ha fatto, e comunque chi se ne frega di come mettere cose sui social Brian May, cioè nel senso, abbiamo detto che a Tony Iommi gliene fregava niente del video di questo ultimo singolo che vi ho presentato e di cui il vinile si può vincere sul nostro sito, autografato il vinile, così ve lo ricordo. E quindi va bene anche se Brian May non è capace di mettere i post su Instagram, cioè è benissimo capace di fare altro, no? Però fa sorridere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 4 settembre 2026. E allora intanto un bentornati a chi era già qui con noi e un benvenuto a chi invece magari si è appena connesso. Ci troviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora in questo venerdì, come vi dicevo, ancora una volta ve lo ricordo, abbiamo un vinile autografato da Tony Iommi in palio e lo trovate sul nostro sito radiofreccia.it attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, sezione Special and Content.

Jealous Rock, Elvis Presley, qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive come Donatella e dice: anch'io come Dorotea sto facendo la collezione dei super chitarristi della storia e la prima uscita era quella con Jimi Hendrix. Un saluto speciale a Dorotea da parte mia. Beh, Donatella, allora sappi che Dorotea è la nostra piccola piccola sfrecciata, perché è veramente super giovane e quindi io sono molto fiera di averla qui tra noi nel nostro esercito di rocchettari. C'è chi scrive: vabbè, ma Brian è un piccolo più o meno barboncino spaziale, cioè anche se non sa mettere i

post su Instagram è comunque carinissimo. Perché io adesso mi devo immaginare Brian May come un barboncino spaziale, spiegatemelo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, forse mi hanno spiegato sta cosa di Brian May barboncino. Titania, ti dico solo che su Pinterest c'era una foto di un barboncino bianco accanto ad una foto di Brian May e ti giuro era identico. Poi, perché spaziale? Perché è fissato, più di quanto io sia fissata con lui o con Chester Bennington, con le stelle ed è puro un astrofisico. Sì, effettivamente era il suo lavoro prima. Ed ha un asteroide col suo nome. Ah,

Oh, you remind me, Nickelback, qui su Radio Freccia. Allora, a proposito dei Nickelback, anche loro stanno per uscire con un nuovo album che si intitola Everything Under the Sun, che uscirà il 30 di ottobre di questo 2026, quindi tra un paio di mesi circa. Io sono già andata a sentire qualcuno dei pezzi che sono in anteprima di questo disco e devo dire che a me piacciono una cifra. Adesso potete crocefiggermi perché lo so che i Nickelback stanno sulle balle a tutti. Oh, raga, a me piacciono, ve devo dire.

0: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 4 settembre 2026. C'è Carlo che ci scrive al 366-6634466 e dice: i Nickelback stanno sulle balle perché le radio passano solo le solite ballad un po' melense, ma loro non sono solo quello. Effettivamente è vero, cioè quello che dice Carlo trova un discreto riscontro nella realtà. Sì. E mi ha fatto molto sorridere la storia dei Nickelback che incontrano i Def Leppard. Ci sono i Def Leppard che gli dicono: oh, finalmente siete arrivati voi, perché fino ad ora odiavano noi, eravamo noi quelli odiati gratuitamente, per lo stesso motivo, perché in radio passavano sempre le solite ballad che dopo un po', anche se Pour Some Sugar on Me, per me rimane la vita.

I belong to you, Lenny Kravitz, qui su Radio Freccia. E allora, i Nickelback sono diventati una delle band più odiate al mondo a causa di un misto di sovraesposizione mediatica, delle formule musicali che comunque sono piuttosto ripetitive, e anche un fenomeno di conformismo nato su internet. Questo perché poi, allora, tra il 2000 e il 2010, le canzoni che passavano continuamente in radio, diciamo che erano impossibili da evitare, anche per chi non li amava. E quindi chiaramente, se tu continui ad essere bombardato da un qualcosa che già di suo non ti piace, poi cominci ad odiarlo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo venerdì 4 settembre 2026. Allora, intanto un buon inizio di questo settembre, perché lo sappiamo, settembre è anche quel momento in cui ricominci a fare le cose, no? Dall'inizio, e c'hai tutti i tuoi buoni propositi, altro che il buon anno, il buon Natale. No, no, no, è settembre il vero inizio, perché dopo le ferie hai un'altra carica, no? E generalmente quando è che si chiude anche le aziende, gli uffici? Ad agosto. No, infatti ad agosto c'è sempre un putiferio dappertutto, però ci tocca. E quindi quando torni a settembre sei pieno di buone intenzioni. Poi, le portiamo avanti? Io dico di sì. Provate a vincere sto vinile.

0: Free qui su Radio Freccia. Salvo, cosa
1: non riesco? Io ho provato a cercare di vincere questo vinile, ma la mia idea pentata si è inciampata ed è tutta sgarruppata.
0: È sgarruppata.
1: Quindi io l'unica cosa che potrei vincere della colla vinilica.
0: Eh no, Salvo, dai, avete tempo fino a domenica per cercare di vincere questo vinile autografato da Tony Iommi. Lo trovate sul nostro sito radiofreccia.it. La sezione è sempre quella di special and content, andate sul sito, la trovate tranquillamente, dopodiché fate partecipa al contest che si chiama Radio Freccia ti regala vinile autografato da Tony Iommi e Jorn Lande. Dai, fino a domenica, fino al 6, avete ancora un sacco di tempo. Biggest Mistake, loro sono i Rolling Stones.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 4 settembre 2026. Un saluto anche alla nostra Edith che ci ha raggiunto e a Bartolo. Ciao Bartolo.
2: Ciao Titania, buonasera. Un abbraccio Bartolo da Bologna.
1: Ma ciao Bartolo. Allora, Bologna, ci sono delle belle cose che accadranno a Bologna, tipo il concerto degli Evanescence, quello di fine mese. Bene, sì, noi siamo Radio Partner, io sarò lì, quindi se ci siete anche voi ci troveremo sicuramente sotto palco per Emily e soci. Detto ciò, magari c'era anche qualcuno di voi questo martedì a vedere gli Hollywood Vampires, oppure mercoledì, insomma, dipende se siete andati nel caso a Milano oppure ad Este. Gli Hollywood Vampires, chi sono gli Hollywood Vampires? Perché giustamente non è detto che tutti sappiano chi siano. Sono Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith, ok? Bene, e poi con tutta un'altra serie di musicisti, perché c'è anche Glenn alla batteria, che è il batterista di Alice Cooper, c'è Tommy Erickson, che anche lui è il chitarrista sempre di Alice Cooper. Insomma, una bella marmaglia di gente con i contro quelli, ok? C'è da dire che questa formazione è una formazione molto particolare, perché chiaramente la maggior parte dei pezzi sono delle cover risuonate, delle cover che nascono anche per riportare in vita determinati personaggi. Perché gli Hollywood Vampires nascono anche e soprattutto per questo, no? Per ricordare chi purtroppo all'interno della scena rock e metal è venuto a mancare. E allora loro lo fanno in questo modo.

che è decisamente emozionante anche solo per il connubio di questi personaggi, che diventa qualcosa di incredibile visto su un palco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 4 settembre 2026. Ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Ci scrive Erit che dice: ecco Alice Cooper. E certo, io potevo non andare ad un concerto dove si prevede l'esistenza di Alice Cooper. Ovviamente no, cioè quando c'è Alice Cooper, finché Alice Cooper verrà, io andrò a vedere Alice Cooper a costo di dargli una mano a salire sul palco. Cioè, questo è il nostro tacito accordo di marito e moglie, anche se lui non sa che siamo sposati.

0: E questi erano i Blur con la loro Song 2 qui su Radio Freccia. Attenzione, ciao Rossana. Dici.
1: Ciao, mi stai facendo compagnia in auto mentre in autostrada sto tornando verso casa. Io arrivo da un concerto, ma questa volta sul palco c'ero io. Non sono una musicista, il concerto è un concept di una mia amica, cantautrice, musicista bravissima. Io sono con lei sul palco perché recito, racconto, leggo dei piccoli testi, traduzioni delle sue canzoni e parti di testi delle grandi scrittrici, donne letterate di fine 800 a cui questo nostro concept è dedicato. È stata una bella serata, una bella soddisfazione essere di nuovo dopo un'estate caldissima e pigra davanti a un pubblico. Ciao, buona serata, grazie della compagnia.
0: Ma grazie a te Rossana, perché porti la bellezza del teatro e della musica nel mondo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Donatella ci scrive: io seguo gli Hollywood Vampire, so tutti i loro dischi. Mi piace il fatto che loro riportino in vita grandi pezzi della musica rock anni 60, anni 70. Alice Cooper, francamente, lo adoro da morire. Il nome della band arriva da un famoso club di bevute fondato da Alice Cooper negli anni 70. Ebbene sì, mia cara Donatella, perché era un club in un piano superiore di questo club famosissimo che era il Rainbow Bar and Grill di Los Angeles. Ma aspetta un attimo, perché c'è Edith che mi dice: anch'io sono vedova di David Bowie. Nemmeno lui lo sapeva. E allora, Edith, questa è per te e per ricordarti il tuo compianto marito. Rebel Rebel, David Bowie.

Rebel Rebel, David Bowie, qui su Radio Freccia. Allora, gli Hollywood Vampires, non solo questo supergruppo, quindi lo abbiamo detto, ma la storia di questo club, nato nel 1972 a Los Angeles, sulla Sunset Strip, ovviamente, in un bar che, come vi dicevo, si trovava al piano di sopra del Rainbow Bar and Grill. Quel club era un punto di riferimento per le rockstar che venivano, andavano, oppure vivevano o passavano per Los Angeles, e per entrare nel club bisognava fare una cosa soltanto: bastava bere più di tutti gli altri membri. Cioè, in una sera normale tu avresti potuto farti una passeggiata e trovare lì John Lennon, Keith Moon, travestiti magari da cameriera o da chauffeur, cose così.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Queens of the Stone Age, con la loro Easy Street. E Dorotea mi chiede: ma band cantante preferita in assoluto tuo? Beh, io ce l'ho tatuato su un braccio intero, Alice Cooper, di cui tra l'altro sto parlando esattamente in questo momento, e i suoi Hollywood Vampires, perché stavamo parlando proprio di questo club esclusivo, ce la posso fare, mi stavo mangiando tutto tre lettere, dove effettivamente entravi solo ed esclusivamente se riuscivi a bere più di tutti gli altri membri. E i principali membri erano ovviamente Alice Cooper, poi c'era Keith Moon, Ringo Starr, Mickey Dolenz, Harry Nilsson e altri membri occasionali che erano niente meno che John Belushi, Mark Bolan, Keith Emerson, John Lennon, Joe Walsh, eccetera eccetera eccetera. In realtà non erano pochissimi. Ma attenzione, adesso abbiamo 8 minuti di pura goduria. Ci sono i Metallica e questa è Master of Puppets.

0: E ve la siete goduta, questa Master of Puppets e i suoi 13 minuti. Beh, Metallica, là.
1: Guarda, mi è salita la malinconia.
0: Lo so.
1: Quando ho finito la trasmissione mi ascolto tutto l'album Master of Puppets.
0: Giusto, giusto, a me sembra giustissimo. E ti dirò di più, mio caro Salvo, che domani torna Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, quindi ci sale la malinconia tutti insieme. Ma domani sarà anche una puntata un po' particolare, perché il pezzo che durerà meno durerà 10 minuti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:43 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Salutazzi dal postino fiorentino di Montelago. Ciao Lorenzo, ciao. Che bello portarci un po' di Montelago anche qui sull'Ultima Luna. Insomma, stavamo parlando degli Hollywood Vampires, che sono partiti attraverso questo club dove potevi entrare solo ed esclusivamente se riuscivi a bere più di qualcun altro, e adesso invece sono un super gruppo, perché nel 2015 proprio Alice Cooper ha fondato questo super gruppo in onore di quel club, insieme a Johnny Depp e a Joe Perry.

E questi erano i Buffalo Springfield con For What It's Worth, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E allora, per chi è mancato prima, vi ricordo che abbiamo un contest questa sera, che parte da questa sera, dura fino a domenica. Potete vincere l'ultimo disco di Tony Iommi. Noi lo abbiamo qui autografato da Tony Iommi, il celebre chitarrista dei Black Sabbath. Quindi andate sul nostro sito o sulla nostra app, scaricatela, iscrivetevi e poi special in contest e provate a partecipare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E siamo alle 23:54 di questo venerdì 4 settembre 2026. Loro sono i The Strokes con la loro Lonely in the Future dalla nostra Top 20. E allora un saluto ancora a tutti voi che vi siete collegati magari da poco, che ancora non sapete che abbiamo un vinile autografato da Tony Iommi che potete provare a vincere. E lo trovate sul nostro sito radiofreccia.it oppure attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ma a parte questo, torniamo invece agli Hollywood Vampires. Gli Hollywood Vampires che sono dal 2015 in realtà, Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry. Questo super gruppo che prende il nome da quel leggendario club degli anni 70. C'è anche un video d'archivio, pensate, che racconta proprio la nascita e i membri di questo leggendario gruppo di bevute, cioè erano gli alcolisti per nulla anonimi praticamente. Avete presente? Ciao, ciao. Io sono Alice Cooper,

Alice Cooper. E niente, ieri sera ho bevuto un po' troppo e Cheryl ancora una volta mi ha minacciato di lasciarmi, forse è il caso che io smetta di bere. E poi dall'altra parte sentivi no, e poi io con chi bevo, scusa? Ed era Kit Moon. Ciao, sono Kit Moon, ciao Kit Moon. E tu cosa ci fai qua? Sì, no, anch'io ieri ho esagerato un po' col whisky, però vabbè, cioè non è un problema, non è che io ho dei problemi di alcolismo, no. Anni dopo, poi dopo, tipo, molti di loro si faranno curare per questa cosa, però ai tempi era una cosa figa, erano ragazzi, ecco. Insomma, gli Hollywood Vampires sono nati così e noi chi siamo per giudicare? Ne avrei fatto parte anch'io, sicuramente. Ci sentiamo domani sera con Titanium Selection. Love you, to the moon and back.

Radio Freccia, libera come noi.

line of work.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.